mille guai, dovevi starmi lontano. Mamma ha risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

Radio 3i.

che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

Buongiorno, sono le 6. C'est moi, anche questa mattina tocca a me aprire la giornata di Radio 3i. Buongiorno anche a chi ci sta guardando in TV su Teleticino. Oh, c'è stato un sincro questa mattina con la televisione, proprio perfetto al secondo, una cosa incredibile. Buona giornata, buona mattinata, io con voi fino alle 10, poi arriviamo.

Quindi da oggi parte la rinascita, la riabilitazione, insomma, aspetta un attimo, tranquillo, qualche giorno e poi piano piano, e quindi salutiamo anche lui. Ne approfitto per salutare tutti quelli che ci ascoltano dall'ospedale, perché a quest'ora è il momento della sveglia, dai ricordi che ho io, no? O magari vi hanno già svegliato da un po'. Buongiorno a tutti voi, buongiorno a quelli che prendono contatto con la giornata, buongiorno a quelli che sono sulle strade. Sembra essere tranquilla la situazione, io sono venuto su tranquillo come un pascià. Se però c'è qualcosa da segnalare, come sempre, 079-449-9537. Diamo subito una scossa a questa mattinata.

0: Annunciare un disco dei Rolling Stones, soprattutto se è nuovo, e questo è il nuovo disco, il nuovo album che sto ascoltando e mi piace molto. Certo, sono i Rolling Stones degli anni di oggi, c'è molto lavoro di studio in quel disco lì, che è perfetto, no? Non è, quella grezzezza di quando facevano le cose è appartiene a un'altra storia, ma sono lì belli, freschi, tirati, perfetti, lucidi, tra l'altro in carica a mollettoni, come si dice, a pallettoni, perché Mick Jagger ha già detto che c'è praticamente pronto un altro album da andare a registrare, quindi sta scrivendo, sta facendo cose. Ieri sera si è visto in occasione della partita Argentina-Spagna, no, sì, Argentina-Inghilterra, Argentina-Spagna sarà la finale, perché è finita così alla fine, e c'è stata un'immagine che ha ripreso proprio Mick Jagger, che è lì presente alle partite dell'Inghilterra. Bene, alle 6:07, buona mattinata. Oggi è il compleanno di Eugenio Finardi, che compie 74 anni. Eugenio Finardi, il vero cantautore indipendente, perché la parola sono indipendente è in bocca di tutti, ma il vero indipendente è lui.
1: Vabbè.

un sacco di citazioni battistiane, le vogliamo chiamare così, in La forza dell'amore, non è Francesca, la canzone del sole, o Mare Nero, Mare Nero. Questa è proprio la musica d'autore, Eugenio Finardi, grandissimo, che oggi, come dicevamo, compie gli anni. Auguri a tutti quelli che compiono anni, che festeggiano qualcosa, tre giorni che siamo insieme, ma ci sono mille occasioni per creare un momento di festa, no? E allora auguri, se c'è qualcosa da festeggiare, se no inventiamocelo, in momenti che magari sono un po' così difficili, però ci inventiamoci qualcosa di bello, di carino, per vivere al meglio questa giornata di giovedì, che comunque ci porta verso un fine settimana. E allora, e allora, Barry White.

0: e 17 minuti, buona mattinata, questa è Radio 3i e stavo guardando quelli che sono i titoli in primo piano sui portali e ci sono due argomenti che ci toccano direttamente, ad esempio il Corriere del Ticino in questo momento col sito apre sul carburante, quanto costa davvero un pieno? Dopo il calo dei prezzi nel Bellinzonese, la Commissione della Concorrenza parla di un normale effetto mercato, mentre la Sorveglianza ritiene che ci sia un margine per una riduzione. L'Associazione Ticinese Stazioni di Servizio dice un livello così basso è difficilmente sostenibile sul lungo periodo. Insomma, c'è un dibattito in corso e questo è il primo piano di questo momento sul sito del Corriere del Ticino. Su Ticino News, altro argomento che riguarda molti: pedalare in tempi di canicola, benefici e rischi, bicicletta sì o bicicletta no durante la canicola, i vantaggi rispetto ad altri modi di spostarsi sono diversi, ma i rischi non vanno sottovalutati. E poi tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti in questo momento sul primo piano su Ticino News. Ecco, ma in bicicletta, a piedi o quant'altro, a che ora voi fate sport in questo momento? Perché questo, ad esempio, secondo me è il momento perfetto della giornata, no? La mattina a quest'ora è fantastico. Poi è chiaro che con le giornate che abbiamo avuto ultimamente, andare fuori a mezzogiorno diventa già problematico. Verso sera si dice, ma quando fa caldo caldo caldo anche alle 5-6 del pomeriggio. E allora a che ora andate? Fate dello stop, nel senso che vi fermate, oppure avete come me questa cosa di andare prestissimo al mattino sperando che ci sia un filo d'aria da qualche parte? Anzi, ne approfitto, un saluto a chi magari in questo momento cammina con le cuffiette ascoltando Radio 3i.
1: Telesuona, questa è Radio 3i, è Radio 3i.
2: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
3: Cantina piena? Ci penseras tutto fare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
6: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
1: L'infotraffico.
0: Arrivano le prime segnalazioni di traffico da Via Swiss. Allora andiamo sulla strada in direzione Mendrisio, tra la frontiera di Bizzarone e Genestrerio si segnala traffico congestionato, così come tra Gaggiolo e la 24 Stabio, anche qui traffico in colonna. Poi ancora vado tra Genestrerio e Melide e sulla A2 naturalmente in direzione Lugano ci sono già rallentamenti. Altre segnalazioni al momento non ce ne sono. 079 449 9537 se ne avete voi.
1: Radio 3i, ogni emozione solo tua.

quindi sarà una finale tutta, come dire, latina, no? Argentina-Spagna la finale. Beh, insomma, due squadre che comunque, piaccia o no, erano date tra le favorite sin dall'inizio. Di solito questi pronostici magari vengono presi o anche no. Due squadre che erano date tra le favorite. Poi rimangono tutte quelli che sono poi i sentimenti, no? Perché chissà quanti, vedendo come sta finendo la cosa, dicono: ma se fosse andata diversamente là, lì ci saremmo noi. E quindi rode, anche perché vedi che c'è la possibilità, c'è, ieri hanno ribaltato il risultato. Caratteristica questa forse anche dell'Argentina, no? Quella di arrivare poi all'ultimo ma nel calcio funziona così. Adesso ci si divide: Spagna o Argentina, de chi o de là. Sicuramente sarà un incontro di quelli ad alta tensione.

0: domenica.
1: Astrotris.
2: L'Astrotris di giovedì 16 luglio. Allora, vediamo velocemente le posizioni che ci sono prima delle 3. Alla 12 oggi ci sono i Pesci, alla 11 l'Acquario, alla 10 i Gemelli, alla 9 il Sagittario. Ottavo posto per Bilancia, settimo per Scorpione, sesto Capricorno, quinto Ariete, quarto Cancro. Le prime tre. Allora, in terza posizione oggi Vergine, massima lucidità mentale e selettività strategica sul lavoro. Importante questa selettività strategica sul lavoro, eh? Quindi terza posizione per voi del segno della Vergine. Il Toro, che negli ultimi giorni era messo un po' maluccio, risale in seconda posizione oggi perché trova grande stabilità, dolcezza e tranquillità nei sentimenti, e quando il sentimento è tranquillo anche il Toro lo è. In prima posizione, segno del giorno, Leone, giornata brillante, sicura e piena di vantaggi economici e professionali, quindi è un momento dove si mette, come si dice, il fieno in cascina, giusto? E vivete giornate fantastiche, Leone. Del resto si entra anche, siamo già nel periodo del Leone, perché scusa, mia figlia è del 12 agosto, Leone, e stiamo per entrare, ecco. Va bene, questi erano i tre segni del giorno, quindi Vergine, Toro, Leone dell'Astrotris di giovedì 16 luglio.
1: Radio 3.

0: L'energia di Tina Turner con The Best alle 6:39 minuti su Radio 3. Allora, facciamo poi il punto della situazione per quanto riguarda il traffico con le segnalazioni di Via Swiss. Traffico tra Genestrerio e Melide, direzione nord sulla A2, traffico tra Gaggiolo e Stabio, poi ancora tra la frontiera di Bizzarone e Genestrerio, poi ancora andiamo tra la rotatoria aeroporto di Locarno e Cadenazzo, tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, anche qui viene segnalato traffico fortemente rallentato, e poi, come dicevo prima, in direzione nord sulla A2 tra Genestrerio e Lugano Sud. Queste le segnalazioni di Via Swiss alle 6:40 minuti.
1: Questa è Radio 3. Yeah.
2: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System. A Coldrerio, via San Gottardo 28.
3: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froils, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
4: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
5: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

una conchiglia. È affascinante comunque l'immagine della conchiglia, che poi io non ho mai capito se è una suggestione, se, che roba è, però se tu la ascolti senti veramente il mare, senti veramente il mare, ed è sempre un bel effetto, no? È sempre un bellissimo effetto per chi ama il mare, ma chi sì, sicuramente devi amare il mare. Ma che caldo fa, in effetti fa caldo in questi giorni, ma ieri sera vi siete accorti, io va bene, c'era la partita, tutto quello che vuoi, ma ieri sera ho approfittato della serata fresca rispetto alle precedenti, ho preso la bicicletta e sono andato a fare un girettino e quasi quasi mi sono accorto che ci voleva quasi quasi la felpa, nel senso che ieri sera proprio si stava benone rispetto alle sere precedenti, almeno questa è stata la mia impressione, tornare a fare un giro in bicicletta senza quella roba lì addosso. E anche questa mattina si sta molto bene. Dopo ci collegheremo con Locarno Monti per vedere invece quelle che sono le previsioni nei prossimi giorni e nelle prossime ore, perché mi pare di aver sentito che comunque le temperature torneranno ad alzarsi, ma il bello dell'estate è anche questo qua, no? Mi viene in mente quell'ascoltatore che un paio di giorni fa, quando ho detto che mancavano 8 giorni a Natale, mi ha detto: ma come? È finita l'estate? Ma devo andare ancora in vacanza io?

I Pinguini Tattici Nucleari, la loro canzone dell'estate è Sorry, scusa, lo siento, su Radio 3 nella nostra mattinata. Allora, qua arrivano 18 gradi e mezzo in quel di Biasca. Buongiorno da Biasca, e c'è il coso della macchina lì con 18 gradi e mezzo. A testimonianza del fatto della cosa che si diceva prima, no? Della serata fresca di ieri, insomma, la pioggia, il temporale di ieri hanno rinfrescato molto, e questa mattina ancora si sente, anche se dovrebbe essere che nell'arco della giornata le temperature poi si alzeranno ancora di più, però questo lo vediamo dopo. Ma la cosa interessante è, a quest'ora quanti gradi ci sono da voi? Chiaramente Biasca è Biasca, 18 gradi e mezzo, però interessante sapere anche cosa dicono le vostre auto sui gradi che ci sono a Stabio, a Lugano, a Locarno, a Bellinzona, a Mendrisio, in giro per la Svizzera italiana. Mandate una fotografia e io nel frattempo vi faccio ascoltare gli Eagles. Non è una meraviglia?

0: È sempre un imbarazzo quando c'è questa canzone, perché non riesci a chiuderla, no? C'è questo solo finale, e poi quando tu mandi, quando tu lo tagli, sembra che sei proprio lì, che vuoi fare questa cosa, invece in realtà no. Allora, sono arrivati tantissime, comunque siamo sui 20 gradi, 20 gradi, Mesocco 17 gradi, siamo, se no normalmente vedo Lugano, Ligornetto, 20, 21, 22 gradi, però ammettete che è più freddo rispetto agli ultimi giorni, oppure no? 20, 21, 22 gradi, ci metti anche la firma, no? Non sei in giro a boffare. Tra poco l'informazione.
1: Questa è Radio 3. Radio 3.
2: È un transporter e ha già tutto quello che serve per lavorare. Il nuovo Volkswagen Transporter Entry unisce la qualità Volkswagen a un allestimento essenziale, pensato per chi fa impresa. Tuo a partire da 339 franchi al mese senza acconto. Richiedi la tua offerta personalizzata in showroom. Ti aspettiamo da Tognetti Auto a Gordola.
3: Volkswagen, veicoli commerciali.
4: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
6: Arredare casa non serve andare oltre confine. Da Shato Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Shato Dax. Stay together.
0: Le 6 e 59 minuti.
7: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
1: Ticino News.
8: Una buona mattinata in studio Laura Zucchetti. Mondiali 2026, la finale è servita. A contendersi la vittoria con la Spagna sarà l'Argentina, campione in carica. Argentina che ieri sera si è imposta per 2-1 nei tempi regolari contro l'Inghilterra. L'appuntamento è dunque per domenica alle 21, mentre la finalina per il terzo e quarto posto è in programma sabato alle 23, in campo Inghilterra e Francia. Ancora calcio, con la tradizionale conferenza stampa d'inizio stagione dell'FC Lugano, che ieri ha poco più di una settimana dalla prima partita ufficiale ha presentato le proprie ambizioni, che in realtà non divergono di molto da quelle delle passate stagioni. Così il CEO della società, Martin Blaser.
9: Noi la mattina ci alziamo per vincere, per ambire sempre al massimo possibile, però dobbiamo mai dimenticare la nostra realtà. E guardando anche l'indietro, 5 stagioni, quarti, terzi, secondi, quarti, terzi, 5 anni, l'unica squadra svizzera che si è qualificata 5 volte per le competizioni in Europa. Ogni tanto mi permetto di dire: che cosa vogliamo ancora? Quello che abbiamo fatto fino ad oggi sul lato sportivo, io personalmente e come società, lo consideriamo

0: clamoroso flop durante la partita di giugno della nazionale femminile che ha portato alla rottura della collaborazione con la società Gabbani. Stiamo risolvendo i problemi, ha assicurato Blaser, chiedendo comunque comprensione ai tifosi. Le code, ha ammesso, non possono essere eliminate del tutto. L'attualità giudiziaria ora: 6 anni di carcere, 15 di espulsione dalla Svizzera per aver accoltellato un altro detenuto. E la sentenza emessa ieri dalla Corte delle Assise Criminali, presieduta dal giudice Paolo Bordoli, nei confronti di un richiedente l'asilo tunisino che lo scorso 21 agosto ferì al collo con una lama un altro recluso. Per la Corte voleva che la vittima morisse o perlomeno ha accettato questo rischio. Dietro le sbarre, l'imputato ha anche aggredito e minacciato più volte gli agenti di custodia. Ancora giudiziaria, perché ieri sono emerse importanti novità anche nell'inchiesta che deve fare chiarezza sul dramma di Leontica e Faido. La polizia ha reso noto il rinvenimento di altro materiale esplosivo privo di sistema d'innesco nascosto nel domicilio del 59enne autore del femminicidio avvenuto giovedì scorso e della violenta esplosione del giorno seguente a Leontica. Rinvenimento avvenuto durante le operazioni di bonifica dell'abitazione dell'uomo. In chiusura parliamo di musica con il grande successo e il primo tutto esaurito dell'edizione 2026 ieri sera a Moon & Stars. A sbancare la piazza sono stati i concerti di Giant Roots e soprattutto Lewis Capaldi, uno dei musicisti più apprezzati al momento a livello internazionale. Stasera l'ipotesi di un bis è più che realistica. Sul palco Noemi e Max Pezzali, che chiude il suo fortunatissimo tour estivo.
1: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
2: Infotraffico.
0: Sono le 7:03, via Suis segnala importanti rallentamenti tra Genestrerio e Lugano Sud, qui si sono formate colonne da prevedere ritardi fino a 15 minuti, traffico rallentato anche dal valico del Gaggiolo verso Stabio, tra la frontiera di Bizzarrone e Genestrerio. Per quanto riguarda il Sopraceneri c'è traffico tra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in entrambe le direzioni.
1: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Walter Bernasconi, Mendrisio, e da Raiffeisen, in campo con te.
3: Sombrero! Eccolo qua, per il momento il cappello del il sombrero lo indosso così virtualmente io. Buongiorno a quelli che hanno acceso la radio da poco, buongiorno ancora a quelli che c'erano già prima. Allora, nella prima ora abbiamo constatato che oggi è una mattinata più fresca rispetto le precedenti, perché sono arrivati diversi messaggi con i gradi. Cos'è questa roba qua? 101 gradi, ah no, 14 gradi, ah no, vince allora, piotta, 14 gradi, prima era arrivato un 18 gradi, poi ne sono arrivati diversi, e chiaramente comunque più su vai e più fresco sei, no? Ma anche comunque abbiamo visto il Mendrisiotto e via dicendo, siamo sui 20 gradi, perciò mattinata più fresca rispetto le precedenti. Questo è un po' il succo. Uno dice, ma tu sei lì dalle 6 in radio a lavorare, a trasmettere, per scoprire in un'ora questo? No, abbiamo anche parlato d'altro, abbiamo detto di Eugenio Finardi, che oggi compie gli anni, così tra gli artisti oggi festeggiamo Eugenio Finardi. A proposito, auguri a tutti quelli che festeggiano qualcosa. E naturalmente abbiamo parlato anche di mondiali, perché la notizia della mattina è quindi quella dell'Argentina, che proprio zac all'ultimo momento acciuffa la finale, e quindi a questa Argentina è andata molto molto bene finora, no? Perché ha fatto nulla eppure ha fatto tanto, vedi quante a volte come funzionano le cose. E quindi si va verso una finale dal sapore molto latino, Spagna-Argentina o Argentina-Spagna, che dir si voglia, comunque è quella lì. E allora ne parleremo poi dopo, perché in questa prima ora di sombrero, che è la seconda del giorno, sono da solo. Poi alle 8 arriva Daniele.

0: Soul Sister, c'è un messaggio che mi chiede se c'è un incidente. Fammi sentire.
1: Riccardo, scusa, sì. Ma c'è un incidente verso Locarno, dal piano di Magadino?
0: Ecco, allora io segnalazione al momento non ne vedo. 079, se siete da quelle parti e ci aggiornate, grazie a chi ha mandato il messaggio. Io sto vedendo nel frattempo gli altri che parlano di come si sta questa mattina. Finalmente anche chi non ha il condizionatore di notte dorme, speriamo non salgano troppo oggi le temperature, scrive qualcuno. Poi ancora Valle di Muggio, per il momento si sta belli freschi, quanti sono? 16 gradi e mezzo vengono segnalati. Poi nei giorni scorsi a quest'ora avevamo già 24-25 gradi, questa mattina 21 gradi e mezzo, e questo arriva da Melano. Buona giornata anche a Melano, buona giornata ad Abesco dove vengono segnalati 18 gradi e mezzo. Poi ancora la macchina, cos'è che dice? La macchina della mia compagna non ha la temperatura, però a Mendrisio si sta bene, e lo senti sulla pelle, quindi. No, ma certo, non è che se non puoi guardare il display, comunque si sente che è una mattinata un po' diversa, no? Mesocco 17 gradi, poi ancora Bellinzona 21 gradi vengono segnalati, Ligornetto 20 gradi e mezzo. Beh, insomma, ecco, le temperature sono queste qua. 079 449 9537. No, rido perché questo scrive Svezia 16 gradi. È un po' di

Under Pressure. Che bella collaborazione questa tra i Queen e David Bowie. Era il 1981. Mi ricordo ancora molto bene, in particolare di questo disco, perché mi era successa una cosa particolare. Avevo comprato il 45 giri, ma non ho mai scoperto se era il mio oppure se era venuto, era un errore che c'era su tutti gli altri. Ma avevo un fruscio quando lo mettevi sulla puntina, non era registrato limpido o era già rovinato di natura, che ne so io. Sta di fatto che avevo memorizzato questo pezzo proprio per quel fatto lì, e mi dava fastidio la cosa, perché ogni volta che lo mettevo c'era quella roba lì iniziale. So che chi non ha vissuto l'era del vinile si chiede: ma di che cosa sta parlando quello lì? Il vinile erano quei dischi neri che una volta ci usavamo per fare la radio, e dovevi mettere sulla la puntina, e non è che ti dicevano come adesso quando fai partire una canzone 03 02 01, guarda che canta, dovevi sentire la musica e capire dove poteva esserci l'attacco. Che cos'è l'attacco, lasciamo perdere. Beh, è bellissimo, perché queste sono le cose proprio dalla radio di una volta. Sean Paul nei prossimi minuti su Radio 3i, tra poco anche gli aggiornamenti traffico.

0: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
1: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
2: Cerchi un SUV che fa di più? Consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
3: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive, insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
4: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
5: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
4: Più stile, più comfort, più valore.
5: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
4: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
5: Vivi il cambiamento.

Beh, questa è una delle più grandi voci che abbiamo conosciuto negli ultimi anni, e ieri sera questa voce ha incantato Locarno. Proprio con questa canzone ha chiuso il suo concerto da pelle d'oca, come scrive qualcuno, proprio come ieri al concerto. Grandissimo artista, persona, ieri rideva, scherzava con il pubblico, so che ha chiamato anche qualcuno dal pubblico, ha fatto delle fotografie mentre faceva il concerto, ha chiamato qualcuno sul palco. Insomma, è stata una serata molto molto bella, e come abbiamo sentito prima dalla redazione è stato anche il primo, come si dice, sold out, no? Sold out di Moonstar. Questa sera altro grande appuntamentone, perché c'è Noemi e c'è Max Pezzali, giusto? Max Pezzali, quindi la storia degli 883. Qual è la canzone che vorreste sentire questa sera a Locarno da Max Pezzali? Sono tante, no? Ma la canzone delle canzoni degli 883 o di Pezzali comunque che sia.

Radio 3 con Santana e Michelle Branch, The Game of Love, i giochi dell'amore. C'è una versione anche con Tina Turner, se ricordo bene, di questo pezzo, sempre con Santana naturalmente. Allora, gli aggiornamenti per quanto riguarda il traffico, visto l'ora, beh, insomma, soliti punti, ma neanche tutti, perché sono tre le segnalazioni che ho da Via Swiss. Tra Genestrerio e Lugano Sud sulla A2 in direzione nord, poi andiamo sulla rotatoria aeroporto di Locarno fino a Cadenazzo, in entrambe le direzioni si segnala anche qui colonna con ritardi fino a 15 minuti, e poi ancora tra Bizzarone e Genestrerio. Altre segnalazioni al momento non ce ne sono. Qualcuno chiedeva se c'era stato un incidente lì nella zona tra la rotatoria aeroporto di Locarno e Cadenazzo. Via Swiss ci segnala solo la colonna con traffico congestionato, ma non dà notizie di incidenti. Bene, buon viaggio, buon lavoro a tutti quelli che invece al posto di lavoro ci sono già, per chi magari ha iniziato presto, e magari c'è anche chi sta per finire perché si è sparato la notte intera. Per tutti, Michael Bublé.

ricordo ancora quando, beh, insomma, oramai nel lontano 2003, bisogna dire, no? Sono passati 23 anni, comunque, si diceva attenzione a questo qua, attenzione perché è un crooner di quelli incredibili, prenderà la scena, e c'era chi diceva il nuovo Frank Sinatra, beh, insomma, nuovo Frank Sinatra. Anche oggi andrei un po' più tranquillo, nel senso che Frank Sinatra era Frank Sinatra, no? Però Michael Bublé ne ha fatta di strada, ne ha fatta davvero tanta, è diventato un po' anche un uomo legato al Natale in modo particolare, no? Perché cos'è Natale senza in sottofondo una delle canzoni dei classici cantati da Michael Bublé. Questo è stato il suo primo cenno a livello proprio mondiale, nel senso che questo è il suo primo grande successo, riprendendo questo pezzo di Van Morrison, appunto Moon Dance, alle 7:41 minuti di giovedì mattina 16 luglio. Buongiorno, ben svegliati, bentornati all'ascolto della radio. Poi alle 8 arriverà anche Danny Morandi, siamo nella fascia sombrero, abbiamo già detto qualcosa della partita di ieri sera, ma poi sentiremo il Morandi che su queste cose è un esperto, eh. Nelle prossime ore in molti termineranno di preparare la valigia, so che in molti la stanno facendo questa valigia, perché domani è venerdì e tra sabato e domenica saranno in molti a partire e magari proprio a dire me ne torno al mio paese. Oh.

0: Radio 3i telesuona. Previsioni del tempo.
1: E noi invece torniamo a Locarno. Buongiorno Guido Della Bruna, buongiorno, come stai?
2: Buongiorno, tutto bene, con la notte abbastanza fresca, abbiamo anche dormito bene, cosa si vuole di più?
1: Esatto, questo infatti è il primo fatto della giornata, me ne accorgo dai messaggi che arrivano, tutti contenti di aver tenuto spenta l'aria condizionata questa notte, in molti l'hanno tenuta spenta. Cosa succede oggi?
2: Beh, oggi non succede granché, abbiamo i cieli che al momento sono quasi sereni ovunque, avremo una giornata prevalentemente soleggiata, ci sarà comunque ancora il passaggio di una fase perturbata di qualche temporale a partire da questa sera soprattutto nella notte potremo avere di nuovo qualche temporale, un po' tipo ieri, probabilmente non così intensi, ma quel potenziale per qualche temporale localmente forte c'è, una massa d'aria ancora favorevole, abbiamo ancora molta energia a disposizione e per domani resterà ancora questa instabilità, quindi la giornata di domani sarà decisamente meno soleggiata di oggi, ci sarà della nuvolosità variabile, qualche ultimo rovescio temporale il mattino, poi una fase probabilmente un po' più stabile attorno a metà giornata, ma nel pomeriggio di nuovo si assisterà allo sviluppo di nuvolosità più estesa e qualche rovescio, qualche temporale.
1: Questo la anche sabato e domenica?
2: Ecco, sabato e domenica no, ecco, sabato e domenica passiamo a condizioni più stabili anche grazie a una tendenza favonica, avremo due giornate, quelle di sabato e domenica prevalentemente soleggiate con vento da nord, probabilmente sabato potrà a tratti arrivare fino alle basse quote, domenica si dovrebbe limitare alle valli superiori. Dicevo prima, con la fase canicolare sta volgendo al termine, già ieri non abbiamo superato le soglie grazie al passaggio della perturbazione temporalesca, oggi ci arriviamo molto vicini e domani dovremo di nuovo essere al di sotto mancando diverse ore di sole, probabilmente sabato supereremo di nuovo ancora le soglie con massime sui 32 gradi e domenica torneremo ancora al di sotto, ecco, siamo un po' lì nella fase finale dove le temperature oscillano intorno ai valori di soglia per la canicola, probabilmente se non terminerà oggi terminerà nella giornata di domani.
1: In ogni caso, da quello che ho sentito questa sera, visto che ci sono in giro i temporalini, dormiamo fresco ancora.
2: Dovremmo avere ancora una notte decisamente più piacevole di quelle che abbiamo avuto negli scorsi giorni. A quelle minime questa notte dovrebbero aggirarsi attorno ai 20 gradi alle basse quote.
1: Perfetto. Guido Della Bruna, grazie per essere stato con noi e buona giornata e buon lavoro.
2: Altrettanto grazie, buona giornata a tutti.

0: Lacrime mare. Prima abbiamo avuto Jovanotti con Sento il mare dalla conchiglia e quella scena così affascinante, no? del rumore delle onde che senti se metti la vicino della conchiglia. E adesso invece Lacrime mare di Napoleone. Tra poco invece avremo la redazione con informazione.
1: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. risicarpenteria.ch. Il tetto è casa.
0: E in realtà l'abbiamo già presentato il meteo, comunque così è.
1: La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
2: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Questa settimana alla Migros, 30% sulle fettine di pollo Optigal a soli 2 franchi e 30. Scopri di più su migros.ch.
5: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
6: dal vostro partner Toyota del Luganese.
7: Con i McDill Snacks ce n'è uno per ogni te. Per il tuo patatine e sundae insieme è il massimo. E per il tuo... non so mai decidermi. Scegli due snack per 5 franchi. McDill Snacks. Deals per ogni te. Solo da McDonald's.
8: Gioca i mondiali al casino Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
0: Le 7:58.
1: Ticino News mattina.
9: 16 luglio è giovedì, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione del mattino, le notizie più importanti di giornata raccontate in una manciata di minuti in compagnia di Laura Zucchetti. Ciao Laura, buongiorno.
10: Buongiorno.
9: Sono emerse importanti novità nell'inchiesta che deve far chiarezza sul dramma di Leontica e Faido. La polizia ha reso noto il rinvenimento di altro materiale esplosivo privo di sistema d'innesco nascosto nel domicilio del 59enne autore del femminicidio di giovedì scorso e del la violenta esplosione del giorno seguente. Rinvenimento avvenuto durante le operazioni di bonifica nell'abitazione dell'uomo. Gli accertamenti degli inquirenti intanto proseguono. Al dispositivo collaborano gli specialisti dell'Istituto Forense di Zurigo, i pompieri di Acquarossa e a titolo precauzionale i soccorritori di Trevalli Soccorso.
10: 6 anni di carcere e 15 di espulsione dalla Svizzera per aver accoltellato un altro detenuto. È la sentenza emessa ieri dalla Corte delle Assise Criminali, presieduta dal giudice Paolo Bordoli, nei confronti di un richiedente l'asilo tunisino che il 21 agosto dello scorso anno ferì al collo con una lama un altro recluso. Per la Corte voleva che la vittima morisse o perlomeno aveva accettato questo rischio. Dietro le sbarre l'imputato aveva anche aggredito e minacciato più volte gli agenti di custodia.
9: Ancora giudiziaria, chiusa l'inchiesta su di un traffico di auto di lusso attivo tra il 2020 e l'estate 2025. L'organizzazione avrebbe utilizzato una settantina di società affittate fittizie per acquistare in leasing circa 100 vetture d'alta gamma, successivamente rivendute o noleggiate, soprattutto all'estero.
10: L'inchiesta coinvolge 8 imputati che finiranno a processo. Le accuse comprendono tra l'altro truffa aggravata, amministrazione infedele aggravata, appropriazione indebita, falsità in documenti e riciclaggio di denaro. I due principali imputati si trovano già in espiazione anticipata della pena. Altre 31 persone con responsabilità ritenute minori hanno ricevuto un decreto d'accusa. Le indagini hanno inoltre fatto emergere ulteriori reati di carattere societario e fallimentare sviluppatisi attraverso diversi filoni investigativi.
9: L'Ispettorato del Lavoro ha avviato un sondaggio anonimo fra i circa 30 dipendenti di Lugano Airport per valutare il clima lavorativo. Il questionario, riferisce il Corriere del Ticino, servirà a verificare i malumori emersi nei confronti della direzione dell'aeroporto. L'indagine nasce dopo 2 lettere anonime inviate al municipio che denunciavano tensioni e difficoltà legate alla gestione del direttore operativo Cristian Castelli in carica dal gennaio di quest'anno.
10: Al termine del sondaggio, previsto entro metà fine agosto, l'Ispettorato consegna

0: avevano concesso una proroga che scadrà a fine mese e ieri il nuovo avvertimento: ci si adegua o non si potrà proseguire l'attività. Bernadette Ruexeger è a capo dei servizi generali della Polizia Cantonale.
1: Ci sono ancora 2 settimane di tempo e io chiedo che venga colta questa possibilità di mettersi in regola entro la fine del mese, perché il decreto esecutivo stabilisce che il 31 luglio scade, le autorizzazioni scadono, decadono il 31 luglio, chi non si è adeguato non è in regola. Poi può anche essere che qualcuno in ritardo si adegua dopo e poi ovviamente dopo è di nuovo in regola. Saranno delle valutazioni puntuali dove ogni caso viene trattato singolarmente. A fine maggio fino a metà giugno abbiamo avuto un picco di richieste non indifferente, mancano l'appello circa 350 esercizi pubblici, 250 con solo ristorazione e un centinaio di quelli di alloggio più o meno.
2: Sul fronte della sicurezza proseguono intanto i controlli con l'esperto antincendio nominato dal Consiglio di Stato dopo la tragedia di Crans-Montana. Per il momento, conferma Bernadette Ruexeger, nessuna grave infrazione è stata riscontrata.
1: Su circa 130 locali che erano stati identificati come sfavorevoli, quindi o sotterranei, seminterrati o locali con tante persone, ne abbiamo controllati circa la metà con l'esperto antincendio nominato dal cantone e non abbiamo trovato, diciamo, delle infrazioni così gravi, delle irregolarità da dover chiudere immediatamente. Può darsi che ci siano delle piccole irregolarità che vanno messe a posto. Non so, dei cartelli non sono aggiornati col piano di evacuazione o cose del genere. Responsabile l'esperto antincendio del cantone e lui fa i suoi rapporti ai comuni che poi andranno a controllare se le cose sono state messe a posto.
0: Spazio agli editoriali con Gianni Righinetti, che sul Corriere del Ticino descrive Ticino 2020 come un progetto fallito nato per riorganizzare i rapporti fra cantone e comuni, ma incapace, scrive il vice direttore, di raggiungere i propri obiettivi dopo oltre 12 anni di lavoro. Il principale ostacolo, il principio della neutralità finanziaria nel cantone e nei comuni, dice, volevano sostenere costi aggiuntivi mentre tutti cercavano di trasferire oneri all'altra parte.
2: Righinetti conclude con una critica alla politica ticinese: cambiare strutture, nomi o tavoli di lavoro non basta se manca la volontà di prendere decisioni difficili e di assumersi i relativi costi. In caso contrario, conclude, il prezzo dell'immobilismo finirà ancora una volta per ricadere sui cittadini.
0: David Leoni sulla regione critica invece la decisione del cantone di non riaprire la sottosede della scuola media di Brione Verzasca, chiusa nell'anno scolastico 24-25 per il basso numero di allievi nell'ambito delle misure di risparmio del preventivo 2025. Un rifiuto, quello del Consiglio di Stato, visto come un segnale di scarsa attenzione verso le regioni periferiche. Leoni evidenzia la contraddizione tra i continui richiami politici a sostenere le aree di montagna e decisioni che invece ne indeboliscono i servizi essenziali.
2: A suo dire, la crisi demografica porta inevitabilmente a una diminuzione degli allievi, ma la risposta non dovrebbe essere la semplice soppressione delle scuole. Senza interventi concreti, conclude, le strategie per contrastare lo spopolamento rischiano di restare solo dichiarazioni di intenti, mentre le comunità di montagna continuano a perdere opportunità e prospettive di futuro.
0: Gli esteri ora: la crisi fra Stati Uniti e Iran continua ad aggravarsi. L'Iran ribadisce che manterrà chiuso lo stretto di Hormuz finché non cesseranno gli attacchi americani. Il presidente Donald Trump valuta invece un'ulteriore escalation militare per costringere Teheran a negoziare.
2: Tra le opzioni allo studio dell'amministrazione statunitense ci sono nuovi attacchi contro obiettivi strategici e infrastrutture energetiche iraniane, fino all'ipotesi di prendere il controllo di Kerg Island, da cui parte gran parte delle esportazioni petrolifere iraniane, anche con un eventuale impiego di truppe di terra. L'obiettivo è privare l'Iran delle entrate derivanti dal petrolio e riaprire il traffico nello stretto di Hormuz. Sul piano diplomatico, il memorandum d'intesa tra Washington e Teheran appare sempre più fragile. Entrambe le parti sembrano puntare a una strategia di logoramento nella speranza che sia l'avversario a cedere.
0: Crisi idrica: l'acqua scarseggia anche nel Mendrisiotto a causa delle scarse precipitazioni degli ultimi mesi e della diminuzione delle riserve idriche. Le aziende industriali di Mendrisio hanno introdotto il grado di siccità 1, che prevede alcune limitazioni nell'uso dell'acqua potabile. Vietati ad esempio il funzionamento delle fontane pubbliche e il lavaggio dei piazzali. Richiedono invece un'autorizzazione il riempimento di piscine, piante e campi sportivi. L'irrigazione del verde pubblico è consentita 2 volte a settimana, quella dei privati è regolata da un calendario basato sul numero civico. In caso di peggioramento della situazione sono previste restrizioni più severe.
2: L'ondata di caldo che sta interessando anche il Locarnese sta rallentando l'attività di ristoratori e commercianti del centro, soprattutto nelle ore pomeridiane, quando molti turisti preferiscono spostarsi verso il lago, i fiumi o altri luoghi più freschi. Dopo un buon inizio di stagione, gli esercenti registrano un calo della clientela e dei consumi.
0: Moon & Stars rappresenta comunque, spiegano sul Corriere del Ticino, un importante sostegno economico, anche se alcuni operatori ritengono che l'affluenza sia inferiore rispetto alle edizioni passate. In generale la giornata lavorativa si concentra al mattino e alla sera, il caldo intenso svuota Piazza Grande nel pomeriggio, influenzando negativamente vendite e consumazioni.
2: Moon & Stars, che però ha registrato il primo tutto esaurito dell'edizione 2026, ieri sera a sbancare la piazza sono stati i concerti Giant Rooks e Lewis Capaldi, uno dei musicisti più apprezzati a livello internazionale al momento, e stasera l'ipotesi di un bis è più che realistica. Sul palco Noemi e Max Pezzali, che chiude il suo fortunatissimo tour estivo.
0: Chiudiamo noi con i mondiali di calcio. L'ultimo atto del torneo sarà dunque Spagna-Argentina. L'albiceleste ieri si è imposta 2-1 contro l'Inghilterra, decisivo Lautaro Martinez nel recupero. L'appuntamento domenica alle 21, la finalina per il terzo e quarto posto. In programma invece sabato, in campo ci saranno Inghilterra e Francia.
3: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
0: Traffico intenso e rallentato fra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, così come dalla rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, in entrambe le direzioni, ritardi fino a 10 minuti.

0: All This Time, Sting. Buongiorno Daniele.
1: Buongiorno Riccardo.
2: Oh, buongiorno a tutti.
0: Benvenuto.
2: Buona mattina, buongiorno, buon giovedì.
0: Come ti sei svegliato questa
2: mattina? Fresco, molto
0: fresco. Hai dormito fresco?
2: Sì, eh? Allora, ieri sera purtroppo non sono riuscito a guardare la partita.
0: Non l'hai vista?
2: Cioè, nel senso, era mio intento farlo.
0: E invece?
2: 21.05 circa. E ho iniziato a coccolare.
0: È calata la palpebra.
2: Sì, ho detto, sai cosa faccio? Ne approfitto, vado di là con la mia bimba. Alla 1.20 mi sono svegliato.
0: Con la scusa di vado a coccolarla, ti ha coccolato lei a te.
2: Il risultato già acquisito, alle 1.20 mi sono svegliato, ho guardato ovviamente il telefonino e ho detto, toh! Che io e Riccardo ci abbiamo preso per la finalissima.
0: Tra l'altro, non so se hai ascoltato questa mattina della serie. Aspetta, cos'è che fa qua? Via. Ecco.
2: Cosa è successo?
0: Perfetto, niente, a posto.
2: Okay, okay.
0: All'ultimo momento.
2: Sì, visto.
0: Quella lì è una caratteristica di questi mondiali, è successo tante volte.
2: Però questo giro bisogna dire che un po' di colpetta ce l'ha anche l'allenatore dell'Inghilterra. Insomma, dopo l'1-0 pare, io non l'ho vista, sempre leggendo articoli dai social, pare si sia chiuso un po' troppo in difesa, ecco.
0: Ho visto dai titoli io, perché anch'io...
2: Si è stretto un pochettino, diciamo, capito, sul più bello.
0: Ho detto abbiamo segnato,
2: esatto.
0: I remi in barca, invece fino all'ultimo minuto uno deve lottare, ma quante volte ce lo insegnano.
2: E lì c'è il motto della Juve, fino alla fine.
0: Fino
2: alla fine bisogna combattere.
0: Giusto.
2: Quindi tutta, diciamo così, non latina, perché sì, l'Argentina
0: Il sapore è quello lì.
2: Spagnoleggiante, ecco,
0: sì,
2: in un'unica lingua, se vuoi.
0: Anch'io prima mi sono fatto delle domande, posso dire latino, però mi piace dire finale
2: vero,
0: un po' latina.
2: Un po' latina, perché la Spagna, se vuoi, ha un po' quella cosa latina.
0: A questo punto dove ci schieriamo, Daniele?
2: A questo punto lo so, mi tirerò contro tantissimi ascoltatori, però io sono sempre di là, cioè sempre per l'Europa.
0: Ah, ok,
2: sì.
0: Squadra
2: europea, sì.
0: Ecco,
2: sì.
0: Non ho pensato tanto al fatto dell'europea, però mi veniva spontaneo comunque dire Spagna.
2: Sì, a questo punto.
0: Perché io sento. Cioè,
2: mi senti più vicino,
0: sì,
2: non so.
0: Sì. Cioè, adesso ho fatto pochi viaggi nella mia vita, no? Non è che ho viaggiato, però i paesi qua attorno li ho visti un po' tutti. Sono stato a Londra, sono stato in Francia. In Spagna, non ho più da dire.
2: Posti innamorati, insomma. Tra l'altro,
0: in Grecia, però la Spagna.
2: Sì, c'è qualcosa in più. Io ci ho lavorato ai tempi, e quindi.
0: Dove eri?
2: Ho fatto Ibiza, Formentera. Quindi, sai, per me. Tra l'altro, ecco, è un'isola, è vero. Dici la differenza magari dall'entroterra spagnolo, diciamo così. Quello che mi ha fatto un pochettino sorridere l'altro giorno, per quello che riguarda l'eliminazione della Francia, torniamo lì, cioè la Corsica, in Corsica hanno festeggiato l'eliminazione, nonostante faccia parte della Francia.
0: Ma spesso capita dove ci sono quelle cose
2: mi
0: lì.
2: Mi
0: sono
2: detto, è come se Sardegna e Sicilia, cioè, godessero sul fatto che magari l'Italia non è andata al mondiale. Però dico, non pensavo a questo.
0: No, c'è molto astio.
2: C'è astio, quindi.
0: Sì.
2: Ah, vedi.
0: Succedono queste robe qua. Mi hai fatto venire in mente, sai che, visto che hai citato Ibiza e Formentera, io sono stato a Formentera e quando ho fatto il tragitto con l'aliscafo.
2: Sì.
0: Per andare di là, mi è venuta fuori questa poesia che poi avevo messo in un pezzo. Tra Ibiza e Formentera no está la carretera, ma un mare todo blanco che a mirarlo io me incanto.
2: Cioè, questa
0: hai visto che roba?
2: Mattina presto è poesia. Per scafo la sera dopo.
0: No, quello non importava, qualsiasi orario andava.
2: Però
0: bene,
2: bella, mi piace, mi
0: tra Ibiza e Formentera non sta la carretera, perché non c'è la strada,
2: non c'è la strada,
0: no?
2: È vero.
0: Ma un mare todo blanco che a mirarlo io mi incanto.
2: Questa è bellissima. Questa è
0: da scrivere, da fare una cartolina.
2: una carrettera.
0: Bene, staremo insieme fino alle 10. Io insieme a Danny Morandi. Sì. Poi tu andrai avanti ancora un'ora.
2: Sì, la classica orettina.
0: Giusto.
2: Fino alle 11 della mattina d'estate. E poi arriverà Valerio. Oggi, in questo appuntamento, tra poco, abbiamo modo di regalare due biglietti per il Long Lake Festival. Poi entreremo nel dettaglio su quale concerto, a che ora, quando.
0: Bene, quando si regala musica. Quando si regalano queste cose è sempre molto positivo.
2: Voi, se volete essere dei nostri, come sempre 079 449 9537. Qualcuno mi prende in giro e dice, Danny, volevi dire fino al confine, perché la Juve vince solo in Italia. Vinceva e oltre il confine. Poi grazie.
0: Frecciatina
2: fanno bene alle 8:30. No, 8:18.

0: sono diverse le persone che ci stanno scrivendo, ovviamente tantissime ti faranno Spagna, come noi.
1: Sì. Perché poi c'è anche quella roba lì, no? La dicevo prima, adesso è inutile negarlo, però vedere l'Argentina, sapendo com'è finita, no?
0: Sì.
1: Che è una partita che avresti potuto vincere,
0: vero,
1: alla grande.
0: Vero,
1: no?
0: vero.
1: Vedere che va avanti, oltretutto annaspando, no?
0: Perché comunque anche ieri quei pochi highlights che ho potuto vedere all'inizio era comunque abbastanza tartassata, dopo vabbè, ha preso in mano la situazione.
1: Viene
0: una volta
1: spontaneo dire se ci fossi stato io.
0: Sì. Però pensa se dovesse vincere l'Argentina ora, mettiamo
1: ancora di più.
0: Cioè, vero, però dici sono uscito con i campioni,
1: certo,
0: del mondo.
1: Certo. Allora,
0: è
1: da
0: una piccola consolazione, per carità.
1: No, non è comunque una consolazione, è il gioco del bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto, no? Tu lo vedi in modo positivo dicendo così. E ci sarà l'altra parte, quella dell'altra parte del bicchiere, che dice dovevo esserci, dovevo io, esserci avrei io. Vinto i mondiali.
0: È vero.
1: Avrei vinto i mondiali.
0: Allora,
1: no?
0: Buona mattina, Rosella, scusa, Danny, per una volta ti fiamo la stessa squadra, incredibile.
1: Perché di solito siete da una parte uno.
0: Lei di club interista, hai capito?
1: Ah.
0: Come Luca, che mi ha scritto poco fa, che si arriva fino al confine. Ci riprenderemo anche per quello che riguarda il club. E poi Frank che dice questo. Ciao Frank.
2: Ha tutta la vita. Spagna.
0: Ale.
1: Ha l'accento spagnolo però anche.
0: Si è calato
1: bene.
0: Se è all'ascolto, nonna Ioli, so che lei è spagnola, vive qua da tantissimo ma è spagnola, quindi mi farebbe piacere ricevere un suo messaggio di come ha vissuto la vittoria dell'Argentina, sapendo poi di incontrarla appunto in finale.
1: Preferivate l'Inghilterra o l'Argentina?
0: Esatto. Gli spagnoli in Ticino avrebbero preferito l'Inghilterra o a questo punto vabbè.
1: Secondo me l'Argentina, perché l'Inghilterra ostica. Ha tirato via una bella roba lì,
0: Sì, è vero. Vero. Solo ieri quel gesto lì dell'allenatore di chiudersi un po' in difesa, stile Allegri ai tempi della Juve, non mi è piaciuto tantissimo. E anche agli ascoltatori e sui social, ai vari tifosi argentini. Questa cosa ha dato davvero fastidio.
1: Stanno preparando attorno alla finale un super spettacolo. Ho sentito anche la Pausini ci sarà con Robbie Williams.
0: Con Robbie Williams, e pare però che ci sono già discussioni per la mezz'ora che ne parlavamo.
1: Ma certo.
0: Stile Super Bowl, perché in pratica c'è un regolamento FIFA che
1: non può passare più di un tot.
0: Non può passare più di un tot tra il primo e il secondo tempo. Quindi pare stia violando. Questa regola Infantino, quindi non è ben visto.
1: Quell'Infantino lì ne ha inviolate di regole.
0: Che tra l'altro in questi giorni qua spesso è allo stadio, o meglio sempre allo stadio, quindi lo riconoscono e chiedono l'autografo. Sta firmando di ogni, magliette, cappellini.
1: È diventato una star.
0: Ieri incredibilmente sai cosa ha firmato anche? Ma lì lui credo che quell'ironia non l'abbia colta. Ha firmato banconote da $100.
1: Ah, hai capito.
0: Ripassavano le banconote da $100 da firmare.
1: Sì, si firmava.
0: Secondo me lui non è che l'ha capito il fatto di hai bisogno di qualcosa, hai capito?
1: Certo.
0: Secondo me era molto
1: ironica.
0: Secondo me era molto ironica. Nonna Ioli, 33 secondi, e lei, prego. Fidati.
3: Ciao Dani, ciao Ricky.
0: Visto?
3: Sinceramente preferivo l'Inghilterra, che ti devo dire.
0: Hai visto?
3: L'Argentina ieri però ha giocato bene, senza favoritismi, deve essere la prima volta in tutto il mondiale. E ci sta. Peccato che è arrivata a semifinale come è arrivata, e lì già è detto tutto, nel senso che non meritava stare in semifinale. Poi la partita di ieri non si discute, è stata, cioè l'Inghilterra non c'era proprio.
1: Ecco, diciamo che la Spagna adesso ha l'occasione di vendicare un po' tutti quelli che hanno questo pensiero, perché anche ieri leggendo insomma il pensiero degli arbitri che hanno aiutato l'Argentina e via dicendo, esiste poi tutto, no, però c'è.
0: In questo momento vorrei essere una mosca per essere in casa Benson.
1: Oh,
0: del nostro amico Benson.
1: Com'è che si dice? Non fiata una mosca.
0: No. Però vorrei essere lì per capire.
1: Secondo me ha spento anche Radio Morcote questa mattina.
0: Lo vedevo bello carico ieri per la prepartita. Tra l'altro, se ci sta ascoltando, non credo o dorme o alla sua trasmissione su Radio Morcote. Lo salutiamo. Un abbraccio.
1: Certo.
0: Ciao, Brando, Sarà per la prossima.
1: No, ho visto che ha scritto, ma perché la finale tra il terzo e il quarto?

0: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
1: L'estate alla Migros. Questa settimana 40% su tutti i mitici iced tea in confezione da 10 brick. Scopri di più su migros.ch.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Avicii con Lo Black, Wake Me Up, alle 8:34 minuti. Buongiorno da Radio 3i in modalità sombrero.
1: Modalità mondiale, che come voi sapete questa settimana finisce.
0: Da lunedì cambia tutto.
1: Per tanti finalmente, per altri peccato, perché dici anche se non gioca la tua nazionale, comunque sapevi che la sera la partita te la guardavi, una partita interessante la guardavi. Invece da lunedì prossimo nada de nada.
0: È vero. Ma poi cosa c'è? Non c'è più, non ci sono altri eventi importanti vicini?
1: Sullo sport non credo, così vicini no. Poi inizieranno i vari campionati, in primis quello svizzero, la Super League svizzera, anzi Lugano inizierà il 26 di luglio, se non sbaglio, in casa, inaugurerà la IL Arena con i Gotthard presenti.
0: No, stavo pensando, no?
1: Mentre il 23 luglio, scusa, sempre Lugano giocherà per la Coppa.
0: Ecco, vedi, e poi? Perché quella è la domanda. Adesso siamo in un momento, a parte i mondiali che comunque hanno avuto tanto interesse, hanno creato tante serate, in questi giorni ci sono concerti, no? Importanti, ieri sera a Locarno ha spaccatissimo.
1: Stanotte out,
0: Non vai a vedere il Pezzali stasera?
1: No.
0: Stasera
1: no,
0: c'è Pezzali.
1: Lo so.
0: Poi arrivi a fine luglio e avremo agosto, boom, calma piatta.
1: Sì.
0: Cioè, che quali saranno gli eventi? Ok, primo agosto, d'accordo. Ma dopo, da lì arrivare all'inizio, cioè alla fine dell'estate, no? Arriva quel momento in cui si dà per scontato che tutti tanto vanno, ma questo è comunque un posto dove è anche un richiamo, perché tanti vanno via in vacanza, ma tanti arrivano
1: e tanti scelgono il Ticino per la vacanza. No, poi sicuramente anche il mese di agosto offriranno sicuramente eventi,
0: però c'è sempre
1: esempio,
0: questo
1: Lugano Marittima è sempre attiva,
0: certo,
1: quindi con la musica per le serate. Ora non so se ci
0: tutti
1: saranno
0: questi festival,
1: anche perché finiranno a fine luglio, per esempio il Log Lake Festival, che tra poco regaleremo biglietti, luglio termina, capito? Quindi è vero, il mese di agosto è visto un po' come tutti se ne vanno, ma in realtà è vero, tanti arrivano anche vicino,
0: perché quindi comunque qui c'è un grande movimento.
1: Io quest'anno per le prime due d'agosto il problema non me lo sono posto,
0: no, certo,
1: parto e quindi
0: tu parti e vai a farti le tue giuste vacanze,
1: e quando torno che dal 15 via, che dicevamo che poi è
0: c'è il down, l'estate sta finendo e si inizia ad andare in down.
1: È vero
0: però arriva la festa dell'uva.
1: Vero,
0: perché vedi ogni,
1: lui,
0: vero. Cioè, dopo
1: poi iniziano,
0: si cambia. Adesso siamo qua a pensare al calamaro e alla granita.
1: Vero,
0: no? Quando torni, caro Daniele,
1: è vero.
0: Inizierai ad annusare la castagna,
1: è vero.
0: La polenta,
1: l'uva,
0: il brasatino.
1: Inizieranno un po' di sagre, è vero,
0: e tutte quelle robe lì.
1: Quindi
0: ma
1: bene.
0: Adesso tornando al presente,
1: tornando all'estate,
0: giusto?
1: Tornando al Long Lake Festival, si gioca.
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
0: Tra l'altro seratona reggae.
1: Sì, quello che stiamo per regalare sono due biglietti, come sempre, chi vince se ne porta a casa due, per la serata del 18 luglio, quindi di sabato. Tarus Riley, Dean Fraser and Black Soil, più Calip P e Biomassa. Dici quanti sono?
0: Una roba.
1: Sono tantissimi. La serata è dedicata, come dicevamo, al reggae.
0: Quindi reggae.
1: Tra tutti loro hanno
0: sono le jam, poi ognuno ha il suo spazio, diventa una bella festa.
1: Tra tutti loro hanno in comune la Giamaica.
0: Giusto.
1: Quindi la musica giamaicana.
0: Devo mandare la sigla della domanda?
1: Aspetta, è tutto quello che ruota intorno alla Giamaica. Quindi,
0: ecco,
1: per chi vuole vincere questi due biglietti, la domanda è questa. Creiamo la tensione. Attenzione, 079-449-9537.
0: Quindi WhatsApp.
1: Vi facciamo la domanda e vediamo anche le opzioni di risposta. Il più veloce, come detto, va a vedersi questa bella serata reggae.
0: Sì.
1: Vi dico già che chi non vince i due biglietti si ripiglia Ricky, giusto?
0: Certo.
1: Perché lui ama
0: certo
1: il genere, quindi
0: vado là due volte, entro, esco e entro, esco.
1: La domanda, attenzione, è questa. Qual è il frutto nazionale della Giamaica? Nazionale, attenzione.
0: Attenzione,
1: eh?
0: Abbiamo detto frutto.
1: Frutto nazionale della Giamaica.
0: Ecco.
1: A. Papaya.
0: Papaya.
1: B. Aki.
0: Aki.
1: C. Mario. No. C. Ananas.
0: Ananas.
1: Quindi il frutto nazionale.
0: Papaya.
1: Aki. O ananas.
0: O ananas.
1: 079-449-9537.
2: Radio 3 estate.

0: bossa nostra Gaia con il suo nuovo singolo. Allora, caro Daniele, aspetta che ritorniamo in Giamaica.
1: Ritorniamo in Giamaica perché in tanti hanno risposto. Lo sapevo che era un po' trabocchetto questa. Perché poteva essere trabocchetto, nel senso che certo, tantissimi hanno. Vabbè, l'ananas
0: l'ironia.
1: L'ananas l'hanno scartata tutti. Sì. La papaya poteva mettere un pochettino, ma in realtà il frutto nazionale giamaicano è la chi.
0: Ecco, la chi, che non conoscevamo.
1: Che non conoscevo. Neanche io sono andato a vedere che tipo di frutto è. Sì. Ed è un frutto, diciamo così, appunto, classico giamaicano, meglio nazionale giamaicano. Ma non voglio svelare di più.
0: Qua dicono che lo abbinano anche al baccalà.
1: Sì, alcune volte lo si abbina a colazione addirittura, pare, col baccalà.
0: Interessante però.
1: Però non voglio dire troppo perché
0: giocherai
1: poi,
0: ancora sulla
1: quando
0: chi.
1: Sono solo, sì, più tardi avrò altri biglietti sempre per il concertone
0: e
1: del 18 e si torna sull'argomento a chi. Quindi per chi non vince adesso ha la possibilità di vincere altri due più tardi con il sottoscritto. Riguarda sempre la chi, quindi rimaniamo in quella, in quell'ambiente.
0: Esatto.
1: Tra l'altro frutto amato da Fausto Leali questo.
0: Ah, pensavo Bob Marley.
1: No, da Fausto Leali, sai perché?
0: Perché?
1: A chi?
0: Ah. Ok. Ok.
1: Sorriderò
0: se non a te. Bellissima. Non sai, non ci avevo pensato.
1: E tu subito Bob Marley.
0: Quindi chi vince adesso?
1: Adesso andiamo a capire chi è stato il più veloce a scrivere a chi. Non sono stati tanti, ma il più veloce riceverà.
0: Dobbiamo, glielo diciamo dopo.
1: Andiamo a capire, riceverà il messaggio della richiesta
0: poi,
1: dei dati.
0: Poi diciamo il nome.
1: E poi diciamo
0: perché
1: il nome.
0: Ci mandi i dati, quindi esatto, diamo nome, indirizzo, telefono.
1: Tutto.
0: E tutto di chi
1: tra
0: ha vinto.
1: Poco,
0: benissimo.
1: Poco.
2: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
3: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
2: E come si fa?
3: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
2: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
6: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

0: Money to Tight Mansion. Avevo detto entriamo. Tante volte nella vita si hanno dei propositi.
1: Sì, e poi si fa altro.
0: Che poi non riesci
1: meglio,
0: a.
1: Cioè, alcune volte anche meglio. Allora, Ele, se sei all'ascolto, sei stata la più veloce. Quindi, se ci dai i dati, riceverai. O meglio, andrai poi alla cassa, come faranno tutti dalle 18.30. In questo caso, sabato 18
0: Ele
1: luglio.
0: Ele si chiama?
1: Ele nella foto profilo. Quindi, credo sia.
0: Elena, Eleonora. E che altre Ele ci possono essere? Elena o Eleonora? Scappi mia.
1: Sì. O Ele o Ellie. Vabbè, Ellie, comunque, se è online, ci mandi i dati, o se no, noi dobbiamo passare all'altro più veloce.
0: Esatto.
1: Per regalare questi biglietti.
0: Auguri a Robin e Ketty.
1: Quella oggi 21 anni di matrimonio.
0: Hai visto? 21 anni di matrimonio sono mica poca roba, eh.
1: Vi ascoltiamo dalla splendida Maddalena con un mare spettacolare. Saluti Robin.
0: Fantastico. Allora, sai che direi che possiamo parlare ancora un pochettino, Daniele.
1: Ah,
0: eh?
1: Abbiamo ancora spazio
0: ma
1: per
0: sì,
1: parlare.
0: Ma sì, prendiamoci lo spazio, prendiamoci lo spazio.
1: Allora, Robin aggiunge un'altra te, Eros Ramazzotti. Forse qualcosa di Ramazzotti, ho visto che è in programma, poi vediamo sì. Se riusciamo a selezionare o quella o riuscire ad accontentare.
0: Una di Eros Ramazzotti, si vede che è la canzone. Qual è la canzone della tua vita se pensi all'unione con la tua compagna?
1: Con la mia compagna, posso dire la prima canzone è Ultimo, I tuoi particolari. Una delle prime che le ho dedicato, ma così in una serata tranquilla tra amici, vabbè.
0: Però rimane
1: gomitino,
0: perché il momento
1: era un po' salito, sai, capito. Di qua di là, e poi fai la canzoncina ed era quella.
0: Sono quelle canzoni lì che hanno quel momento che solo voi due potete riconoscere.
1: Qualcuno scrive: ed io c'ero con Robin e Ketty. Al matrimonio
0: era invitata.
1: Quindi ancora auguroni anche da parte degli ascoltatori che vi conoscono.
0: Benissimo. Mi è venuta un'idea per un argomentino dopo.
1: Va bene, tanto abbiamo un'altra ora insieme.

0: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
1: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
4: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
5: Anche io.
4: Ma spendere tanti soldi? E se poi non fa per noi?
5: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
4: E se ci piace lo compriamo.
5: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
6: Le 8:57.

0: News.
1: Ben ritrovati al microfono Laura Zucchetti. Focus sul clima di lavoro a Lugano Airport. L'ispettorato cantonale ha avviato un sondaggio anonimo tra i dipendenti per fare chiarezza sui malumori emersi nei confronti della direzione dello scalo. I risultati sono attesi entro la metà di agosto. Alessandro Cocca.
2: Ha ufficialmente preso il via l'indagine dell'Ispettorato del Lavoro sul clima interno di Lugano Airport. Una trentina di collaboratori risponderà in forma anonima ad un sondaggio con l'obiettivo di verificare le tensioni emerse negli ultimi mesi. L'indagine, riferisce il Corriere del Ticino, arriva dopo due lettere anonime inviate al municipio nella quale alcuni dipendenti denunciavano difficoltà legate alla gestione della direzione dell'aeroporto affidata da gennaio a Cristian Castelli. Già un anno fa la città aveva avviato una verifica interna e introdotto alcune misure organizzative che però non sono bastate a risolvere i problemi. Al termine del sondaggio l'ispettorato consegnerà un rapporto al municipale incaricato Filippo Lombardi e alla responsabile delle risorse umane che valuteranno eventuali interventi e la possibilità di discutere il caso in municipio. L'obiettivo è chiarire la situazione entro la metà di agosto.
1: La giudiziaria, 6 anni di carcere e 15 di espulsione dalla Svizzera per aver raccoltellato un altro detenuto. E la sentenza emessa ieri dalla Corte delle Assise Criminali, presieduta dal giudice Paolo Bordoli, nei confronti di un richiedente asilo tunisino che il 21 agosto dell'anno scorso ferì al collo con una lama un altro recluso. Per la Corte voleva che la vittima morisse o perlomeno aveva accettato questo rischio. Dietro le sbarre l'imputato aveva anche aggredito e minacciato più volte gli agenti di custodia. Maxi Truffa, società di leasing per auto di lusso, inchiesta conclusa, 8 persone finiranno a processo, altre 31 hanno ricevuto un decreto d'accusa. Filippo Susli.
3: Una 70 di società buca lettere usate per acquistare in leasing un centinaio d'auto di superlusso che poi venivano rivendute o noleggiate, soprattutto all'estero. Si è conclusa un'inchiesta del Ministero Pubblico su un traffico d'auto che è andato avanti dal 2020 fino all'estate scorsa e vede coinvolte 8 persone che finiranno processo. 2 alle assise criminali, 5 alle correzionali e 1 in pretura penale per truffa aggravata, amministrazione infedele aggravata, appropriazione in debita, falsità in documenti, riciclaggio e altri reati. 2 degli imputati, quelli con le accuse più gravi, si trovano già in espiazione anticipata della pena. Ci sono poi 31 persone con ruoli e responsabilità più marginali che hanno ricevuto un decreto d'accusa. Le indagini, scrive il Ministero Pubblico, hanno seguito più filoni d'inchiesta che solo in parte sono andati sovrapponendosi. Insomma, il modus operandi della truffa era sempre lo stesso, ma gli imputati hanno agito a volte in concorso, a volte in modo indipendente. Nel corso delle indagini e delle perquisizioni sono emersi ulteriori reati di natura societaria e fallimentare.
1: Il caro benzina sta cambiando le abitudini degli automobilisti svizzeri. Per la prima volta l'interesse per le vetture elettriche supera e di molto quello per i tradizionali motori a combustione interna, con un ruolo da protagonista per i modelli cinesi, mentre i marchi europei e americani perdono colpi. E quanto emerge dal barometro della mobilità promosso dall'assicuratore AXA, i cui dettagli sono stati pubblicati questa mattina.
0: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
4: Infotraffico.
1: 1 minuto dopo le 9, via Swiss segnala ancora qualche rallentamento residuo sulla A24 da Stabio verso la dogana del Gaggiolo, così come tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda per chi viaggia in direzione dell'Italia.
4: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
0: Previsioni del tempo.
1: A sud delle Alpi, giornata generalmente soleggiata, nel corso del pomeriggio sviluppo di nuvolosità e dalla serata possibili rovesci o temporali sparsi, più probabili nella notte, locali temporali anche di forte intensità, temperatura massima sui 31 gradi.

0: il mio gruppo preferito in questi momenti.
1: Come mai?
0: I Cinque Maroni, no, sono loro. I Maroon 5.
1: Ma è presto, Daniele. Vero. Dicevamo prima che le castagne, vero, dopo, quando rientri, dopo.
0: Dalle
1: quando rientri dalle vacanze.
0: Allora, un'altra ora insieme del Sombrero, l'ultima con Riccardo. Poi, come ha detto, andrò fino alle 11 nella mattina d'estate.
1: Esatto.
0: Allora, in quest'ora qua.
1: Vorrei chiedere
0: a Laura. A Lupe.
1: Laura, sì. Lupe. Ecco, allora posso chiederti due cose. Ce n'è una che da quando ti conosco mi chiedo: perché Lupe?
2: È un soprannome che mi porto dietro da piccola, piccola, piccola, piccola. No, te lo racconto perché è molto carino. Mm. Allora, era il protagonista di un tipo balle spaziali, di un film di questi qua, un po' demenziali, ed era copilota capolupe, era un po' il rintronato della compagnia, e mio fratello maggiore che rivedeva in lui me, questo mio essere un po' naif, un po', io all'inizio ero copilota Lupe, poi diventa troppo Lupe, mi è rimasto Lupe. Ma la cosa divertente è che tipo, non lo so, i miei nipoti, per loro solo la zia Lupe. Ah, e vedi. Un giorno mia mamma, che è l'unica che ancora mi chiama Laura, e mio nipote l'ha sentita e gli ha detto: ma chi è Laura? È la zia Lupe, si chiama Laura.
0: Ecco. Quando sono abituati così poi...
1: Ma sai che c'è una pubblicità, non so se è di arredamenti o che Lupe?
2: Sì. Io l'unica Lupe che conosco è il cane di una mia amica.
1: No, io ogni volta che la sento mi viene in mente lei.
0: Sì,
1: perché vedo Lupe.
2: Però è affettuoso, è un po'.
1: Sì, no,
2: sfottò,
1: bello.
2: Ma molto affettuoso.
1: È molto carino. Io non sapevo l'abbinamento, però. Sì. L'altra domanda era, visto che prima parlavamo gelato, preferisci un gelato al cocco, che quindi rappresenta l'estate, o la castagna e i funghi che rappresentano l'autunno?
2: Allora, una lotta durissima. Però se proprio bisogna fare una scelta, al gelato ecco.
1: Anche secondo me lei è più estiva,
0: sì.
1: Da amare,
0: cioè,
1: più
0: estiva.
2: Anche le castagne non le si disdegna. Però se uno deve scegliere
0: al momento giusto le castagne.
2: Tu le castagne?
0: No, si parlava.
2: Anche tu estate, beh, sì. Neanche da chiedere.
1: Cioè, detta in un altro modo, preferisci una spiaggia bianca col mare cristallino o il bosco con le foglie che cadono?
2: No, ma niente compete con la spiaggia bianca e cristallina.
0: No, perché si parlava che quando ritornerò io il 16 di agosto, già nelle orecchie senti na,
2: sì,
0: che sta per scemare.
2: Mesi a Natale.
0: Esatto.
2: Sì, guarda, di

0: Solito, non lo so, per noi locarnesi è finito il festival.
1: Ah, sì, era...
2: è finito tutto. Vabbè, adesso poi che l'hanno...
0: No, non ancora, se ne parla ma non l'hanno ancora anticipato.
1: Grazie Luca.
2: Quando lo anticiperanno diventa un problema perché cambia proprio la tradizione lì.
0: Sì, ma diventa un problema anche a livello turistico, cioè, sai che c'è dentro tutta una discussione.
2: Però
0: molto
2: anche
0: grossa,
2: per chi come te abbina il posto a quella situazione, no? Finisce il festival e se te lo mettono a luglio,
0: ma
2: a giugno.
0: Anche perché adesso faccio un po' quelli, sai, quegli anziani, cioè una volta. No, però è vero, prima che il clima impazzisse totalmente.
2: È un riferimento.
0: In generale, verso la fine di agosto cominciavano i grossi temporali,
1: vero,
0: no? Che
1: vero.
0: Portavano un po' a rinfrescarsi l'aria, finiva il caldo.
2: Quello che dicevamo
0: quindi,
2: ieri,
0: festival,
2: esatto, quindi.
0: Finiva il festival, cominciava a piovere, depressione.
1: L'estate era finita, vero?
0: Comincia dopo due settimane, cominciava la scuola.
1: Tanto, grazie per l'aggancio, perché prima parlavamo agosto, gli eventi ci hanno segnalato dal 5 al 15 c'è comunque il film festival locale.
0: Esatto.
1: Quindi
0: adesso c'è Moonstars.
1: Sì. No, si parlava del mese di agosto, che magari è il mese dove tanti partono.
2: Ci sono meno eventi,
0: esatto.
2: No? Adesso
0: però
2: sai, festival ovunque,
0: festival,
2: però quello che si diceva è che comunque il Ticino è una località turistica ovunque.
0: Sì.
2: E quindi agosto, se non è il momento che tiri giù le serrande,
1: esatto.
2: Vive, bisogna farlo vivere.
1: Tanti partono,
2: no?
1: Ma tanti arrivano anche in Ticino nel mese di agosto per godersi l'estate.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Ci saranno sicuramente tanti eventi a partire dal film festival in quel di Locarno.
2: Bene, grazie alla Lupe.
0: Grazie,
1: grazie. Andiamo con Francesco Gabbani, il suo singolo dell'estate, Summer Funk.

0: Doppia data a San Siro, giusto?
1: Doppia data, era lì anche ieri sera.
0: Strapieno.
1: Anche ieri sera strapieno. Poi mi pare che ha fatto qualcosa, perché l'altra sera in Francia aveva tagliato il prosciutto, no?
0: Ah, con
1: sì. Francia, so Spagna. Che ha combinato qualcosa anche a San Siro l'altra sera, me lo diceva.
0: Ha tagliato il prosciutto quello spagnolo, famoso, che adesso non per prendere in giro, no?
1: No, in Francia ha tagliato un prosciutto che è del posto lì a Normandia.
0: Ah, ok, ok.
1: Però Bruno Mars a Milano ha fatto anche qualcos'altro.
0: Che riguarda perché, sempre nel calcio, i mondiali?
1: No, non riguarda i mondiali, ma riguarda quelle cose fuori un po' fuori dal programma, diciamo. Non mi viene in mente, mamma mia, me lo diceva ieri la bambina. Diceva, sai che Bruno Mars ha fatto quella roba lì?
0: Giulia, no?
1: Sì, sempre lei. Che abbiamo già provato a svegliarla una mattina, no? No, ero con te.
0: Forse eri con Michael.
1: Adesso lei è al lavoro, però aspetta.
0: Proviamo. Sì, nel frattempo Ricky, c'è Giovanni che dice, mi fai ancora la filastrocca tra Ibiza e Formentera? Non la ricordo già più, grazie Giovanni.
1: Ah, quella che abbiamo fatto prima.
0: Che hai fatto prima, adesso tra poco te la ridiciamo. Prima cerchiamo di capire la bimba.
1: Se la bambina mi risponde o no.
0: Sentiamo. Suona libero? Senti, aia. Ma ha lavorato stanotte?
1: No, sta lavorando adesso.
0: Sta lavorando.
1: Bisogna vedere se può in questo momento rispondere.
0: Uno scrive, è arrivato sul palco con la Vespa.
1: Ecco, sì, allora non serve più la bambina. ormai aspetta.
0: Grazie Monica.
1: È arrivato sul palco niente.
0: Perché pare sia Monica ad aver prestato la Vespa a Bruno Mars. Grazie Monica.
1: Sul
0: palco con la Vespa.
1: Sì, è arrivato con la Vespa. Vabbè.
0: Adesso sarà chi? Mio padre.
1: Adesso
0: cosa
1: dirà
0: vuole,
1: cosa vuole, cos'è successo e via dicendo. Allora, niente, c'era un'altra roba che volevo dire, ma mi è passata.
0: Sicuramente ti verrà dopo.
1: Sì, tornerà. Cosa facciamo in quest'ora?
0: Andiamo con. Ecco, guarda, ha risposto e. Ah, vedi?
1: Cosa?
0: Allora, dicevamo che Ele poteva essere Elena o Eleonora.
1: Hai capito, ci ha fregato.
0: Elettra. Si chiama Elettra.
1: Fantastico.
0: Quindi complimenti Elettra, adesso i dati li gireremo a chi di dovere, poi dalle 18.30 del 18 luglio alla Cassa del Ciani ritirerai lì i tuoi due biglietti per il concerto a tema reggae. Non è a tema reggae il disco che stiamo ascoltando,
1: no.
0: Anni 80 credo, giusto?
1: Sì,
0: Ricky?
1: Molto molto forte, che ricordi.
0: Si chiama You Spin Me Round.
1: Esatto, e si accendevano le psichedeliche, Dead or Alive.

0: Spin Around, la grande musica degli anni 80, la musica di Radio 3. Tra poco si rientra dopo la pubblicità e il buon Ricky rileggerà, ridirà, perché è roba sua.
1: Esatto.
0: La filastrocca tra Ibiza e Formentera, segnatevela perché non è da tutti.
1: Ecco, se la mettete in una canzone, mettetemi nei crediti.
0: Copyright.
1: Perché
0: copyright.
1: L'ho depositata, eh.
0: Ah, davvero?
1: Certo, perché è finita in una canzone.
0: Ah, eh.
1: Una canzone che, ragazzi, te la lascio perdere, però.
2: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti. Assicurato o non assicurato? Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco. Via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
3: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
5: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
6: Acquesicure.ch, una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
7: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

0: Calvin Harris, Sam Smith e Promises. Allora, dicevamo prima di Bruno Mars, sì, che ha aperto il prosciutto e poi
1: è entrato in Vespa sul palco, quindi
0: sai come lo chiamano adesso i fan milanesi che erano presenti?
1: Sentiamo. Sento odore di... Prego, sentiamo.
0: Bruno Vespa.
1: Buonasera. Bruno Bello, Bruno Vespa.
0: Adesso è Bruno Vespa.
1: Bruno Vespa Mars.
0: Bruno Vespa.
1: Allora, non far finta di nulla, caro Ricky, perché io metterei anche una base molto, che so, da poeta. C'è qualcosa?
0: Devo mettere una base reggae qua. Aspetta,
1: ecco, abbiamo qualcosina.
0: Andiamo a cercarla. Mettiamo questa
1: ecco,
0: qua.
1: È rimasta, buona onda, la cartella buona onda.
0: Lì è nel cuore.
1: Rimane nel cuore.
0: Non la cancellerò mai.
1: Quindi, filastrocca da Ibiza, sì, Formentera, segnatevela se siete all'ascolto e ne avete la possibilità, carta e penna, piuttosto,
0: esatto,
1: che registrarci.
0: Da recitare quando se andate a Formentera fate il tragitto con lo scafo, quello che sarà, tra Ibiza e Formentera. Qui c'è un pezzo, sono 20
1: minuti.
0: Esatto.
1: Ecco, su questo tratto qui segnatevi bene questa filastrocca che sta per raccontarvi Riccardo, prego.
0: Ok. Tra Ibiza e Formentera, no, e sta la carrettera, ma un mare todo blanco che a mirarlo giù mi incanto. Quindi tra Ibiza, facciamo l'analisi del testo.
1: L'analisi grammaticale.
0: Tra Ibiza e Formentera non fa una grinza. No, e sta la carrettera. La carrettera era la strada.
1: La strada che non c'è, giustamente.
0: Esatto. Ma un mare todo blanco. Il mare bianchissimo,
1: bianco, sì, quasi trasparente,
0: esatto,
1: in quel senso,
0: che a mirarlo
1: je m'incanto,
0: mirarlo, guardarlo, je m'incanto, perché rimani lì incantato. Ogni volta che racconto sta cosa qua mi viene in mente, io l'ho fatta questa cosa perché sono andato a Formentera, ma poi durante la vacanza l'ho rifatta per tornare a Ibiza prima della partenza, perché siamo andati a mangiare la paella da un amico del mio amico col quale ero lì, no?
1: Ok.
0: Amico che chiamavano il vichingo, perché aveva proprio le sembianze di un vichingo, no? E mi ricordo che ci ha portato in, tra l'altro era un bellissimo posto, perché ci raccontavano che lì era la baietta dove i Duran Duran hanno fatto il video di Angry Like the Wolf, che si vede,
1: sì,
0: Simon Le Bon camminare nel mare, no? Ecco, eravamo lì,
1: okay,
0: mangiavamo la paella. A un certo punto il vichingo ha raccontato la genesi del coniglio che c'era in quel momento in quella paella, no?
1: Quindi era di carne, non di pesce.
0: Sì, voleva raccontarci che il coniglio era fresco. E mi ricordo che diceva: e stavamo por la giuro, così è stato. E stavamo por la carretera todo buio con la macchina. A un certo punto, davanti a noi altri, con los faros, un conejo.
1: Ah, conejo? Bueno.
0: E ha raccontato che hanno visto sto coniglio, sono scesi dalla macchina e hanno iniziato a corrergli dietro nei campi, l'hanno preso.
1: Bello fresco per la...
0: E alla fine del racconto diceva: il conejo e stacchi.
1: Però come la raccontava ti ha tenuto lì un pochettino.
0: Non me lo posso dimenticare, il vichingo.
1: Ringraziano per la bella filastrocca tra Ibiza e Formentera, è bella, molto bella, è piaciuta anche a noi. Nel frattempo nuovo singolo anche per Tommaso Paradiso,
0: esatto,
1: si intitola Agitare Coca-Cola.
0: Vai.

0: Yatuma.
1: Che poi agitare Coca-Cola non è, diciamo, no, così, una delle migliori cose prima di aprirla.
2: Anzi, esatto,
1: crea poi quell'effetto
2: un disastro.
1: Se
2: lo fai con la lattina, che poi
1: sì, esatto,
2: poi te la Coca-Cola se ti si attacca addosso.
1: Fastidiosa.
2: Non è come, cioè, sai, l'acqua non si asciuga, no? Invece la Coca-Cola
1: Perché è zucchero, quindi si attacca.
2: Si attacca tanto tutto, poi macchia,
1: mosche.
2: Macchia.
1: Poi mosche che tira le mosche.
2: Sei sul pantaloncino bianco.
1: A proposito di mosche, l'altra mattina parlavo di come ammazzare le mosche, che mi è stato consigliato di liberare dei vermetti.
2: Cioè
1: dei vermettini che in pratica vanno a mangiare, diciamo così, i piccoli delle mosche, non fanno crescere.
2: Ma come fanno ad andare?
1: In pratica sono delle scatolette,
2: sì?
1: dove all'interno ci sono loro e dei buchini. Queste larvette barra vermicelli piano piano escono a loro.
2: Ma sanno già dove andare?
1: Sanno già dove andare perché sentono dove sono, diciamo le così,
2: mosche.
1: Le uova delle piccole mosche. E quindi questa roba sta funzionando perché ci sono state delle
2: serate. Tu l'hai preso?
1: Sì, sì. Serate impressionanti dove sembra che si danno il cambio. Fino a tot c'è la mosca e poi arriva la zanzara.
2: Ah.
1: Si danno il cambio. No, guarda, io ho finito il turno.
2: Mi stai aprendo un mondo.
1: Arriva la zanzara. E la zanzara tutta la notte. Poi finisce la zanzara e torna la mosca. Ma da qualche giorno a questa parte, anche la sera c'erano mosche in giro. Quindi ho detto, come combattere questa roba qua? Punto uno, ho levato l'orto. Ho sradicato tutto l'orto, anche perché con questo caldo non veniva su niente.
2: Ma l'avevi fatto tu l'orto?
1: Sì.
2: Era il primo anno?
1: No, il secondo, l'anno scorso ce l'avevo fatto.
2: E era venuto su qualcosa?
1: Ed era venuto su una bomba, sì.
2: Sai, quest'anno zero.
1: Pomodorini attaccati alle canne di bambù. Cioè, mi ero preso bene. Poi, diciamo così, terreno bello spianato. Poi ho preso, sai, quelle
2: terriccio giusto.
1: Sì, il terriccio giusto, quel telo dove tu buchi e esce l'insalata.
2: Okay.
1: Quindi ogni qualvolta sai dove andare a seminare. Sì. Cioè, però mi ero preso, l'estate scorsa, bellissimo.
2: Quest'anno niente,
1: con questo caldo ho salito niente, quindi ho detto, sai cosa ho fatto? Magari porta anche roba di animali, quindi ho tirato su tutto. Da lì già di meno, però continuavano e mi hanno consigliato questo metodo qua, vermetto da scatoletta che va alle larve della mosca.
2: Ma tra le mosche e le zanzare, chi domina la scena? Perché tu, messa com'è adesso, è un pareggio. Quando ci sono le mosche le zanzare non arrivano, quando ci sono le zanzare non ci sono le mosche.
1: Sì. Allora,
2: quindi si rispettano.
1: Sì, vero. Però ti dico una cosa, io sono più pro mosca, ma ti dico il perché. Perché è più visibile per ammazzarla.
2: Sì, è grossa.
1: La zanzara invece o ti passa dall'orecchio e la segui e poi vai a cercarla. Invece la, capito? Invece la mosca sei già, la segui e lì si è posata e bam.
2: E invece nei cieli di casa tua com'è la roba? Perché io mi sono perso via tantissimo a seguire le... Noi non ci facciamo caso, ma quello che succede nei cieli, no?
1: Ah, le scie degli aerei?
2: No. Degli uccelli.
1: Ah.
2: Degli uccelli.
1: No.
2: Ad esempio, vicino dove abito io, ci sono le tortorelle che fanno le uova e poi le curano, però devono stare attenti quegli uccelli più grossi, cattivi, le rapantegane, come si chiamano?
1: La
2: pantegana non è un uccello.
1: Un rapace deve essere.
2: Sì, che vanno a mangiargli le uova e tante volte ci sono gli attacchi.
1: Okay.
2: E era una roba incredibile vedere, perché si mettevano due tortorelle di guardia quando arrivava questo, lo attaccavano, no? Adesso a dominare la scena, che dicono che sono le più cattive in assoluto nell'ambito delle famiglie degli uccelli lì, è arrivata la gazza ladra.
1: La gazza ladra, già il nome.
2: Dove c'è la gazza ladra non ci sono altri. Infatti lì
1: comanda lei.
2: Sì. Non mi viene il termine di quegli uccelli lì che vabbè.
1: Piccioni? No. Colombe? No.
2: No. Comunque la gazza da adesso da me è pieno di gazze ladre.
1: Gazze ladre
2: che e noi non, sai, guardiamo e diciamo "Oh, guarda l'uccellino", no?
1: Ma ecco perché ti sono gli allarmi perimetrali.
2: E come no? C'è un mondo dietro lì, incredibile. Prova adesso tu una sera che vai fuori una mattina, guardati in giro e osserva i fili, dove ci sono i fili.
1: Dove sono ora si posano, da me si posano tanti piccioni.
2: Ecco, io non sono piccioni, oh, mannaggia, aiutatemi amici che state ascoltando. Com'è che si chiamano quegli uccelli? Acidi, sono le corve, sono quelle brutte, le
1: corvi, sì, vediamo, sono neri.
2: La mia moglie mi sta ascoltando ma non me lo dice.
1: Gazza ladra è quella che ha detto prima. Quale può essere?
2: Quell'uccellaccio lì è stato alimentato da un amico. Vediamo se mi ha mandato un messaggio alla Gabri.
1: Sentiamo.
3: Le gazze d'oro erano.
1: D'oro. Ah, le cornacchie.
2: Cornacchie.
1: Grigia.
2: Ecco, le cornacchie, bruttissime.
1: E ce l'aveva detto la Gabri?
2: Non ho capito. Dice le garze d'oro. Aspetta, cos'è che dice?
3: Le gazze, Ricky, le gazze. D'oro erano.
1: D'oro erano. Non è che ha detto le calze, le gazze.
2: Le gazze loro erano. Vabbè,
1: le gazze che dovevi comprarli. Vedi, cornacchie, corvi, cornacchie. Gazza ma non ladra.
2: La gazza.
1: La cornacchia grigia. Poi, infatti, le gazze ladre fa parte della famiglia dei corvi.
2: Sono più cattive di tutte, ha mandato via tutti.
1: È davvero?
2: Quindi prova a osservare questo mondo. È bellissimo, perché quando tu inizi a vedere le dinamiche, poi le capisci. E noi diciamo, ma noi siamo veramente liberi, cioè quelli vivono ancora proprio in un mondo dove la natura domina nella sua selvaggità, e a volte si fanno di quel male. Io ho visto un attacco di due
1: cornacchie, gazze
2: ladre, quelle belle tortorelle. Tortorella per me è bella, no? Due tortorelle contro una cornacchia, l'hanno silurata,
1: cioè hanno vinto.
2: Sì, perché lei arrivava per mangiarle le uova. Loro amano molto, tra l'altro ho notato, mettere le uova sopra le palme. Io le palme le mettono sempre lì, e l'hanno attaccata in due da due fili diversi delle luci, no? Lei arrivava,
1: proprio stato un fight.
2: Sì, sì, l'hanno colpita e l'hanno fatta andare via.
1: Vedi che siamo anche a livello di natura, cioè, chiedeteci tutto se avete
2: perché noi non ci facciamo caso.
1: Non ci facciamo
2: però
1: caso,
2: lassù
1: è un altro mondo.
2: Disastro.

0: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen. Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
4: Radio 3i. Emozioni che restano.

0: Miley Cyrus. Allora, Miley Cyrus è Anna Montana,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, ne parlavamo ieri.
0: Ecco, parlavamo ieri di lei.
1: Lei.
0: Senti, Danny, tra poco io termino questa mia settimana nel Mundial.
1: Vero,
0: no? Perché poi domani sono in un altro, in un'altra fascia. E dopo finiscono i Mondiali, domenica.
1: Sì, domenica c'è la finalissima.
0: Quali sono le due cose che ti rimarranno di questi mondiali?
1: Ah, ecco.
0: Al di là dei risultati, di chi va in finale, non ce ne frega niente.
1: Allora, di questi mondiali mi rimarrà il fatto che c'è stato troppo al centro dell'attenzione Infantino.
0: Mm?
1: Che solitamente non hai... cioè.
0: È un po' come l'arbitro, come te, Moreno, te lo
1: sì,
0: ricordi?
1: Bravo, Bayer Moreno, che era un po' al centro di quel mondiale lì. Lui e... vabbè, il quarti di finale della Svizzera.
0: Mm.
1: Ecco, raggiunto comunque traguardo storico.
0: Certo.
1: E eguagliando quello del 72, quasi superandolo contro l'Argentina. Quasi, purtroppo solo il quasi si può dire. Però ecco, questi due dettagli. Infantino troppo presente, nel bene e nel male, più nel male che nel bene. E vabbè, la Svizzera che comunque ha raggiunto i quarti di finale.
0: Ecco.
1: Momento storico.
0: A me rimarranno le notti di qua,
1: sì,
0: anche se non ho partecipato perché ormai è una certa.
1: Sì.
0: Però rimangono questi momenti, le fotografie che ho visto, l'organizzare, cioè questo, il mondiale secondo me è quella roba lì,
1: sì,
0: e si è verificata.
1: È vero.
0: Peccato che non è andata oltre, perché se no immagina te se sabato, domenica la finale, cosa non succedeva sabato in giro per
1: vero,
0: il Canton Ticino.
1: Vero.
0: Tra l'altro è andato bello anche, no? E questa è la prima cosa. E la seconda cosa invece, le squadre africane con i loro colori. Quelli di quell'isoletta là che sono arrivati
1: Curaçao,
0: col pullman.
1: È arrivato con lo scuola bus.
0: Con lo scuola bus battendo il tempo, cioè, quando sono entrati in campo che ballavano. Ecco, quella roba lì.
1: Sì, perché per loro era un momento di gioia, di festa.
0: Ecco.
1: Partecipare al mondiale sicuramente non avevano l'intenzione di vincerlo, quindi...
0: Per assurdo, dico una roba che non è popolare, però di tutto quello che ha fatto sto Infantino qua, sarei d'accordo per l'allargare a 64 squadre. No, non per dare spazio all'Italia di poter arrivare ai mondiali anche lei, magari ce la potrebbe fare,
1: ma
0: per il fatto che quel colore lì arriverebbe ancora di più di posti impensati. Poi fai magari le teste di serie, quelli le fai giocare dopo,
1: le fai giocare dopo,
0: ma
1: sì,
0: le prime impressioni, la festa dei mondiali è la sfilata,
1: vero,
0: no?
1: Ma infatti lo vuole fare proprio per dare possibilità ai piccoli stati, alle piccole nazioni,
0: un po' come sono le Olimpiadi anche,
1: sì, vero,
0: no?
1: Vero.
0: Il bello delle Olimpiadi qual è? Sentire tutte queste storie, il portiere dentista.
1: Vero. È vero.
0: Sei d'accordo?
1: È certo. No, dicevo, se è lui il presidente ancora, fra 4 anni. Perché sai che girano un po' di voci.
0: Però potrebbe essere un'idea proprio così da vecchi romantici.
1: Vero.
0: Bene, allora siamo arrivati alla fine, quindi tu vai avanti ancora con la tua trasmissione mattina d'estate, poi arriverà Valerio.
1: Sì.
0: Io torno domani pomeriggio invece.
1: Dalle 14. Mentre per quello che riguarda Sombrero, domani tra le 6 e le 8 ci sarà Miguelito Casanova.
0: Esatto.
1: E come sempre arriverò poi io alle 8 con lui fino alle 10.
0: Bene.
1: Grazie.
0: Grazie a te Danny, grazie
1: Ciao,
0: a tutti voi per esserci stati e ci sarete sicuramente ancora tra poco l'informazione.
1: Ciao.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie is in my soul. This boogie is in my soul.
2: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale Walter Bernasconi, Mendrisio, e da Raiffeisen, in campo con te.
3: Questa è Radio 3 Telesuoni.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
6: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
8: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi del

0: pochi secondi e sono le 9:58.
1: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
2: Ticino News.
3: Alessandro Cocca al microfono. Il caro benzina spinge l'auto elettrica, percentuali in netta crescita rispetto allo scorso anno, a far gola soprattutto il mercato dei modelli cinesi. Laura Zucchetti.
4: La benzina rincara e gli automobilisti si adeguano cambiando le proprie abitudini. Il barometro della mobilità promosso dall'assicuratore AXA fa emergere un dato inedito. Per la prima volta l'interesse per le auto elettriche supera e di molto quello per i tradizionali motori a combustione interna, con un ruolo da protagonista per i modelli cinesi, mentre i marchi europei e americani sembrano perdere colpi. La statistica pubblicata oggi rivela che solo il 39% dei circa 1800 intervistati in aprile tra Svizzera, Tedesca e Romandia intende ancora acquistare un'auto con motore termico, un dato inflessione di 9 punti percentuali rispetto al 48% registrato l'anno scorso. All'opposto, l'attrattiva per i veicoli a batteria è in forte ascesa. Il 46% degli aspiranti acquirenti dichiara di preferire una e-car, spinto principalmente dal timore per l'aumento dei prezzi del carburante, acuitosi a causa della guerra in Medio Oriente. Dietro a questo profondo cambiamento, sottolineano gli autori dello studio, c'è un fattore dominante: il portafoglio. Il 76% dei potenziali acquirenti considera infatti il costo il criterio più importante nella scelta del nuovo veicolo. Di qui un'altra cifra eloquente: il 58% degli intervistati si rivolge al mercato dell'usato, ai marchi più economici o ai modelli più piccoli, uno scenario in cui i grandi vincitori appaiono i produttori asiatici, in particolare quelli cinesi.
3: Tragedia di Caramontana, continuano le audizioni sull'incendio di Capodanno costato la vita a 41 persone. Siano oggi ad essere sentito sarà l'ex sindaco di Chermignon. Durante la sua prima audizione il 13 maggio scorso, l'ex politico si era rifiutato di rispondere alle domande, come consentito dal diritto svizzero, non avendo avuto accesso al suo dossier. Il responsabile della sicurezza di Chermignon, in carica fino al 31 dicembre 2016, sarà invece ascoltato alla fine di luglio. Al termine delle audizioni la procura dovrebbe essere in grado di valutare con maggior chiarezza se procedere o meno all'incriminazione di rappresentanti del cantone. Dall'inizio del 2026 in Svizzera sono già stati registrati 17 femminicidi, 3 dei quali in Ticino, l'ultimo qualche giorno fa a Faido. Con questa premessa il collettivo Io lotto ogni giorno chiede in una nota che questi fatti vengano riconosciuti per ciò che sono: femminicidi, espressione, si legge, di una violenza strutturale che richiede una risposta politica e istituzionale adeguata. Per questo è stato organizzato un presidio femminista martedì 21 luglio alle 18 in piazza Simena a Bellinzona, dove si trova la panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza domestica. Il 2026 si conferma in frenata per il turismo elvetico. Il settore paralberghiero ha registrato nel primo trimestre 4,3 milioni di pernottamenti, il 6% in meno dello stesso periodo 2025. Stando ai dati dell'Ufficio Federale di Statistica, a trainare il settore sono state le abitazioni di vacanza con 2,7 milioni, a seguire alloggi collettivi e campeggi. La domanda complessiva in tutti e tre i comparti è stata generata per il 70% da ospiti indigeni.
1: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
2: Infotraffico.
3: Traffico intenso tra Chiasso Centro alla dogana di Brogeda, così come dalla rotatoria dell'aeroporto di Locarno a Cadenazzo.

0: di te. Zero assoluto per dimenticare, 10 e 5, buona mattina a quella d'estate.
1: Radio 3 ti presenta una mattina d'estate.
0: La mattina d'estate inizia in questo momento, buon giovedì a tutti, 16 di luglio, dicevo 10 e 5 minuti, e saremo assieme per circa un'oretta, un pochettino di meno, quindi fino alle 11 anche oggi con la nostra bella musica che vi accompagna in quest'ora che anticipa, diciamo così, quasi la pausetta pranzo, perché arrivi alle 11 e già ci pensi, dici ah fra un'ora vado a mangiare, ma anticipa anche l'arrivo del nostro Valerio Ventura, come sempre dalle 11 via. In quest'ora tanta musica come sempre, si tornerà a giocare. Per quello che riguarda l'appuntamento del Rome Festival all'interno del Long Lake, continueremo a regalare i biglietti per la serata reggae, interamente reggae, tra Tarus, Riley, Dean Freezer, Soli Band, i Calipi, insomma, il reggae la fa da padrone nella serata di sabato 18 al Parco Ciani, come abbiamo fatto con Riccardo Pellegrini. Avremo modo di regalarne altri due di biglietti appunto per quello, per quell'evento lì. Poi ovviamente man mano ci saranno anche gli altri biglietti per gli altri eventi. Ricordiamo che il tutto si concluderà il 26 di luglio, si è partiti il 9 per quello che riguarda il Long Lake Festival e si chiuderà il 26 di luglio con tanta musica e non solo. Long Lake aperto davvero a tutti e a tutte. Aperta la musica? Diciamo di sì. Aperti, aperto anche il numero di WhatsApp, ricordiamolo forse che è meglio, 079 449 9537, per interagire con noi anche in questo giovedì 16 luglio. E si parte con la musica e lo facciamo con quella di Sabrina Carpenter. Questa è Man Child.

0: Fulminacci, subita fortuna, 10 e 12 minuti. Buona mattina, Claudia. Ho detto davvero re, con la I l'ho detto. Senti Claudia.
1: Ciao Danny.
0: Ciao.
1: Si dice reggae, non reggae. Ciao, buona giornata.
0: Ciao Claudia. Scusa, forse l'orario. L'orario, 10 e 12. Reggae. E poi buona mattina anche a chi ci pone questa domanda. Prego, tocca a te. Se va, aspetta, tocca a te, vai.
2: Ciao.
3: Scusate, non ho capito come si fa per avere i biglietti gratis per il concerto di sabato reggae. Ciao, grazie mille.
0: Ciao, allora, semplice, in questo momento se ti trovi non in auto, quindi ferma, bisogna stare sui ceci, ginocchia sui ceci per 15 secondi. Se il tutto è confermato da un video che inviate in radio, noi vi facciamo entrare gratis al concerto. Si scherzo ovviamente. Tra poco si gioca per questi due biglietti, quindi intorno alle 10.30, orecchio alla radio, si gioca tramite il numero di WhatsApp. Farò una domanda con tanto di opzione di risposta. Se sarai la più veloce a rispondere, andrei al concertone reggae di sabato 18. Ma ciao Danny, che bella musica! Buona giornata! Oggi sarò al concerto di Max Pezzali e Noemi, cioè Noemi prima e Max Pezzali dopo. Zilma, buonasera, quindi sì, buonasera, buona mattina, quindi si parla di Moon and Star. Buona mattina d'estate anche l'amico Don Diego. Ciao Don Diego, un abbraccio. Poi saluto anche chi in chiusura di programma Sombrero con Riccardone ha chiesto le due cose che vi rimarranno, che vi sono rimaste di questo mondiale. C'è chi ha scritto: vedere le partite con il sole che albeggia, una fratellanza unica, forse mai vissuta in tutti i mondiali della storia. E questo è proprio un bel messaggio. Poi, altro messaggione, buona mattina Danny, buongiorno anche a te. Aspetta che devo aprire la foto profilo per capire il nome. Ah, ecco, buongiorno Silvia, ciao Silvia. Bello l'immagine che ci hai mandato, Però oggi devo dire che si sta molto meglio rispetto ai giorni passati. Poco fa ero sul piazzale della radio a chiacchierarmela con il buon Lorenz, che saluto, e dicevo, ecco, con questa area che c'è si sta benino. Anche se c'è il sole, temperatura bella, estiva, però è molto più fresco, quindi questo rende il tutto più bello. Ora ho imparato a preascoltare alcuni vocali, quindi tra poco ne ascolto uno che è un po' lunghino. Si sa mai, visto, ne parla di... Poi magari lo ascolteremo insieme. Poi salutiamo anche l'amico... aspetta, Fabrizio. Metti il norvegesi che vogano. Bello di zio. Buona mattina Fabri. E lui prima mandava il messaggio di una gazza ladra che pare gli abbia rubato la fede dal comodino, giusto? Ha rubato la fede in camera da letto. L'ho vista con i miei occhi. Ste gazze ladre. Buona mattina anche all'amica Roxy. Nel frattempo musica maestro Gloria Gaynor.

0: Survive, lo dice Gloria Gaynor. Buona mattina, Yasmina.
1: Ciao, ciao. Oggi sono di libero, adesso sono sul divano ad ascoltarvi a voi.
0: Grazie.
1: E a fare un po' di crucipuzzle, poi magari andrò a fare un po' di shopping.
0: Ah, sì.
1: Ciao, buon giovedì a tutti.
0: Ciao anche a te, buon crucipuzzle. Poi buona mattina anche alla nonna Marinella, che scrive: io ti dico cosa non mi mancherà di questo mondiale: il vecchietto del palazzo accanto che guardava ogni partita notturna mattutina e urlava: ma sapò, sei tifoso. Poi scrive: ciao Daniele, nonna Marinella, ciao, ciao, ciao, ciao. Vero, i tifosi, quelli vicini che gridano, vero, potrebbero anche dar fastidio, ma ormai, ormai. Harry Styles, nuova produzione, nuovo disco, fresco, fresco, si intitola Dance No More.

0: State ascoltando Radio Re I Tele Suona. Tele Suona. Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Frois, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
1: Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com.
2: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

NLP Last on You. Che disco, che bello. Qualcuno scrive: Paola, se sei tifoso l'orario e i vicini non contano. Noi abbiamo urlato fuori dal giardino, probabilmente abbiamo svegliato anche tutto il vicinato. È vero, ha ragione, quando c'è poi la tua nazionale del cuore, qualsiasi orario si tifa, si tifa. Poi cosa dovrei dire io? Che i miei vicini sono in una decina di brasiliani in un appartamento che ogni sera sembrava il carnevale di Rio de Janeiro. Che poi la vera domanda, scrive, come ci stanno tutti in un appartamento tra bambini, suoceri, zii, nipoti, pronipoti? Quello è il bello, uno sopra l'altro, a cavallin cavallin si festeggia. Comunque quando ci sono queste situazioni il posto lo trovi, piuttosto davvero uno sopra l'altro, ma il posto lo trovi. Tra poco invece giochiamo per il Long Lake Festival, nel frattempo anche l'Euphonic.

0: Mad Above You, You're Funny. Gran bel disco, bello, 10:31, buona mattina d'estate. Tra poco si gioca, anzi subito si gioca. Poi più tardi devo mandare un messaggio vocale perché è un appello. Molto bello, ci piace. Quindi tra pochissimo lo ascolteremo. Ora però è arrivato il momento dei Jugar. Gioca, Jouer.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il Gioca e Vinci estivo.
0: Come detto prima con Riccardo Pellegrini, in palio abbiamo due biglietti per il concerto di sabato 18 luglio, come detto all'interno del Long Lake Festival. Si va al Parco Ciani, dove si esibiranno, si esibirà Tarus Riley, i Cali P e i Biomassa Sound. Cosa hanno in comune questi artisti? La musica reggae. Grazie Claudia, non reggae. La musica reggae, quindi tutto quello che ruota intorno alla Giamaica. Il trait d'union di questo concerto è la Giamaica. Due biglietti nell'arco dell'appuntamento di Sombrero sono già stati regalati. Due ne abbiamo adesso da regalare. Basta rispondere alla domanda che sto per porvi con tanto di opzione. Riguarda, come nella prima parte insieme, riguarda il frutto nazionale giamaicano, che ricordo è l'achi. Si chiama achi. E proprio su quel frutto c'è un'altra domanda da porvi. Il più veloce al numero di WhatsApp, come detto, riceve questi due biglietti per il concerto del 18 luglio al Ciani, nell'ambito del Long Lake Festival. Domanda. Che particolarità rende l'achi un frutto davvero insolito? Attenzione. A. Cresce solo vicino al mare. B. Va mangiato solo quando si apre naturalmente, altrimenti può essere tossico. O C. Va cotto per almeno 24 ore. Quindi siamo in Giamaica, l'achi, frutto nazionale. Cosa lo rende particolare? Cresce vicino al mare? Va mangiato solo quando si apre naturalmente, se no è tossico? Oppure ci va cotto per almeno 24 ore? 079-449-9537.
1: L'estate di Radio 3i.

come una bugia. Noemi e le bugie bianche. Devo dire che ultimamente con la bimba qualche bugia bianca mi esce. Ma giusto perché è bianca, giusto perché è bianca la bugia, la bugia. Allora, la particolarità della chi, che lo rende insolito, bravi, bravi. Anche perché con la risposta d'opzione tanti si lanciano a caso, tanti invece ci ragionano, altri attendono, quindi vanno a cercare in Google. Ed è lì che noi cerchiamo il più veloce, quello che d'istinto ti manda la lettera B, per esempio, perché è quella giusta. La particolarità della chi, sorriderò se non a te, è un frutto che sa cantare. No, a parte gli scherzi, va mangiato solo quando si apre naturalmente, altrimenti può essere tossico. Questa è la risposta esatta. In tanti avete risposto, come dicevo prima, altri tanti giusto, tanti meno, quindi sbagliando. Quindi vado a capire chi è stato il più veloce. E come detto, si aggiudica questi due biglietti per il concerto di sabato 18 luglio. Nell'ambito del Long Lake Festival il tema sarà il reggae. La musica reggae. Adesso sempre più attento nel dire la musica reggae. La musica invece su Radio 3 va avanti ed è sempre bella. Arriva quella di The Weeknd, si intitola Save Your Tears.

0: bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris Salamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Salamone. info.mazda.ch/autotris.
1: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
2: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
3: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
2: E come si fa?
3: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
4: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
5: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
6: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
7: Radio 3i, dove batte il cuore.

0: i Bungles, questa Manic Monday. 10:46, buona mattina e complimenti a Francesca. Ciao Francesca, la più veloce a rispondere correttamente B, e di conseguenza si aggiudica i due biglietti per l'evento del 18, l'evento reggae al Parco Ciani di Lugano. Parlavo prima però di un appello di un nostro ascoltatore, aspetta che devo andare a riprenderlo perché l'ho perso tra le mille cose, ho perso questo appello. Cercasi comunità e pagnolita in Ticino, prego, tocca a te, prego, vai.
1: Ciao Danny, buongiorno. Ciao,
0: buongiorno a te.
1: A proposito di non trovare il posto, io non mi domando se in Ticino c'è la comunità spagnola.
0: Attenzione.
1: Che mi piacerebbe incontrare in occasione di domenica del 19 luglio,
0: sì.
1: Perché l'altro giorno, quando c'è stato da festeggiare la vittoria contro la Francia, sinceramente, a parte 3-4 persone in giro per Lugano,
0: poco.
1: Mi sono sentito veramente da solo. Non c'è quella folla di italiani, di portoghesi, di brasiliani, quindi mi piacerebbe incontrarli, incontrare questa comunità spagnola, se esiste ancora, perché
0: sì.
1: So che anni fa c'era.
0: Sicuro, dai.
1: Adesso che sono un po' fuori da questi giri, non ne so più niente. Grazie mille.
0: Aspetta che va avanti, eh. È un...
1: Praticamente un appello che sto facendo. Ciao Danny, grazie.
0: Ciao Giuli. Beh, all'ascolto ci sarà sicuramente qualche spagnolo. Mi viene sempre in mente la mia nonna Ioli. Lei è spagnolita doc, però sicuramente la comunità spagnola sarà presente in Canton Ticino e sicuramente si radunerà il 19 di luglio. Ecco, se ne avete voglia e siete all'ascolto, condividetelo con il sottoscritto, che poi io girerò il tutto all'amico Giuli. Buona mattina anche a chi? Vado così proprio a sensazione, vado di fiducia, prego, tocca
2: ciao,
0: a te.
2: Potreste fare gli auguri oggi a mia nonna che compie 74 anni, si chiama Fiorella. Vi prego, grazie,
0: ma
2: ciao.
0: Certo, auguroni nonna Fiorella, la fiore per gli amici, 74 anni, non sentirli, sempre bella giù in cela. Dalla nipotina, suppongo, la vocina della nipotina con quel ti prego finale. Auguri a nonna Fiorella. E non solo, buon compleanno ovviamente a chi oggi compie gli anni. Senti che bello l'inizio di questa canzone. Senti.
3: Salita del vuelo con destino alla felicità.
0: A proposito di comunità e pagnolita, bello quando c'è l'annuncio. Il signor Morandi è atteso al gate.

canzone dell'estate di Karol G con Manu Chao, Viajando por el mundo. Che bello, Viajando por el mundo. 10:52 della nostra mattinata, siamo ai saluti anche per questo giovedì 16 di luglio. Termina l'appuntamento della mattina d'estate che va avanti per un'altra ora in compagnia di Valerio Ventura, poi si aprirà anche la pausa pranzo in sua compagnia. Io tornerò domattina dalle 8 con Sombrero, domani con Michael Casanova, quindi tra le 6 e le 8 sentirete Michael Casanova, dalle 8 alle 10 tutte e due torna una sorta di tandemino. Poi dalle 10 appuntamento in solitaria. Ciao amico, senti l'ultima, amico mio, ciao Fritz innanzitutto, perché ci sono pantaloncini olandesi con la bandiera svizzera in studio? Un abbraccio. Bella domanda questa, amico Fritz. Allora, il pantaloncino olandese in realtà è il pantaloncino che abbiamo regalato durante queste, stiamo regalando durante quest'estate, ed è griffato Radio 3i, è arancione Radio 3i ed è appunto griffato Radio 3i, la bandiera della Svizzera è presente dall'inizio del mondiale, un po' una sorta di cimelio, un po' una sorta di talismano più che cimelio, sorta di portafortuna, che fino ai quarti il suo l'ha fatto, fino ai quarti di finale la bandiera il suo l'ha fatto. Vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di mattinata, come detto tra poco con Valerio Ventura, ma tra pochissimissimissimo invece l'appuntamento è con l'informazione. A domani, buon giovedì, buon proseguimento, dicevo, e ovviamente buona radio, buona musica, vi lascio con i The Colors, ciao!

0: 3i. Tele. Suono. Radio 3i.
1: Questa settimana alla Migros, 30% sulle fettine di pollo Optigal a soli 2 franchi e 30. Scopri di più su migros.ch.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
3: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: I saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra, con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
6: Tesoro, che fai?
7: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
6: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
7: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
6: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
7: Non vedo l'ora di partire!
6: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
8: Sono le 10:58.
9: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
0: Ticino News.
10: Alessandro Cocca al microfono, parliamo di pericoli naturali perché le piene saranno più intense entro la fine del secolo. I dettagli da Laura Zucchetti.
11: Piene più frequenti ed estreme entro la fine del secolo. Le autorità federali avvertono, di fronte al progressivo incremento delle temperature terrestri, le Alpi si trovano ad affrontare un rischio di piene più elevate del previsto. Un nuovo studio, basato sui dati orari di 384 corsi d'acqua dell'area alpina, rivela infatti che, come accennato, le inondazioni estreme saranno più intense e più frequenti entro la fine di questo secolo. Ad avere un impatto dirompente su questa situazione è il riscaldamento globale. A ogni grado in più le precipitazioni aumentano di intensità. Una situazione che ha un impatto sulle alluvioni, che si teme saranno più violente rispetto alle previsioni. Le piene si verificheranno dunque più spesso già a partire dalla metà del secolo. L'alluvione centennale, che si verifica in media una volta ogni 100 anni, sarà dal 5 al 15% più intensa nelle Alpi e potrebbe verificarsi con maggiore frequenza ogni 45-80 anni.
10: 4 adulti su 10 in Svizzera ritengono che l'assicurazione malattie di base non sia sufficiente a coprire tutte le loro esigenze, quanto emerso da un sondaggio realizzato da Comparis, secondo cui il 38,5% della popolazione percepisce delle lacune nella copertura obbligatoria, una situazione che spinge quasi una persona su due a dichiararsi interessata ad un'assicurazione complementare per malattia o infortunio, a frenare la scelta, soprattutto il costo dei premi giudicato troppo elevato. Andiamo in Medio Oriente, o meglio, gli sviluppi in Medio Oriente continuano a generare incertezza sui mercati energetici. Verso la fine della scorsa settimana, fa sapere il TCS, i prezzi della benzina e del diesel in Svizzera sono aumentati di 3 centesimi al litro. Questa settimana il prezzo aumenterà di altri 3 centesimi al litro per la benzina e 5 centesimi al litro invece per il gasolio. Ma oltre alla crisi in Medio Oriente, dicono gli esperti, a giocare un ruolo fondamentale sono i costi del trasporto fluviale sul Reno, letteralmente quadruplicati nel giro di poco più di un mese. La cronaca: sabato scorso è stato rinvenuto un cadavere non ancora identificato in un campo nei pressi di Büren, nel canton Soletta. Le indagini per far luce sul caso sono in corso, ha confermato il Ministero Pubblico solettese. Stando a quanto riportato su vari media, il cadavere sarebbe stato trovato senza testa né arti. Il busto potrebbe appartenere ad una donna residente nella zona e dispersa da diversi giorni.
12: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
0: Infotraffico.
10: Traffico intenso tra Magliaso e Dagno, tra l'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in entrambe le direzioni, dove i ritardi sono stimati in 15 minuti. Stessa stima tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda.
0: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
12: Previsioni del tempo.
10: Giornata generalmente soleggiata, nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità seguito da rovesci o temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, basse quote, temperatura massima sui 31 gradi.
8: Comincia il nostro appuntamento di oggi, bentrovati. Valerio Ventura con voi, da poco le 11, esattamente da 2 minuti. Staremo insieme per le prossime 4 ore. Come va l'ultima parte della mattinata? Insomma, quella che ci porta poi alla pausa pranzo. Quindi ci faremo compagnia raccontandoci un po' di cose come al solito. Ma se volete essere dei nostri, abbiamo il nostro numero, che vi servirà per tanti, tanti buoni motivi. Uno, perché più tardi regaleremo i biglietti per dei concerti. Due, per dialogare con noi, per raccontarci, insomma, quello che vi passa un po' per la testa, quello che state facendo, insomma, quello che volete raccontarci di questa mattina che sta per volgere verso la pausa pranzo, insomma. Quindi 079 449 9537. Tra poco cominceremo a chiedervi qualcosa, sapete che noi siamo sempre quelli che, insomma, domandano determinate cose per, insomma, confrontarsi anche con i nostri ascoltatori. Mi sembra giusto, dai. Per le prossime 3 ore comodi, si parte così.
13: Vado

stavate cantando, eh? Lo so, perché quando partono queste canzoni stile appunto Sei nell'anima, molti si cimentano, anche se magari non si, se non si è molto intonati, dai, dai, dai, dite la verità, almeno il 50% stava cantando, lo sappiamo! Buona mattina ancora. Immagino che molti siano già così e stanno già pensando a quelle che saranno le vacanze, cioè nel senso che magari durante questo fine settimana ci sono molti che magari andranno da qualche parte, sono già pronti e stanno già pensando a quella roba lì, magari se volete raccontatecelo, eh? Nel nostro appuntamento della mattina parliamo di un sacco di cose interessanti, un sacco di cose carine, quindi ci sta anche questo e augurarvi chiaramente il buon viaggio. Salutiamo a quelli che stanno transitando, magari che ne so, in direzione sud, perché sono tante ovviamente le auto che magari ci ascoltano in questo momento e dicono: ma cosa sta dicendo questo qua? Ma chi è? Ci siamo noi, Radio 3, vi diamo il benvenuto, quindi vabbè. Allora, cominciamo a parlare di qualcosa, dai, cominciamo a parlare di quando, queste cose qua, di quando eravamo bambini, che sono quei ricordi che ci rievocano determinate fasi della nostra vita, ma soprattutto quando si era bambini, le cose più strane che credevamo quando eravamo bambini, insomma le cose particolari che abbiamo sempre immaginato nella nostra testa ovviamente da bimbi e che così che magari ci sembravano vere, no, in quel momento. Io che ne so, immagino che quando ero piccolo, che guardavo la TV addirittura, quando ero molto piccolo era ancora in bianco e nero, quindi pensavo che il mondo fosse in bianco e nero, perlomeno da quelle parti, e che veramente fosse così. Quando inquadravano qualcosa, per me era in bianco e nero, cioè facevano vedere le città, erano in bianco e nero, ecco, così questa cosa mi è rimasta in mente per un po' di tempo. Poi chiaramente dopo è arrivata la TV a colori, sono cambiate un sacco di cose, non parliamo di tantissimi anni fa, ma sicuramente molti di voi potranno condividere. Però dai, raccontatemi qual era quella cosa strana che a cui credevate quando eravate bambini, insomma, che vi è rimasta nella mente e che ancora oggi se ci pensate dite: caspita, ma per quanto tempo ho pensato che quella roba lì fosse in quella maniera? Dai, scriveteci 079 449 9537, poi ne racconteremo ancora, perché me ne ricordo ancora di quando ero bimbo. Eh sì, immagino.

0: che classicone, con i Red Hot Chili Peppers, questa Under the Bridge che si è riportato indietro esattamente al 1992, incredibile, pezzo meraviglioso. Va bene, ma mi fa impazzire quando canta lui, che ha questa voce che praticamente è come se avesse il microfono in gola, nel senso che è talmente potente, talmente bella. Va bene, dai, torniamo a noi, sono tanti i messaggi che sono arrivati riguardante quella cosa più strana a cui credevate da bambini o che ci facevano credere i nostri genitori, anche i nonni, perché molte volte anche i nonni ci mettevano la loro dal punto di vista. Volevo salutare questa nostra ascoltatrice che ci racconta questo.
1: Piccola, ho sempre pensato che tipo i treni viaggiavano da soli, cioè sì? Senza macchinista, così. Sì. Poi quando mia mamma mi ha detto che...
0: Sì?
1: No, guarda che gli guidano i macchinisti, faccio ecco,
0: caspita.
1: Allora,
0: grazie per il messaggio. Ah, perché non è così? No, scherzo, ovviamente. Bello. Saluto chi disse: io da bambina credevo che le persone che vivevano dall'altra parte del mondo stavano a testa in giù. Sì, bello, la terra è rotonda, giustamente. Va bene. Quando ero piccolo pensavo che le macchine andavano avanti grazie alla spinta del gas della marmitta. Bello, prova ad immaginare, bella questa cosa. Boom, con la marmitta che spinge. Bellissimo. Ciao, mia mamma quando ero piccola mi diceva: dobbiamo comprare delle scarpe nuove perché ti sono diventate piccole. Io sono cresciuta pensando che erano le scarpe a diventare piccola e non i piedi che crescevano. Natasha, bello, mi piace questa cosa. Saluto chi dice: io da molto piccola, girando per la Svizzera con i miei genitori, credevo che il signor Zimmer fosse molto ricco perché aveva camere libere ovunque in tutto il paese. Che bello credere a queste cose, è bellissimo, essere bimbi è fantastico. Mia mamma ci faceva sempre mangiare da piccoli i ravanelli con lo zucchero. Solo qualche anno fa ho sentito che tutti gli altri li mangiavano con il sale. Incomprensibile per me. Vabbè, so, capita. Va bene, grazie per averlo condiviso. Saluto chi dice: ciao Vale, credevo che i cantanti fossero tutti dentro la radio a suonare dal vivo. Sì, sì, sono tutti qua, tutti qua dentro. Bello, mi piace. Mia nonna mi diceva che se facevo le smorfie mi sarebbe rimasta la faccia così. Ci ho creduto fino alle medie. Sì, quello che dicono le nonne poi per noi è legge.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3.
1: Ciao Marco, tutto bene?
2: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
1: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
3: Carrozzeria Cell System.
2: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
3: Cell System.
4: A Coldredio, via San Gottardo 28.
5: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
6: Braccioli e gonfiabili non sono una garanzia di sicurezza, nemmeno quando si sa nuotare.
7: Sorveglia sempre i bambini. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
8: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
9: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

Justin Timberlake con questa Can't Stop the Feeling. Lui che è bravo cantante, bravo attore, eccetera eccetera, ne fa di tutto praticamente, quindi abbiamo ritrovato anche uno dei suoi successi in questa mattina, dove stiamo chiacchierando un pochino di qual è quella cosa più strana a cui ci facevano credere da bambini, o che credevamo da bambini, insomma, in qualche modo. Allora, salutiamo un po' di persone. Per esempio, saluto Anna che dice: io credevo che il formaggio sopra la minestra servisse a raffreddarla. Che bello, bella l'immagine, come se fosse un po' di neve, no? Quindi ci sta, grazie. Poi saluto che dice: quella cosa delle smorfie era una cosa inglese, puoi chiedere per favore se la nonna aveva origini inglesi? Sì, perché prima una nostra ascoltatrice diceva: mia nonna diceva che se facevo le smorfie mi sarebbe rimasta la faccia così, e ci ho creduto fino alle medie. Ma sai che questa cosa però effettivamente l'ho sentita molto spesso, credo che sia non solo una cosa inglese, credo, poi non so, per carità, chiediamo comunque alla nostra ascoltatrice se la nonna aveva origini inglesi. Grazie, grazie mille. Saluto chi dice: da bambino ho avuto il privilegio di vedere nascere e crescere una cucciolata di gattini e altrettanto una cucciolata di rondini in alto sotto il tetto, perciò osservando tutto ciò sono arrivata alla conclusione di disegnare la mamma rondine che allatta i suoi pulcini. Gabri, grazie, bella questa, molto poetica, mi piace. Poi saluto chi dice: pensavo che gli adulti sapessero tutto, poi sono cresciuto. Vabbè, sono quelle cose che poi quando diventi grande ti rendi conto effettivamente che magari non era proprio così.

Ci sono anche i Blur con noi, la loro canzone, quella intitolata Country House 1995, che era stata incisa per combattere lo strapotere di Wonderwall degli Oasis, e per qualche settimana c'erano anche riusciti nelle varie classifiche, perché poi c'erano i due schieramenti, chi era schierato per i Blur, chi per gli Oasis, insomma c'era questa piccola guerra artistica, insomma guerra tra virgolette, insomma antagonismo, insomma. Allora 11.35 aggiornamento viabilità, perché sulla cantonale tra Magliaso e Agno il traffico è fortemente rallentato, così anche come tra la rotatoria all'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, in entrambe le direzioni c'è colonna con ritardi fino a 15 minuti. In direzione sud, sull'autostrada, sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, c'è colonna con ritardi fino a 20 minuti. A Lugano, via Besso e via Romeo Manzoni, tra via Bioggio e piazzale di Besso, traffico fortemente rallentato, insomma qualche disagio che riguarda un po' la viabilità. Nel caso ci fossero segnalazioni che volete fare anche voi, che non abbiamo detto, fatecele pervenire. Torniamo a quello che è l'argomento nostro di oggi. Bello, mi piace perché coinvolge veramente tutti. Qual è la cosa più strana che ci facevano credere da bambini? Mio papà, saluto Michela, che dice: mi faceva credere che quando arrivava il circo le giraffe arrivavano con il treno con il collo fuori. Che bella immagine, mi piace l'immagine, no? Buona giornata Michela, grazie Michela per averlo condiviso, è veramente una cosa molto carina. Saluto che dice: mi dicevano che se mangiavo gli spinaci diventavo forte come braccio di ferro, li ho mangiati lo stesso. Ok, vabbè, va benissimo, anche perché sai, quando si è bimbi effettivamente sai, le verdure non è che ti piacciono molto, almeno parlo personale, insomma, e per quello che riguarda i miei figli eccetera eccetera, ma penso che sia una cosa che si può condividere con tutti quelli che hanno dei figli. Poi dopo quando vai avanti con gli anni evidentemente apprezzi molto, e apprezzi molto anche le verdure.

0: estate.
1: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
2: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
3: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina c'è il Bike Park Airolo con il sostegno di Banca Stato.
4: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
5: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.

Che grande energia in questo pezzo, eh? Bon Jovi e Living in a Prayer. Siamo tornati al 1986 con questa canzone che veramente ci carica ogni qualvolta arriva ed è sempre un piacere risentirla. Come sono un piacere e come un piacere leggere anche i vostri messaggi davvero molto carini. Volevo salutare chi dice: ciao, mia sorella maggiore mi diceva, poi le sorelle o i fratelli maggiori sono sempre tremendi con quelli più piccoli, mi diceva che se non uscivo dalla vasca da bagno subito, nel momento in cui tirava il tappo andavo nello scarico anch'io e mi trasformavo in una scimmia. Bellissimo trauma, io ci credevo perché avevo visto in un film di Stanlio Olio dove questa cosa accadeva sul serio. Bella, bella, bellissima questa messaggio. Grazie, grazie per averlo condiviso. Buongiorno, per scherzo, ma a 6 anni non lo capisci, mi hanno detto che se mangiavo i semi dell'anguria mi cresceva la pianta nello stomaco, avevo gli incubi e ogni volta che mangio mi è rimasta questa cosa. A volte non ci si pensa, ma piccole cose, piccoli fatti per scherzo traumatizzano e niente, poi dice siete tutti bravissimi, grazie, oh, grazie, un abbraccio. Sì, è vero, sono quelle cose che soprattutto quando ti dicono da piccolo, tutte le volte che le rivivi, pensi a quel momento e in effetti possono traumatizzare un bimbo o comunque un ragazzo, ma ancora non adulto, insomma, ecco. Saluto anche Emanuela che dice: da piccola mio fratello mi ha fatto credere che i datteri erano così appiccicosi, aspetta, perché prima di impacchettarli li facevano ciucciare ai cammelli. Solo da molto adulta ho riprovato ad assaggiarli. Ciao Emanuela. Emanuela, ma è così, eh? No, sto scherzando, dai. Prova ad immaginare questi cammelli e poi dopo le mettono nelle confezioni. In effetti è un po' così appiccicoso, ha tutta quella roba lì che... Però è bella, mi piace la storia. Arriva anche Lazza con noi, questa è Cenere.

0: Sono tante le cose che ci facevano credere quando eravamo bimbi, i nostri fratelli poi maggiori o le sorelle maggiori erano quelle più tremende che ci facevano credere cose incredibili. Allora, volevo salutare chi dice, non ci credo, lo dicevano anche a me questa storia dei datteri, quella che dicevamo prima, che siccome essendo un pochino appiccicosi, secondo la nostra ascoltatrice, le facevano credere che prima di imbustarli venivano praticamente così ciucciati un po' dai cammelli. Ma non è così, assolutamente, dai. Oh, poi volevo salutare anche la Kiri che dice, ciao, mio fratello maggiore invece mi diceva che mangiando la buccia dell'anguria mi crescevano i capelli biondi e io mangio tanta buccia da stare mal di stomaco, ora non posso sentire neanche l'odore di questo frutto e i miei capelli sono scuri. Un saluto a tutti, buona estate Chris. Grazie Chris per averlo condiviso con noi. È un po' crudele questa cosa, però effettivamente, come dicevamo prima, i fratelli maggiori o le sorelle maggiori erano un pochino tremendine, poi determinate cose ce le facevano credere anche, come dicevamo prima, o i genitori o anche i nonni, e quindi insomma queste leggende metropolitane che ci portiamo dietro. C'è l'informazione tra pochissimo.
1: Questa è Radio 3i, telesuona. Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino. Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
2: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch. Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
3: dal vostro partner Toyota del Luganese.
4: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 con l'app Burger King.
5: Hai presente quando dici
6: esco a bere un caffè al volo con un amico
5: e quel volo diventano ore?
6: Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo. Dalle 8 alle 12.
5: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
6: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
5: Un caffè al volo. Solo qui. Solo con noi.
6: Solo con la nostra Fede Volo.
0: Sono le 11:58.
1: Ticino News Giorno.
7: Il livello dell'acqua è ai minimi, la siccità persistente e l'inverno mite stanno modificando l'altezza dei bacini idrici svizzeri. Intanto uno studio avverte, le piene saranno sempre più frequenti e intense.
8: Basta femminicidi, in piazza per chiedere più protezione. Il collettivo Iolotto ogni giorno organizza un presidio dopo i fatti di Faido per chiedere più prevenzione, informazione e protezione. Appuntamento in piazza Simena Bellinzona martedì prossimo.
7: Sarà l'Argentina, attuale campione in carica, a sfidare la Spagna dunque nella finale della Coppa del Mondo. L'albiceleste nell'ennesimo finale al cardiopalma di questo torneo ha battuto nei minuti di recupero l'Inghilterra, decisivo Lautaro Martinez. Domenica alle 21 la finale.
8: Meteo, giornata soleggiata, nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità, seguito da rovesci o temporali sparsi anche di forte intensità, temperatura massima sui 31 gradi.
7: Ticino News Giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata sempre in diretta, al mio fianco Federico Marino, buongiorno Federico.
8: Buongiorno Alessandro, buongiorno a tutti.
7: La situazione dei bacini idrici in Svizzera e nel nostro cantone è tutt'altro che rosea. L'attuale siccità e lo scorso inverno mite hanno fatto scendere il livello dell'acqua ai minimi. Sentiamo dunque il capo ufficio dell'energia Luca Gutta al microfono di Francesca Facchiano.
9: La situazione del grado di riempimento dei bacini ad inizio di luglio si assesta ai minimi dei dati storici rilevati negli ultimi 10 anni, siamo attorno al 40% del grado di riempimento complessivo. I dati sono più o meno allineati a quelli del 2022, anch'esso caratterizzato da diverse settimane di siccità e abbinate anche a delle precipitazioni nevose in inverno piuttosto scarse, e se confrontato con gli ultimi anni è comunque basso, proprio perché per esempio nel 2024, che peraltro era comunque uno degli anni migliori negli ultimi decenni per la produzione idroelettrica, allora all'inizio di luglio il grado di riempimento era attorno all'86-88%.
10: Il tema della neve, soprattutto alle nostre latitudini, rimane, nevica poco negli ultimi anni, questo che impatto ha?
9: Beh, è chiaro che i cambiamenti climatici hanno degli influssi. Se queste tendenze dovesse confermarsi, bisognerà un po' valutare delle possibili contromisure per comunque cercare, insomma, di mantenere il più possibile la riserva idrica e idroelettrica comunque per l'inverno.
8: Rimaniamo in tema cambiamenti climatici. L'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe lancia l'allarme. Nelle Alpi il rischio di piene più intense e frequenti aumenterà entro la fine del secolo. Uno studio mostra che le precipitazioni intense cresceranno di circa il 7% per ogni grado di riscaldamento. Le alluvioni centennali potrebbero diventare dal 5 al 15% più intense e verificarsi più spesso ogni 45-80 anni invece di ogni 100.
7: Con le temperature elevate aumentano anche i pericoli per gli animali domestici. Come proteggerli e come intervenire in caso di colpo di calore? Lo abbiamo chiesto ad un esperto.
11: Secondo l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, bastano pochi accorgimenti per proteggere gli animali dalla canicola. Acqua fresca, ombra e mai lasciare l'animale in auto, anche se si tratta solo di pochi minuti. Attenzione anche all'asfalto rovente, che può provocare ustioni alle zampe e ai cianobatteri presenti nei laghi. Ma cosa fare se un animale viene colpito da un colpo di calore? Ce lo spiega Emanuele Besomi, presidente della Società Protezione Animali di Bellinzona.
12: Specialmente i cani interscambiano con le zampe e con la lingua, quindi in presunzione di un colpo di calore la prima cosa da fare è raffreddare le zampe, la testa e all'interno del linguine. Queste sono le prime misure da fare. Raffreddare, avvisare il veterinario e trasportare l'animale il più rapidamente possibile da un veterinario, perché poi diversi valori del corpo dell'animale balzano e quindi devono essere riequilibrate mediante infusioni o tecniche particolari che solo un veterinario può applicare.
8: Un presidio per dire basta, basta alla violenza sulle donne, basta a morti che potrebbero essere evitate. Sull'onda dello sdegno per l'ennesima vittima, la terza solo quest'anno in Ticino di femminicidio, il 9 luglio a Faido il collettivo Io Lotto Ogni Giorno invita la popolazione a scendere in piazza per chiedere più prevenzione, informazione e protezione. L'appuntamento è per martedì 21 luglio alle 18 in piazza Simena a Bellinzona. Del collettivo fa parte Angelica Lepori, la sentiamo.
13: Noi abbiamo ritenuto che sia fondamentale essere presenti anche fisicamente, mostrare da una parte sicuramente solidarietà a chi era vicino alla vittima di questo terzo femminicidio in Ticino in questo anno, e anche mettere l'accento su questo fenomeno, che appunto non sono degli episodi sporadici o dei raptus di follia, ma è una forma di violenza strutturale che si esercita contro le donne. Quindi è per questo che è importante essere in piazza, soprattutto per mostrare questo lato di quello che sono i femminicidi. Quindi ogni femminicidio chiaramente ha la sua storia, ma dietro queste storie personali c'è una violenza strutturale che si esercita contro le donne, soprattutto nel momento in cui queste donne magari cercano di autodeterminarsi da relazioni che non sono più soddisfacenti. Ecco, quindi da questo punto di vista penso che sia fondamentale essere presenti. e dall'altra parte anche perché appunto è il terzo femminicidio quest'anno in Ticino, c'è una violenza che poi si esercita anche in altri modi, ovviamente il femminicidio è la punta dell'iceberg di una violenza che si esercita in molti modi, sia verbalmente che fisicamente che psicologicamente che anche culturalmente. Pensiamo solo all'inizio dell'estate in Ticino il caso del Lido di Caslano, dove i camerieri indossavano queste magliette a sfondo sessista, quindi riproducendo anche una cultura.

0: Costellation, dopo aver inizialmente scelto di non rispondere, ottenuto l'accesso al fascicolo, ha risposto ai procuratori. L'inchiesta punta a chiarire eventuali responsabilità legate all'autorizzazione del locale rilasciata nel 2015. Le audizioni serviranno a valutare se ampliare o meno l'elenco degli indagati, che al momento comprende 15 persone.
1: Il caro benzina spinge l'auto elettrica, percentuale in netta crescita rispetto all'anno scorso. A far gola è soprattutto il mercato dei modelli cinesi. Laura Zucchetti.
2: La benzina rincara e gli automobilisti si adeguano cambiando le proprie abitudini. Il barometro della mobilità promosso dall'assicuratore AXA fa emergere un dato inedito. Per la prima volta l'interesse per le auto elettriche supera e di molto quello per i tradizionali motori a combustione interna, con un ruolo da protagonista per i modelli cinesi, mentre i marchi europei e americani sembrano perdere colpi. La statistica pubblicata oggi rivela che solo il 39% dei circa 1.800 intervistati in aprile tra Svizzera, Tedesca e Romandia intende ancora acquistare un'auto con motore termico, un dato in flessione di 9 punti percentuali rispetto al 48% registrato l'anno scorso. All'opposto l'attrattiva per i veicoli a batteria è in forte ascesa. Il 46% degli aspiranti acquirenti dichiara di preferire una e-car, spinto principalmente dal timore per l'aumento dei prezzi del carburante, acuitosi a causa della guerra in Medio Oriente. Dietro a questo profondo cambiamento, sottolineano gli autori dello studio, c'è un fattore dominante: il portafoglio. Il 76% dei potenziali acquirenti considera infatti il costo il criterio più importante nella scelta del nuovo veicolo. Di qui un'altra cifra eloquente: il 58% degli intervistati si rivolge al mercato dell'usato, ai marchi più economici o ai modelli più piccoli, uno scenario in cui i grandi vincitori appaiono i produttori asiatici, in particolare quelli cinesi.
0: Chiudiamo con lo sport, do il benvenuto a Dominic Von Burg. Ciao Dominic.
3: Buongiorno a tutti.
0: Mancava una casella da essere riempita e questa casella è albiceleste.
3: Assolutamente, ieri è seconda semifinale Inghilterra-Argentina, come ben detto, l'hanno spuntata le albiceleste, eppure si era portato avanti l'Inghilterra al 55esimo con Gordon. Paradossalmente lì la partita è cambiata totalmente, pensate che da lì in avanti, quindi vale a dire circa per gli ultimi 40 minuti di gioco, è stato un possesso palla dell'Argentina dell'88%, solo 12 per l'Inghilterra, dati veramente clamorosi. E poi questo forcing proprio dell'Argentina ha portato anche risultati sperati, con gol all'85esimo di Enzo Fernandez e poi soprattutto al 92esimo di Lautaro Martinez, entrambi i gol assistiti da Lionel Messi, che quindi anche questa volta ci ha messo la firma. Argentina in finale, però in casa Inghilterra nel mirino della critica è finito l'allenatore Thomas Tuchel, perché come detto dopo il gol del vantaggio, qualche minuto dopo, circa un quarto d'ora dopo, ha deciso di fare dei cambi, di passare una difesa a 5, dopodiché ha messo ancora altri difensori, quindi veramente un'Inghilterra tutta arroccata in difesa, a nulla è valso, ha subito comunque i gol. E poi quello che forse è peggio è che poi quando si trattava di recuperare c'erano comunque ancora 7-8 minuti di recupero, l'Inghilterra non ha più armi per andare a provare a fare un forcing finale, nessuna occasione per provare a pareggiarla, e quindi Inghilterra come detto fuori con Tuchel nel mirino della critica. Domenica invece alle 21 la finale Spagna-Argentina, è una finale inedita, non l'abbiamo mai vista così, e anche la finale tra la miglior squadra a livello di ranking in Europa e quella del Sud America, quindi ci aspettiamo una grande finale, come detto, domenica alle 21.
0: Grazie Dominic, è tutto per il momento, l'infotraffico ora.
4: Infotraffico.
0: Forti rallentamenti sulla 2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, Lugano per chi scende su Via Besso, tra Magliaso e Dagno, tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Contone in entrambe le direzioni e poi al San Gottardo in direzione sud, code di 3 km, attese di almeno 30 minuti.
4: Previsioni del tempo.
1: La meteo oggi, giornata soleggiata, nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità, seguito da rovescio, temporali sparsi anche di forte intensità, temperatura massima sui 31 gradi.

La versione di Lady Marmalade di Christina Aguilera, Lil Kim, Maya e Pink è successo di qualche anno fa, insomma, anche perché ricordiamo diverse versioni, ovviamente quella più famosa è quella delle LaBelle, ecco, per intenderci, di Patti LaBelle, eccetera eccetera. Poi dopo è arrivata anche questa successivamente. Siamo ufficialmente entrati in quella che è l'ora della pappa, mezzogiorno e 14, quindi siamo belli rilassati, stiamo facendo la nostra pappa, stiamo cercando di rientrare a casa. Saluto tutti quelli che in questo momento magari sono in mezzo al traffico e stanno cercando in qualche maniera di arrivare per la pausa pranzo a casa, un orario decente. Anzi, se c'è qualche problema comunicatecelo, è 079 449 9537. A proposito di leggende, cose che ci hanno sempre fatto credere da bambini, poi chiudiamo l'argomento e parleremo d'altro. A me dicevano che quelle macchiette bianche sulle unghie erano le bugie. Bella questa, mi piace. Aspetta, fammi vedere, qualcuna c'è, va bene. Poi saluto chi dice: ciao Vale, pensavo che la luna mi seguisse davvero quando tornavo a casa in mare. Macchina, che bella questa cosa, molto poetica anche, ci sta. Provate ad immaginare la macchina, la luna che ti segue mentre vai a casa. Va bene, dai, continuate a scriverci se volete. Tra poco cambieremo argomento, parleremo d'altro, parleremo anche di musica. Tra l'altro ricordiamo la possibilità di vincere anche i biglietti per il concerto di sabato sera al Parco Ciani di Lugano, dove c'è il Long Lake Festival, e ci sarà la possibilità di vincere i biglietti per Tarrus Riley insieme a Dean Fraser and Black Soul and Cali P and Biomassa. Quindi insomma un concerto reggae e non solo, davvero da non perdere, ma di questo poi ne parleremo poi dopo.

0: Che interpretazioni, eh? I Queen con A One Idol, che classico, bellissimo risentirla anche nel nostro appuntamento di quest'oggi, della nostra pausa pranzo, a parte che quando arriva Freddie Mercury è sempre veramente un grandissimo piacere. Allora, due aggiornamenti di viabilità piuttosto importanti sulla A13 Bellinzona direzione San Bernardino, tra Mesocco e Mesocco Nord è chiusa l'autostrada perché c'è un veicolo in avaria, sta creando qualche disagio. Poi ci sono anche problemi alla galleria del Gottardo che momentaneamente è chiusa, in direzione Chiasso, per un veicolo in avaria, quindi sta creando qualche problema. Galleria del Gottardo chiusa in direzione sud per un veicolo in avaria. Insomma, grossi problemi legati un po' alla viabilità.
1: Questa è Radio 3, Telesuona. La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
2: Con l'Happy Meal ce n'è per ogni te. Per il tuo "ai, mi sono fatto la bua". E per il tuo "con una sorpresa passa tutto". E questo per soli 6,90 franchi. L'Happy Meal. Deals per ogni te. Solo da McDonald's.
3: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
4: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
5: Stanco delle solite pareti?
6: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
5: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
6: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
5: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch. Cassoni
6: Color. Coloriamo i tuoi sogni.

Quanto ci manca la musica di Avicii, si è regalato nel suo periodo insomma di carriera, si è regalato veramente delle cose molto interessanti, dei successi mondiali, un po' come questo, abbiamo così voluto risentirlo. Allora, cosa state preparando di buono, di leggero, di veloce? Mi viene l'acquolina in bocca perché 12:27 è quella l'ora legata un pochino al pranzo, magari se volete condividerlo con noi fatelo, perché insomma ci piace sapere cosa i nostri ascoltatori mangiano velocemente o che preparano, ma anche velocemente o magari con più tempo avendolo a disposizione, quindi fatecelo sapere. Parliamo un po' di musica, dicevamo, perché oggi è un compleanno importante, per esempio, di Stewart Copeland. Beh, diciamo che questo è un pretesto per suonare una bella canzone. Volevamo fare gli auguri a Stewart Copeland, che nasceva nel 1952, proprio il 16 di luglio, quindi personaggio che conosciamo per essere uno dei batteristi più influenti della storia del rock, dei Police, ecco, per intendersi. E tra l'altro ne approfittiamo per fare gli auguri a tutti quelli che quest'oggi festeggiano un compleanno, un anniversario o qualcosa di importante, così almeno da, eventualmente, se volete fare gli auguri a qualcuno, siamo qua anche per quello. E guarda caso, visto che parlavamo di Stewart Copeland, perché non ascoltare una bella canzone dei Police? Perché no? Eccola qui, dai. Abbiamo scelto questa, spero vi piaccia. Quella intitolata Roxanne.

0: è la bella vita. Come dice DJ Antoine, che tra l'altro però c'è da dire che questa canzone è del 2015, quindi sono praticamente 11 anni e ancora quando la si mette che si balla è ancora una delle più ballate in assoluto, quindi Bersaglio Centrato è stata una canzone che veramente ricordiamo tutti. Allora, volevo salutare chi dice insalata di zucchine grigliate con salmone affumicato condito olio e limone, ciao, beh che buono, bello, mi piace. Poi volevo salutare invece Katia che ci diceva questo.
1: Buongiorno e buon appetito a tutti.
0: Buongiorno.
1: Io oggi sto mangiando un bel panino con la banana. Miam miam, che buono. Ciao ciao, buona giornata.
0: Grazie Katia, un abbraccio. Ma sai che anche io ho l'abitudine di mangiare la frutta molte volte con il pane, come in questo caso appunto la banana con il panino. Ma ci sta, perché sono quei sapori che si mischiano un pochino. Magari qualcuno potrà sembrare strano, però la frutta col pane a me piace un sacco, non so. Poi invece volevo salutare, ah sì, a proposito di dati, anniversari e cose del genere, dice buongiorno, il 16/7/2003 conoscevo colui che un anno dopo sarebbe diventato mio marito. Che bella questa cosa. Saluto anche Francesca che ha voluto condividere con noi insomma questo anniversario. Certo che va bene, vale uguale, è come un anniversario di quelli veri. Ma scherzi, è stata una cosa importante, eh.

0: notizie.
1: Damiano David insieme a Tyler e Rogers, questa Talk to Me, il suo successo, l'ultimo successo che ormai risale a qualche mese fa, insomma abbiamo ritrovato nel nostro appuntamento di oggi. Volevo salutare la Manu che dice: ciao caro Vali, oggi una bella e fresca insalata ricca, peccato mangiarla, se è vero, quando è talmente bella e buona molte volte dici che peccato, la mangi a piccoli morsi, insomma, per evitare che finisca in fretta. Ciao, vado controcorrente, un buon piatto di pasta al burro, la adoro. Beh, perché controcorrente? Ci sta, assolutamente, ci sta alla grande, perché sono quelle cose che, insomma, molto semplici e molto veloci che vanno sempre bene.
2: Questa è Radio 3i, Radio 3i, tele suona. Radio 3i. Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lari 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
3: Cantina piena? Ci pensa Rastuttofare. Traslochi? Ci pensa Rastuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Rastuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: È un transporter e ha già tutto quello che serve per lavorare. Il nuovo Volkswagen Transporter Entry unisce la qualità Volkswagen a un allestimento essenziale, pensato per chi fa impresa. Tuo a partire da 339 franchi al mese senza acconto. Richiedi la tua offerta personalizzata in showroom. Ti aspettiamo da Tognetti Auto a Gordola.
6: Volkswagen, veicoli commerciali.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

Cosa avrebbe voluto dire qua Jim Kerr al posto di la la la la la la la la? When you walk on by. I Simple Minds con una delle canzoni simbolo degli anni Ottanta, ovvero Don't You Forget About Me. L'abbiamo detto un sacco di volte, canzone che non era neanche destinata a loro, doveva cantarla prima Billy Idol, poi era stata offerta a Brian Ferry, poi entrambi avevano rifiutato e poi ha detto vabbè Simple Minds, dai su, fate questa canzone, cantatela, non è vostra ma va bene. E a tutt'oggi credo che sia il successo maggiore per quanto riguarda la formazione. Va bene, 12.46, volevo salutare tutti quelli che ci stanno mandando ovviamente il loro pranzo, le foto eccetera eccetera, magari alcune le faremo vedere anche su Treticino adesso, così facciamo venire anche fame ai nostri telespettatori che ci stanno guardando anche su Treticino. Altra cosa che volevo chiedervi, dai, adesso qua ho bisogno di voi perché insomma ci sono quelle piccole cose che ci fa piacere condividere. Quali sono quei piccoli lussi che vi concedete senza sensi di colpa? Cioè lo faccio e basta, non mi sento in colpa. Quelle piccole cosine che magari fate una volta alla settimana, magari un cibo o magari qualcosa che solitamente non fate durante la settimana, però ci sta quel piccolo lusso e ve lo concedete, eh? Ce lo raccontate? Dai, 079-449-9537, quella piccola cosa che ti concedi senza sensi di colpa. Basta sensi di colpa, se ne può più di sensi di colpa. Oh, e che cavolo! Raccontatecelo, dai. Intanto un po' di musica francese con questa Giselle e la sua nuova canzone che ci piace tanto e devo dire che è una delle cose più carine di queste ultime settimane.

The Party Started, questa è la versione di Pink. Qua c'è anche quella di Shirley Bassey, non so se l'avete mai sentita, anche quella chiaramente è molto molto forte, del resto parliamo di personaggi con voci incredibili. Shirley Bassey che abbiamo incontrato ieri, se non vado errato, che abbiamo sentito un suo pezzo, vabbè, comunque. In ogni caso, 12.52, volevo salutare, perché qualcuno ci sta già rispondendo, qual è quel piccolo lusso che ti concedi senza sentirti in colpa? Saluto chi dice, mangiare una, ciao Vale, e Marta che lo dice, mangiare una tavoletta di cioccolato davanti alla serie TV senza dividerla con nessuno. Brava, mi piace molto questa cosa, e non bisogna sentirsi in colpa assolutamente. Poi saluto chi dice, allora aspetta un attimo, Sara dice dormire mezz'ora in più quando posso, altro che vacanze. Se è vero, dormire mezz'ora in più è veramente un must per chi può farlo effettivamente, per chi non ha magari impegni di nessun tipo, famiglie, figli eccetera eccetera da portare avanti e indietro, quindi quella mezz'ora lì è veramente un lusso molte volte, senza sentirsi in colpa, dai. Va bene, dai, si continua con i Faith No More. Questo è Easy.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i.
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento. Volkswagen.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
4: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
5: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
6: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
7: Le 12:58.
8: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
9: Ticino News.
10: Alessandro Cocca al microfono, nuovi sviluppi nell'inchiesta sul tragico incendio del locale Costellation di Crans-Montana. L'ex sindaco di Chermignon, Jean-Claude Savoy, ha deciso di rompere il silenzio e collaborare con la magistratura. Sentiamo.
11: Jean-Claude Savoy, ex sindaco di Chermignon dal 2009 al 2016, è stato interrogato oggi dalla procura vallesana nell'ambito dell'inchiesta sull'incendio del Costellation di Crans-Montana. Dopo aver inizialmente scelto di non rispondere alle domande, ha cambiato strategia una volta ottenuto l'accesso agli atti, mantenendo così l'impegno assunto nei confronti degli inquirenti. Savoy era tra i firmatari dell'autorizzazione all'esercizio del bar rilasciata nel 2015 dopo alcuni lavori effettuati nel locale dai coniugi Moretti. Le audizioni degli ex responsabili comunali proseguiranno il 28 luglio con l'allora responsabile della sicurezza di Chermignon. La procura dovrà ora stabilire se ampliare il numero degli indagati, che attualmente sono 15 e rispondono a vario titolo di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo.
10: Uno studio del Politecnico di Losanna avverte che i modelli climatici attuali forniscono stime molto diverse sul futuro fabbisogno idrico dell'agricoltura, complicando la gestione delle risorse. I ricercatori propongono nuovi metodi per rendere le previsioni più affidabili e aiutare la pianificazione. Il tema riguarda da vicino la Svizzera, dove caldo, siccità e scioglimento dei ghiacciai aumentano la pressione sulle risorse d'acqua. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato la Svizzera per non aver garantito un'alimentazione completamente vegana a due detenuti. Secondo la CEDU, il veganismo è una convinzione etica protetta dalla libertà di pensiero e coscienza. La Confederazione dovrà risarcire i due ricorrenti con 16.000 euro per danni morali, oltre alle spese legali. Due sub amatoriali hanno recuperato nell'area a Berna un distributore automatico di biglietti finito misteriosamente nel fiume. Il macchinario, probabilmente proveniente da un autobus, era solo leggermente danneggiato, sembra essere rimasto in acqua pochi giorni. Bermobil ha escluso anomalie nello smaltimento dei propri apparecchi e non avvierà un'indagine.
9: L'infotraffico.
10: Andiamo sulle strade, 2 chilometri di colonna al portale sud del Gottardo, ritardi fino a 20 minuti.

e che ne so, ti arrivi quel messaggio che proprio a cui non puoi fare a meno e quindi devi assolutamente essere lì sempre presente. Quindi ogni tanto prendersi qualche ora, o come in questo caso un paio d'ore ogni tanto, non sarebbe male. Sì, questa è una cosa che dovremmo mettere per iscritto, dovrebbe entrare in vigore per legge. Vabbè, insomma, c'è Teddy Swims con noi ora.

Eurythmics con noi e questa Sweet Dreams che rimane tra le canzoni più belle, a parte che loro hanno sempre fatto pezzi belli, è sempre peccato che insomma si sono divisi da un po' e fondamentalmente Annie Lennox ancora qualcosina fa, però insomma c'è Dave Stewart che faceva veramente anche la differenza a livello musicale in questa formazione, che è stata tra la formazione protagonisti tra gli anni fine anni 80, primi anni 90, sa metà degli anni 90, ecco. 13 e 12, questo è il nostro appuntamento di oggi, la nostra musica continua perché abbiamo scelto una bella canzone di Benji e Fede che si rifanno alla vasca di Alex Britti e cantano proprio con lui questa canzone. Oh, mi

0: Let's go! Dai dai, la canzone di Shakira e Burna Boy, quella dedicata, insomma, al tema portante dei mondiali di calcio, la sentiremo ancora per qualche giorno. Dai, poi dopo, è detto francamente, forse non è la più bella canzone che riguarda la manifestazione mondiale, ma Shakira aveva fatto di meglio, forse, non lo so. E questo parere personale, ovviamente. Dai, ci fermiamo un istante e poi arrivano i biglietti per l'appuntamento con il Long Lake Festival.
1: Questa è Radio 3i. Yeah. Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Lab Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Lab Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su stylelabdesign.com.
2: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.
3: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froils, Tarros Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
4: L'estate alla Migros. Questa settimana 40% su tutti i mitici iced tea in confezione da 10 brick. Scopri di più su migros.ch.
5: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: volare.
1: Tu mi porti su con Giorgia, canzone del 2012 che abbiamo voluto risentire nel nostro appuntamento di oggi. Nel nostro pomeriggio, 13:25, è arrivato il momento di regalarvi dei biglietti davvero eccezionali, perché c'è questo concerto nell'ambito di Long Lake Festival, il Rome Festival, il concerto di sabato sera delle 21 con Tarrus Riley insieme a Dean Fraser e Calipi e Biomassa. Parliamo di musica reggae, parliamo di musica di un certo livello. Sì, vi regalo due biglietti. Cosa dovete fare? Prendete il telefono e mandateci un messaggino WhatsApp. Adesso vi dico che cosa dovete scrivere sul messaggino. Mettiamo prima la sigla.
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3. Il gioca e vinci estivo.
1: Il gioca e vinci estivo per vincere questi due biglietti di sabato sera al Parco Ciani per quanto riguarda appunto il concerto di Tarrus Riley insieme a Dane Fraser, Calipi e Biomassa. Davvero ve li consiglio perché sono bravissimi. Allora, dovete rispondermi correttamente a questa domanda. Adesso abbiamo appena ascoltato Giorgia con la canzone Tu mi porti su del 2012. Chi ha scritto questo pezzo? Vi do le tre possibilità, dai, semplice. Si sentiva anche cantare insieme a lei adesso. L'ha scritto Jovanotti, l'ha scritto Cesare Cremonini o l'ha scritto Blanco? Dai, scrivetemi 079-449-9537 tra tutti i messaggi che arriveranno. Uno si porterà a casa i due biglietti per il concerto di sabato sera.

La chitarra inconfondibile di Santana, la voce di Steven Tyler, questa Just Feel Better, beh, insomma, diciamo un connubio vincente, perché sono due cose meravigliose, la voce e la chitarra, è bel pezzo. Allora, torniamo a noi, il concorso legato al concerto di Tarus Reel insieme a Dane Fraser e Calipì e Biomassa, tutto questo sabato sera nell'ambito di Rom Festival all'interno del Long Lake Festival al Parco Ciani, è stato vinto da Alessia di Lamone, che si porta a casa i due biglietti per assistere al concerto, quindi insomma è sicuramente un appuntamento da non perdere. Chi ha scritto la canzone di Giorgia Tu mi porti su, che abbiamo sentito prima, avevamo chiesto se era Giovanotti, Cesare Cremonini o Blanco. È Giovanotti, che tra l'altro si sente anche all'interno. Devo dire che hanno indovinato praticamente tutti quelli che hanno scritto, era anche abbastanza facile. Va bene, torneremo poi a giocare anche più tardi nel corso del pomeriggio, quindi insomma ce ne saranno ancora alcuni biglietti da regalare. Intanto con noi c'è Raul Malo.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Ermal Meta e la sua canzone, quella intitolata Vietato Morire, uno tra i primi singoli per quanto riguarda questo artista che poi nel corso della carriera ci ha regalato un sacco di cose belle. Era il 2017 quando ci regalava appunto questa canzone.
1: Questa è Radio 3, Radio 3, Radio 3.
2: Noi della carrozzeria Cell System siamo veri specialisti e sappiamo bene se riparare o sostituire. Utilizziamo solo ricambi originali e metodi innovativi come la super tecnica leva bolli, spot repair, riparazioni plastiche e molto altro. Dall'apertura alla liquidazione del sinistro ti seguiamo passo dopo passo. Cell System a Coldrerio, via San Gottardo 28.

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty, informati su mediaty.ch.

A distanza di anni è ancora una di quelle che cantiamo, eh. Sono solo canzonette con Edoardo Bennato e sicuramente anche voi dall'altra parte. Sì, dai, siamo strasicuri che l'avrete cantata. 13:46, aggiornamento piuttosto importante per quanto riguarda la viabilità. Ricordiamo che la galleria del Gottardo è chiuso il tunnel perché c'è un veicolo in avaria che sta creando qualche disagio. È chiuso anche ad Airolo il raccordo autostradale in entrata. Ricordiamo che è sempre in direzione San Gottardo tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Il traffico è bloccato per 2 chilometri con ritardi fino a 20 minuti. La corsia Cupra è aperta, quindi insomma tutte le info che riguardano la viabilità. Nel caso ci fossero altre segnalazioni, fatesele pervenire voi, nell'ultima parte di quello che è il nostro appuntamento di oggi.

0: domenica.
1: Buona domenica, la canzone di Safe è la canzone che ci porta al termine anche del nostro appuntamento di oggi, era la penultima. Grazie, vi lascio in ottime mani, come sempre c'è Ruben a continuare il pomeriggio, io torno domani mattina, domani tra l'altro in un orario un po' diverso perché saremo insieme dalle 10, la prima ora con Danny, e poi dalle 11 via come al solito. Da Valerio è tutto, vi abbraccio e a domani, ciao!
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
2: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
1: E come si fa?
2: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
3: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
4: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
5: Il vero lusso? Un sonno profondo rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%, materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
6: Sono le 13.58.
7: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
8: Ticino News.
9: Buon pomeriggio, in studio Laura Zucchetti. Quanta acqua servirà all'agricoltura nei prossimi decenni? Secondo un nuovo studio del Politecnico Federale di Losanna, prevederlo è molto più difficile del previsto e questo avrà conseguenze importanti anche per la Svizzera. Alessandro Cocca.
10: Un nuovo studio mette in guardia sulla crescente incertezza nella gestione delle risorse idriche. I ricercatori hanno confrontato diversi modelli climatici e hanno scoperto che le stime sul fabbisogno d'acqua per l'agricoltura possono variare sensibilmente. Le differenze sono particolarmente marcate per l'acqua destinata all'irrigazione per la capacità di fiumi e falde di rigenerarsi. Secondo gli esperti, affidarsi ad un solo modello può portare a errori nella pianificazione. Si rischia infatti di sottostimare il fabbisogno d'acqua causando carenze durante i periodi di siccità oppure di sovrastimarlo sfruttando eccessivamente le risorse disponibili. Una sfida che riguarda da vicino anche la Svizzera, dove le estati sempre più calde, la diminuzione dei ghiacciai e il cambiamento del regime delle precipitazioni renderanno fondamentale una gestione più precisa dell'acqua, non solo per l'agricoltura, ma anche per l'energia idroelettrica, l'acqua potabile e la tutela degli ecosistemi.
9: A proposito di acqua, le Alpi si trovano ad affrontare un rischio di piene più elevato del previsto. Un nuovo studio, basato sui dati orari di 384 corsi d'acqua dell'area alpina, rivela infatti che le inondazioni estreme saranno più intense e ben più frequenti entro la fine del secolo. Ad ogni grado di riscaldamento della terra, indica oggi in una nota stampa l'Istituto per lo studio della neve delle valanghe svizzero, le forti precipitazioni aumentano di intensità con conseguenze

0: conseguenze sulle alluvioni. Le previsioni sono dunque nettamente più pessimistiche rispetto alle precedenti. Tragedia di Cramontana, continuano le audizioni sull'incendio di Capodanno costato la vita a 41 persone. L'ex sindaco di Cermignon, Jean-Claude Savoy, ha deciso di collaborare con la giustizia nell'inchiesta sull'incendio del Constellation dopo aver inizialmente scelto di non rispondere. Ottenuto l'accesso al fascicolo, ha risposto ai procuratori. L'inchiesta punta a chiarire eventuali responsabilità legate all'autorizzazione del locale rilasciata nel 2015. Le audizioni serviranno a valutare se ampliare l'elenco degli indagati, che al momento comprende 15 persone. Dopo la Francia, anche la Spagna deve vedersela con vasti incendi. Un rogo boschivo in Aragona, nel nord-est del paese, ha costretto all'evacuazione di circa 500 persone. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, restano al momento fuori controllo. L'emergenza arriva dopo il devastante rogo in Andalusia, che ha causato almeno 13 vittime nelle ultime ore. Poi sono scoppiati anche altri due incendi nella provincia di Huesca, uno dei quali probabilmente provocato da un fulmine.
1: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
2: Infotraffico.
0: Sono le 14:02. Via Suisse segnala la riapertura della galleria del San Gottardo, chiusa in precedenza in entrambe le direzioni sul resto della rete viaria della Svizzera italiana. La circolazione al momento risulta regolare.
3: Radio 3 ti presenta Granita.
4: Buongiorno, buongiorno, salutiamo la nostra Lupe, l'informazione tornerà più tardi con Federico Marino, giusto? Quindi lo aspettiamo tra un'oretta e niente, noi andiamo avanti nel nostro pomeriggio. È come negli ultimi giorni, come di consueto, dopo il Vale arrivo io anche in questa giornata. Questo giro staremo assieme fino alle 6, poi la serata di Radio 3 e Teleticino continuerà con il buon Miguel Casanova. Beh, 4 ore da passare assieme, avremo anche modo di giocare per avere i biglietti per il Rom Festival, che così impazza a Parco Ciani e attira sempre di più molte persone che vogliono andare a vedere un po' la scena, chiamiamola off, quella un po' più alternativa, quella un po' più fuori dai canoni della musica così più commerciale. Va proprio in scena al Boschetto del Ciani, sì, nella cornice del Rom Festival. Giocheremo anche più tardi, ci abbiamo tante notiziole, insomma passeremo assieme questa bella giornata, questo bel giovedì pomeriggio 16 di luglio. Ma partiamo subito con la musica e torniamo indietro a fine anni 2000, perché era il 2008. Max Gazzè, questa è Il Solito Set.

E con Max Gazzè abbiamo inaugurato le nostre quattro ore assieme. Mi dimentico sempre di cercare le basi per dare un po' di sottofondo anche a quando si parla. Dicevamo, varie notizie, notiziuole che affronteremo in questa giornata. Alcune secondo me potranno far discutere, perché sono quei temi un po' sensibiloni che stuzzicano l'immaginario della popolazione, soprattutto nel periodo delle vacanze, dove in tanti si spostano, in tanti magari escono un pochettino di più a cena. Gioco forza se sei magari al mare, non so, c'hai solo la mezza pensione, piuttosto che dici dai, anche se non so, sono in campeggio, magari non c'ho proprio voglia di cucinare tutte le sere, quindi andiamo a mangiare una pizza. E ci si potrebbe scontrare con diversi problemi, e immagino che tutti abbiano avuto almeno un'esperienza del genere. Buongiorno anche allo zio Pino, buongiorno a tutti. Noi continuiamo con la musica, Paul Russell.

Cat Stevens, Father and Son, era il 1971 e sta entrando nel vivo, oltre che la nostra trasmissione, anche il progetto, o meglio l'esperimento che è iniziato domenica proprio qui vicino a noi, sul San Gottardo, proprio all'interno della fortezza al Sasso. Quindi siamo qui vicino a noi, una sessantina di chilometri più o meno, per due settimane, appunto, a partire da domenica. Quindi adesso è quattro giorni che sono dentro, non è ancora successo niente, questo qua è già un traguardo. 20 studenti, di cui due svizzeri. No, scusate, sono 10 studenti e sono 10 futuri astronauti, tra l'altro, di cui due elvetici, loro provengono dal Politecnico Federale di Losanna e da quello di Zurigo. Passeranno due settimane chiusi dentro lì per simulare la vita a bordo di una futura stazione spaziale internazionale. La scelta del luogo non è casuale, perché dicono in un futuro neanche troppo distante, quando continuerà l'esplorazione spaziale, le nuove basi lunari, nuove stazioni spaziali orbitali diventeranno un pochettino magari più grosse, saranno un po' più articolate anche grazie alla nuova tecnologia, e di conseguenza non assomiglieranno più così tanto a quelle attuali, no? Che sono fatte di spazi che sì, angusti, ma sono fatte a moduli, saranno un po' più sviluppate, e di conseguenza tutti questi tunnel sotterranei sono simili a quello che si potrebbe vivere nello spazio. Chiaramente dopo c'è l'assenza di gravità e tutte queste cose, ma il fatto già di chiudersi dentro nei cunicoli comunque per due settimane senza vedere la luce, chiaramente con un sistema di ventilazione, contando solo su quegli spazi lì, non si può sgarrare, non si possono fare determinate cose, è già una bella prova anche di convivenza, perché se tipo inizi ad averne in punta uno al secondo giorno, credo che le due settimane siano abbastanza lunghette, e quindi è una bella prova anche per questi studenti, che chiaramente non è che sono dentro a giocare a carte e a bere mojito, ma sono dentro a fare degli esperimenti, sono dentro a studiare, insomma stanno veramente simulando un'esplorazione spaziale futura. Loro che appunto dovrebbero poi diventare parte di vari team spaziali, quindi ci saranno dei futuri astronauti rossocrociati. Intanto vediamo, li facciamo i nostri auguri. C'è da dire che loro sono all'interno della montagna, dove la temperatura credo sia più che gradevole. È vero che non circolerà un filo d'aria, è tutta pompata, è tutta filtrata con i sistemi di ventilazione, ma dentro lì credo che la temperatura sia molto più che gradevole. Immagino che siano in tanti, dico dai, vado dentro un'oretta, vado dentro a fare la siesta, dopo però c'ho voglia di uscire, perché sta dentro due settimane, può diventare lunga. Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: talk about.
1: Questa è Radio 3.
2: Telesuona.
3: Cerchi un SUV che fa di più, consumando meno. Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
4: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
5: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
6: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

E in questi giorni di vacanze chiaramente ci sono le capitali europee che sono prese d'assalto. Dopo andremo anche a vedere un altro dettaglio della nostra buona e vecchia Europa, chiamiamola così, almeno per il momento. Comunque, che cosa è successo? Perché siamo a Roma, una città eterna, meta di pellegrinaggi e anche di turismo, chiaramente, perché attrae veramente dai quattro angoli del globo. Ed è successa una cosa particolare, perché c'era una studentessa, diciamo, del Kentucky, quindi siamo negli Stati Uniti, lei 16enne, in visita per una vacanza studio. Cos'è successo però? Vuoi che i nostri vicoli sono diversi alla loro pianificazione territoriale? Vabbè, poi il Kentucky è tutto abbastanza piatto. Vuoi che i vicoli, non so, ti sembrano uno uguale a quell'altro, ti perdi, non sai la lingua? Fatto sta che sta povera ragazza si è persa. Era in giro con altre persone, con il gruppo con cui stava visitando la città, e ha perso il contatto. Cioè, se guardate in giro, Piazza di Spagna, fai due foto, due selfie, è finita che non si trovava più, non sapeva più dove andare. Chiaramente attimi di panico, cioè sei in una città che non conosci, dall'altra parte del mondo, senza i genitori, comunque 16 anni, pensi di essere il capo del mondo. In realtà di cose devi ancora capirne tantissime. E poi ha visto dei vigili solamente che questa ragazza non era in grado di fornire alcun recapito utile per trovare chi la portasse in giro. Forse questo a 16 anni è un po' un limite, nel senso, soprattutto visto che viviamo nel mondo super mega interconnesso, delle chat di WhatsApp, dei numeri di telefono e di tutto. Diciamo, magari se qualcuno mi porta in giro, sì, se ci perdiamo mi chiamate a quel numero qua, non lo so, ma anch'io se dovessi portare in giro soprattutto dei minorenni mi accerterei di avere dei piani B, C, D e F, a costo di fare una cordata come quando si va a scalare un ghiacciaio. Fatto sta che il telefono non ce l'aveva con sé perché è restato sul pullman che utilizzano per gli spostamenti, quindi era in giro così, ma attraverso il profilo, una ricerca sui social, gli agenti sono riusciti a individuare, pensate un po', il profilo, su quanti milioni di profili ci sono nella galassia di internet. Su TikTok sono riusciti a individuare il profilo di una persona che portava in giro questo gruppo, a contattarla e a riconsegnargli la ragazza. Insomma, tutto è finito bene. Diciamo un'indagine intercontinentale, anche digitale, quindi sono riusciti nell'arduo compito di ricongiungere questa ragazza con i suoi accompagnatori, che immagino hanno vissuto anche loro attimi di puro terrore. Cioè, com'è che fai a dire a qualcuno che hai perso in giro una ragazza di 16 anni che ti era stata affidata? Cioè, quello lì è il momento veramente di terrore. Immagino che da qui in avanti adotteranno dei sistemi, per così dire, di backup. Diciamo, ti do il numero, ma ti consegno anche un foglietto con sul mio numero. Metti che lasci il telefono sul pullman, la prossima volta sicuramente lo puoi consegnare agli agenti o chi che sia, e dice ti sei perso. E così poi ci ritroviamo. Harry Styles adesso.

E il sottoscritto l'avrebbero ritrovato praticamente a tempo zero, perché bastava fare il giro delle friggitorie di attorno a Piazza di Spagna e in una o nell'altra mi ci sarei infilato per fare una scorpacciata in attesa che qualcuno venisse a raccattarmi. No, a parte gli scherzi, è capitato quasi a tutti magari di perdersi quando si era piccolini, ma cioè poi perdersi per un 3 minuti, no? Che anche i genitori sono in giro, che insomma metti che stai facendo la spesa al posto che gira a destra, gira a sinistra e finisci nella corsia del cibo per cani al posto che in quella dei cereali, dove magari non so, si va un pochettino meno spesso, adesso in giro e ti guardi, dici, ma m'han piantato qua, non trovo più nessuno. E dopo lì ogni tanto si sente, no? Soprattutto nei supermercati, piuttosto che nei Lidl, anche qualcuno che cerca la mamma, poi si va alla cassa e annunciano il nome del bimbo o della bimba che è stato che si è perso, così dopo la mamma va a trovarlo subito. Anche al mare capita, siete già stati sulla Riviera Romagnola, ci sono quei megafoni sulla spiaggia che ogni tanto con le pubblicità, ogni tanto mettono qualche canzone, poi ogni tanto si sente che il bambino di turno, Angelo, è atteso al bagno 162, attende i genitori al bagno 162. E te che sei genitore di Angelo dici, ma com'è possibile che io sono al bagno 84? Come ha fatto questo bambino arrivare al bagno 162? Sarà volato via con l'aquilone? Tutto bene quel che finisce bene, questo è da dire. Noi continuiamo con Miami, questo è Will Smith, era il 1998.

0: dal 2011 Don't Wanna Miss You, e noi siamo quasi arrivati al momento di separarci brevemente, poi torniamo per continuare la nostra trasmissione assieme. Quindi abbiamo detto, questa ragazza si è persa, si è ritrovata, ma come diceva Susi giustamente, anche a me è capitato di andare in fiere abbastanza grandi come la fiera dell'artigianato di Rho, e mi ero marcata su un foglietto di carta anche il numero delle persone con cui ero. Metti che mi si scarica il telefono, metti che lo perdo, metti che succede qualsiasi cosa, chiedo a qualcuno di poter fare una telefonata. Ciao, ciao Ste, ciao, prestare attenzione, un'auto con grande fumo nero e gente che presta soccorso sulla strada che collega Rancate, Besazio e Arzo, zona tennis. Ecco, quindi attenzione, avete capito, c'è un'auto a quanto pare che ha dei problemi, dalla quale si sprigiona una grossa quantità di fumo nero. C'è già lì delle persone che stanno insomma cercando di mettere la situazione in sicurezza sulla strada che collega Rancate, Besazio e Arzo, zona tennis. Dopo faremo un punto, vediamo se arrivano anche informazioni ufficiali. Intanto grazie mille Ste.
1: L'estate di Radio 3i.
2: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
3: A largo non sei al sicuro. Non nuotare da solo e renditi visibile.
4: Resta vicino alla riva. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
5: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
6: Questa settimana alla Migros, 30% sulle fettine di pollo Optigal a soli 2 franchi e 30. Scopri di più su migros.ch.
7: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
10: Radio 3i. Dove batte il cuore.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

Alfa e Roberto Vecchioni con Sogna Ragazzo Sogna. Intanto rinnoviamo l'attenzione perché grazie anche a Simone ci segnala c'è un'auto a Besazio vicino al tennis, c'è un'auto in fiamme, l'avevamo detto anche poco fa con il messaggio di Ste, appunto, di prestare la massima attenzione. Quindi siamo sulla strada che collega Rancate, Besazio e Arzo, quindi vicino al tennis di Besazio c'è questa auto in fiamme, quindi massa raccomandi, prestate la massima attenzione, speriamo che non si sia fatto male nessuno. Noi continuiamo con la musica, questo qua è un classicone ma di quelli paurosi, questa qua fa ballare grandi e piccini, dovrebbe far paura ma in realtà era diventato uno dei film simbolo, a mio modo di vedere, degli anni 80, dei blockbuster di qualsiasi cosa, perché loro erano i Ghostbusters. Ray Parker Jr.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

saving out ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Matt con Ray Dalton, Don't Worry, era il 2015, questa qua ci ha fatto ballare tantissimo. Fatemi vedere se sono arrivate delle segnalazioni ufficiali anche da Via Swiss su quello che sta. Sì, esatto, allora conferma anche Via Swiss, Via Besazio, tra Via Ferdinando Bustelli e Via Purascia, in entrambe le direzioni c'è un veicolo in fiamme, la circolazione avviene a corsie alternate, quindi appunto prestate la massima attenzione, ci sono anche qualche problema di traffico, che tra un po' poi inizierà anche il traffico del rientro dal lavoro, quindi potrebbero esserci ulteriori problemi. Noi vi teniamo sempre aggiornati, anche voi se vedete qualcosa, 079 449 9537, così restiamo sempre e assolutamente sul pezzo. Tra poco arriverà anche l'informazione a tenerci compagnia e ad accompagnarci per tenerci informati, e poi nella seconda ora assieme ce l'ho qua. Vi sentite? Sono i biglietti per giocare e per vincere il Rom Festival per la serata del 18 luglio, quindi sabato sera, dove ci saranno Tarrus Riley featuring Dan Fraser in Black Soil più Cali P e Biomassa, quindi una serata che viaggia attraverso vari generi musicali, serata molto molto bella. Se siete in giro potete andare a cena e poi andare anche a sentire un bel concerto, ve lo offre Radio 3. Giochiamo poi tra un attimino,
1: L'estate di Radio 3. È un transporter e ha già tutto quello che serve per lavorare. Il nuovo Volkswagen Transporter Entry unisce la qualità Volkswagen a un allestimento essenziale, pensato per chi fa impresa. Tuo a partire da 339 franchi al mese senza acconto. Richiedi la tua offerta personalizzata in showroom. Ti aspettiamo da Tognetti Auto a Gordola.
2: Volkswagen, veicoli commerciali.
3: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
4: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
5: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
0: Le 14:58.
7: Ticino News.
8: Federico Marino al microfono. Si è chiuso nel pomeriggio il primo grado del processo per il crollo del ponte Morandi. La Corte ha condannato a 12 anni l'ex capo del Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia. Il verdetto arriva in coda al processo iniziato nel 2022 che ha coinvolto 57 imputati. Giorgio Doninelli.
9: Nella giornata di ieri erano arrivate le scuse di Autostrade per l'Italia con una lettera aperta pubblicata sul Corriere della Sera. Oggi la sentenza, 12 anni per l'ex CEO Giovanni Castellucci, una pena più blanda rispetto a quella proposta dalla Procura di Genova, che chiedeva 18 anni e 16 mesi. L'uomo al momento si trova già nel carcere milanese di Opera, dove sta scontando una condanna di 6 anni per la strage del bus di Avellino, in cui morirono 40 persone. Si chiude così il primo grado del processo sul crollo del viadotto autostradale del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018. Ad essere condannati sono stati anche gli altri vertici di Autostrade per l'Italia, che si sono visti commutare pene tra i 5 anni e mezzo e gli 11 anni.
8: Torniamo in Svizzera. Furto con scasso in un negozio di armi a Soletta è avvenuto la scorsa notte, quando una banda di malviventi ha provato ad introdursi nello stabile. Sarebbe anche intervenuto un agente fuori servizio che ha sparato dei colpi di pistola. Le forze dell'ordine, dal canto loro, sono giunte sul posto poco dopo la mezzanotte. La banda è però già riuscita ad allontanarsi a bordo di un'utilitaria scura con targa francese. La procura ha avviato un'indagine sulle circostanze e sull'accaduto. Non si segnalano feriti. E restiamo in Svizzera, lo facciamo parlando di stampa. Il Sonntagsblick potrebbe non essere più un domenicale. La notizia circola tra i media d'Oltralpe con l'Aargauer Zeitung, che aveva parlato di possibili grandi cambiamenti per lo storico domenicale. Ieri il portale Repubblica ha sostenuto che la sua chiusura sarebbe stata prevista per la fine dell'anno. Dal canto suo l'editore Ringier ha smentito la notizia in una nota interna. Ad essere oggetto di discussione sarebbe il giorno di distribuzione, che potrebbe comparire in futuro già dal sabato. E chiudiamo parlando di temperature elevate, con il periodo di grande caldo che prosegue. La preoccupazione è anche per la salute degli animali domestici. Abbiamo chiesto ad un esperto come proteggerli e come intervenire in caso di colpo di calore.
7: Secondo l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, bastano pochi accorgimenti per proteggere gli animali dalla canicola. Acqua fresca, ombra e mai lasciare l'animale in auto, anche se si tratta solo di pochi minuti. Attenzione anche all'asfalto rovente, che può provocare ustioni alle zampe e ai cianobatteri presenti nei laghi. Ma cosa fare se un animale viene colpito da un colpo di calore? Ce lo spiega Emanuele Besomi, presidente della Società Protezione Animali di Bellinzona.
10: Specialmente i cani interscambiano con le zampe e con la lingua, quindi in presunzione di un colpo di calore la prima cosa da fare è raffreddare le zampe, la testa e all'interno dell'inguine. Queste sono le prime misure da fare. Raffreddare, avvisare il veterinario e trasportare l'animale il più rapidamente possibile da un veterinario, perché poi diversi valori del corpo dell'animale balzano e quindi devono essere riequilibrate mediante infusioni o tecniche particolari che solo un veterinario può applicare.
1: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
11: L'infotraffico.
8: Via Suis segnala rallentamenti sulla A2 in direzione San Gottardo tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, con un traffico bloccato per 2 km, ritardi fino a 20 minuti. Rallentamenti in autostrada anche tra Chiasso Centro e la dogana di Brogeda in direzione sud a causa della presenza di veicoli pesanti. Rallentamenti anche tra Gravesano e Dagno. E a Besazio si segnala un veicolo in fiamme in zona Tennis.
1: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
11: Previsioni del tempo.
8: Meteo generalmente soleggiato, nel corso del pomeriggio rovesci o temporali sparsi, anche di forte intensità, a basse quote. Temperatura massima sui 31 gradi.

Peace Mashkenada, uno dei loro innumerevoli successi. Adesso vi racconto di quanto è veramente molto piccolo il mondo, perché prima ero in ufficio facendo cose da ufficio e mi è arrivato un messaggio dalla Marghe. Ma la Marghe è in vacanza in Sri Lanka. Tra l'altro mi sono detto, ma scusa, ma che ora è? A quell'ora lì in Sri Lanka erano tipo le 3 del pomeriggio, le 4 del pomeriggio quando mi ha scritto, era questa mattina. Insomma, mi è arrivato questo messaggio della Marghe, sempre trafelata, che ride come una matta. E mi dice, ma te non sai chi è che ho incontrato? Ero qui in una spiaggia sperduta nello Sri Lanka e parlando con le persone è saltato fuori che c'era una persona che ti conosceva su una spiaggia dello Sri Lanka. E così dopo mi ha mandato la foto. Effettivamente era una mia ex compagna di scuola, abbiamo fatto assieme l'università, che anche lei in questo preciso momento era in vacanza in Sri Lanka e ha incontrato la Marghe su una spiaggia dello Sri Lanka. Cioè, ma veramente il mondo delle volte è piccolissimo. Te pensi di andare da altra parte del mondo, non incontrare nessuno, non conoscere nessuno, poi gira di qua, gira di là, alla fine va a finire che qualcuno che alla lontana lo conosci, ma scusa, ma io quella persona l'ho già vista, magari, ah, ma sei ticinese? Sì, ma di dove sei? Di lì, di qua? Ah, io conosco quello, ma no, ma è mio cugino. Cioè, sicuramente è capitato anche a voi almeno una volta un incrocio del genere, un incontro, come si dice, il fato che ti porta che succedano queste cose. Cioè, non so neanche come descriverlo. Nel senso, è la legge dei numeri, no? Più si gira, chiaramente, più sarà facile che capita. Però fa sempre un certo effetto, no? E dici, sì, dai, il mondo è grande, il mondo è piccolo, Alla fine possiamo anche, conosciamo gente anche in Sri Lanka e ci ascoltavano anche in Sri Lanka oggi, quindi salutiamo tutti quelli che sono in vacanza in Sri Lanka e non. Adesso smetto di dire Sri Lanka, tra poco giochiamo, ma prima Bruno Mars. E lui con questa voce, queste sue canzoni micidiali, questa si intitola Risk It All, uscita in questo 2026. Un po' un ritorno, a parte che lui non ha mai mollato niente, perché quando non va come solista fa delle collaborazioni che fanno quasi più successo che le altre canzoni.

0: Bruno Mars, Risk It All, una canzone molto da sigla di James Bond, possiamo dire. E come detto, adesso vado a pescare la sigla per giocare. Diciamo che faremo due manche questo pomeriggio. Questa qua sarà quella più sempliciona, così per scaldarci un pochettino. Aspettate, dov'è la base? Dov'è la base? Guardala qua, trovata. Faccio sempre... ecco, che poi mi assieme la vista, non la trovo mai. Allora andiamo.
1: Il gioca e vinci estivo.
0: Sono fuso anch'io, con il caldo, con l'estate, siamo tutti un pochettino fusi. Comunque, dicevamo che il mondo è piccolo, la Marga ha incontrato una ragazza che veniva a scuola con me, quindi dopo mi ha mandato i vocali, mi ha mandato le foto, è stato un momento molto molto divertente. E diceva, qua si sta benissimo, tra l'altro, perché sto facendo la mia vacanza, relax, un po' di avventura, c'è chi è in giro, va a vedere le cose, si mangia bene. Quindi allo 079 449 9537 facciamo una cosa semplice: 5 emoji, dovete mandarmi un messaggio con 5 emoji che rappresentano la vostra vacanza ideale. Ce ne sono diversi tra cui scegliere, potete mischiarli. Quindi dopo vado a vedere qual è la vacanza così più intrigante, sceglieremo chi è che vince questi due biglietti per il concerto al Rohan Festival di questo sabato sera 18 luglio. Tarrus Riley featuring Dean Fraser and Black Soil più Cali P e anche Biomassa, quindi una serata con varie sonorità. Vi do tempo questa bella canzone di Vasco Rossi, che dopo quella di Bruno Mars, che era molto molto bella, però serve qualcosa che ci dia un po' la carica per risollevare il pomeriggio, e quindi vado al massimo.

E anche questa di Vasco Rossi, questa canzone 1982, c'è dentro quel momento di vuoto che fa sempre saltare sulla sedia tutti coloro che lavorano in radio. Ci si è bloccato qualcosa, come quella che abbiamo sentito ieri con i Roxette. C'è dentro quel momento di stop e poi riparte. Anche qui c'è identico, dura forse un attimino di più questo qua. E quindi l'effetto, il soffio al cuore è doppio praticamente. Allora, ho tirato fuori, sono arrivati diversi messaggi, diverse vacanze descritte con gli emoji, facevano molto ridere. C'era chi si vede molto più avventuroso, preferiva sole, mare, un po' di foto che fanno anche parte del lavoro, del surf. C'è chi più che altro era un viaggio sempre al mare, magari andare a vedere due o tre pesci sott'acqua. C'è chi montagna, vino, mangiare, dormire. Ok, anche molto molto bene. Ma devo dire che vince Andrea, che praticamente lui passerà le sue vacanze a correre e a mangiare qualsiasi specie commestibile non presente. Cioè, praticamente il sunto della vacanza è questo: correre e mangiare, mangiare e correre. Cioè, te vai via che pesi, mettiamo 80 kg, torni che pesi 80 kg, perché quello che mangi lo corri, quello che lo corri lo mangi, e quindi sei sempre così, perfetto bilanciamento. Continuiamo con la musica, Alex Warren con la sua The Passenger. Dopo giochiamo ancora, non abbiate paura.

0: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
1: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
2: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
3: È alla fine che arriva il meglio? No, da IKEA arriva adesso. Scopri le nostre fantastiche novità, da soluzioni intelligenti a design che catturano e ispirano. Vieni e trova il tuo nuovo pezzo preferito, ora da IKEA.
4: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
5: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
4: Più stile, più comfort, più valore.
5: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
4: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
5: Vivi il cambiamento.

Né io con la sua Beautiful Monster. Io tipo ho abbassato la musica, ma non avevo acceso il microfono. Devo andare a bermi ancora un caffesiello, un caffettino, così per andare avanti. Intanto delle bellissime foto che ci arrivano da Giovanni in riva proprio alla Maggia. Si vede che allora l'acqua sembra molto molto invitante. Devo dire che starei lì volentieri anch'io su una stuoia, così sdraiato, prendere un po' il sole. Poi in quei frangenti lì utilizzi anche, diventi un po' cavernicolo, no? Quando vai al fiume e magari sei in giro a cercare, almeno al sottoscritto capita, ditemi che capita almeno qualcuno anche di voi, perché sennò mi sento davvero un cavernicolo. No, vai in giro, ti guardi in giro fino a che non addocchi il sasso che sembra perfetto per farti un pochettino da cuscino, no? Perché è vero che puoi mettere sotto, non so, lo zaino, queste cose qua, solamente che c'è lo zaino, ma sai, c'è dentro una maglietta, dovresti portare qualcosa così un po' per riempirlo. Invece quando trovi il sasso, quello ideale a far da rialzo, a fare tipo da guanciale, poi sopra sì, gli arrotoli, lo zaino, la borsa o quel che l'è, così per dargli un pochettino di morbidezza, proprio per non sentire il sasso contro il cranio, e praticamente sei nella posizione più comoda al mondo. Poi immancabilmente ti viene sete, quindi devi rialzare, andare a bere, devi mettere la crema, e dopo è sempre difficile riprendere la posizione, ma quando la trovi, guarda, sei di un bene, che fa così, se poi anche riesci a smuovere un po' la sabbia, a farlo modi chaise longue, implica un pochettino di lavoro. Ci sono quelli che riescono a essere comodi praticamente ovunque, invece quelli che devono fare un pochettino dei magheggi per riuscire ad accomodarsi, ma quando trovi lo spot ideale, cioè non c'è niente, nessuno che ti sposterebbe da lì, solo ed esclusivamente il gran caldo, possiamo dirlo. Giovanotti, occhi a cuore.

Ready or Not, era il 1996. So, una delle canzoni anche preferite dal nostro Maxi B, che mi raccontava una volta che era andato proprio a vedere i Fugees ed era restato chiaramente impressionato. E so che una canzone a cui tiene parecchio, un gruppo anche che lo ha ispirato parecchio. Noi continuiamo con lei, Shirley Bassey, con la sua Get the Party Started. Questa qua, altra bella musica. Anche questa qua sa un po' di James Bond, eh?

0: estate. Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com.
1: Sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Il caldo è arrivato. Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento. Le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
4: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
5: Anche io.
4: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
5: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
4: E se ci piace lo compriamo.
5: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

Tears for Fears con la loro Shout 1984, era lo stesso anno quando era uscita anche la canzone dei Ghostbusters che abbiamo sentito prima. Andiamo velocemente sulle strade della Svizzera italiana perché inizia a esserci un pochettino di traffico, soprattutto tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Quartino in entrambe le direzioni, così come tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, così anche come tra Lugano Nord e la galleria del tunnel di Grancia. Il traffico è a tratti congestionato, quindi alle 15.48 questa è la situazione. Tra poco poi arriverà anche l'informazione, tornerà il nostro Federico Marino a tenerci compagnia, a informarci su quanto accade in Ticino e Svizzera nel mondo. Noi invece continuiamo con la musica.

Esatto, io mi stavo proprio chiedendo, ma effettivamente era ieri che Lewis Capaldi ha incantato il pubblico di Locarno a Moonstar, e poi è arrivata Anna, così, con una foto, con un messaggio che mi dà la conferma ufficiale. Concerto bellissimo, lui è stato bravissimo e simpaticissimo, quindi è piaciuto molto al pubblico ticinese, o meglio al pubblico locarnese, perché lo sappiamo che anche la rassegna di Moonstar attira molti curiosi e amanti dalla Svizzera interna, dalla Germania, che sono già qua per godere delle bellezze ticinesi, e quindi prendono la palla al balzo per andare ad ascoltarsi anche qualche bel concerto. Noi siamo quasi in addirittura d'arrivo con la nostra seconda ora, ma io posso dirvi che non solo noi siamo alle prese con i problemi legati al caldo più o meno gravi che ci sono, perché anche il Giappone sta così affrontando una sorta di crisi legata più al costume giapponese, alla società, perché con queste grandissime ondate di caldo il sindaco di Tokyo ha incoraggiato, diciamo, le persone a vestirsi in maniera un pochettino più leggera, no? A lasciare da parte magari i completi classici dei lavoratori e a mettersi una t-shirt piuttosto che dei pantaloni un po' più leggeri, anche magari degli shorts. E qua si è creato un cortocircuito, perché tra chi ha detto sì, ci siamo resi conto che effettivamente i pantaloni corti sono molto molto comodi anche sul posto di lavoro, ma non piacciono a tutti perché dicono che danno un brutto esempio, sono pantaloni che vengono usati solitamente durante i giorni di ferie, i giorni di libero, e non possono essere accostati con il lavoro. Allora, dopo i giapponesi sono un pochettino rigidi, nella loro rigidità, che mi piace molto, c'è da dire che alcuni aspetti forse andrebbero un pochettino limati. Dipende anche con chi sei, cioè qual è il tuo luogo di lavoro, e come ci sono dei posti che implicano una tenuta, ma ci sono degli altri un po' più fortunati che magari con questo tempo possono anche permettersi dei pantaloni corti e non succede niente. Cioè, io sono un fan dei pantaloni lunghi, dopo quelli corti si dimetto magari il weekend, ma pantaloni lunghi sempre.

0: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
1: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen. Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.
3: Le 15.58.
4: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni. Qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch.
5: Ticino News.
6: Buongiorno, Federico Marino al microfono. Si è chiuso oggi il primo grado del processo per il crollo del Ponte Morandi. La Corte ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex capo del Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. Castellucci che sta già scontando una pena di 6 anni per la strage del bus di Avellino. Per la tragedia avvenuta a Genova nel 2018 è costata la vita a 43 persone, invece. La Corte ha anche commutato pene tra i 5 anni e mezzo e gli 11 anni per gli altri vertici di Autostrade per l'Italia. E le alte temperature hanno causato oltre 200.000 decessi negli ultimi 4 anni. Ad affermarlo è l'OMS, che sottolinea come il sistema sanitario debba prepararsi ad affrontare il caldo estremo ogni anno. Barbara Venneri.
7: L'Europa è la regione che si sta scaldando più rapidamente al mondo. La mortalità legata al caldo è aumentata del 30% negli ultimi 20 anni. Lo ha affermato in una nota Hans-Henri Kluge, direttore regionale dell'OMS per l'Europa. Per Kluge questi decessi non sono inevitabili. Per proteggere le persone, secondo l'organizzazione, è importante allertare tempestivamente, rendere le città più fresche, garantire l'accesso ad acqua e zone d'ombra e monitorare i soggetti più a rischio. Anche i sistemi sanitari vanno preparati in anticipo ai picchi di calore. Le strategie, d'altra parte, non possono essere attuate solo in Europa. La lotta all'aumento delle temperature nel vecchio continente è una sfida internazionale.
6: E continuiamo a parlare di caldo, perché sui banchi del Consiglio di Stato è arrivata una nuova interpellanza che chiede di monitorare la situazione climatica all'interno delle strutture sanitarie delle case anziani del cantone. Una misura necessaria alla luce delle alte temperature che mettono sotto pressione personale ed utenti delle strutture. Ad affermarlo è il primo firmatario dell'interpellanza, Alessandro Speziali. Tra le altre cose si chiede anche il monitoraggio degli impianti di climatizzazione, degli eventuali piani di intervento e più in generale una strategia cantonale di adattamento degli edifici. Restiamo in Ticino, basta alla violenza sulle donne, basta a morti che potrebbero essere evitate. Un messaggio che il collettivo Io Lotto ogni giorno vuole ribadire sull'onda dello sdegno per la terza vittima di femminicidio quest'anno in Ticino, che ha perso la vita lo scorso 9 luglio a Faido. Io Lotto ogni giorno ha deciso di scendere di nuovo in piazza. L'appuntamento è per martedì 21 luglio alle 18 in piazza Simena Bellinzona. Sentiamo Angelica Lepori.
8: Noi abbiamo ritenuto che sia fondamentale essere presenti anche fisicamente, mostrare da una parte sicuramente solidarietà a chi era vicino alla vittima di questo terzo femminicidio in Ticino in questo anno e

0: anche mettere l'accento su questo fenomeno, che appunto non sono degli episodi sporadici o dei raptus di follia, ma è una forma di violenza strutturale che si esercita contro le donne. Quindi è per questo che è importante essere in piazza, soprattutto per mostrare questo lato di quello che sono i femminicidi. Quindi ogni femminicidio chiaramente ha la sua storia, ma dietro queste storie personali c'è una violenza strutturale che si esercita contro le donne, soprattutto nel momento in cui queste donne magari cercano di autodeterminarsi da relazioni che non sono più soddisfacenti. Ecco, quindi da questo punto di vista penso che sia fondamentale essere presenti.
1: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino, a Losone e su bauhaus.ch.
2: L'infotraffico. Via Suis segnala rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e la Galleria di San Nicolao in direzione sud, sempre sulla A2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Brogeda, da Stabio verso la Dogana del Gaggiole nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, al Gottardo le code sono di 3 km in direzione nord, di 5 in direzione opposta, rallentamenti anche tra Locarno e Quartino.

0: twice what I feel I deserve. Cause I feel way too fabulous.
1: Meek con la sua Fabulous, bravissima anche lei, voce veramente molto molto bella. Tra l'altro mi è appena arrivato un messaggio a proposito del traffico che diceva: siamo già fermi praticamente incolonnati a Lugano Nord, credo che abbiano già acceso i semafori, gli odiati semafori, per il disciplinamento del traffico, possiamo raccontarla così. E guardando anche sul sito del cantone, sulle webcam, si vede che anche a Grancia siete fermi. E dopo però devo dire che si circola, cioè adesso vedo quella sul Ponte Diga, c'è traffico, però le macchine vanno, quindi io immagino che ci siano attivati i semafori per così cercare di diluire un po' la fiumana di macchine che sta arrivando. Dicevamo prima, i giapponesi sono spaccati in due sui pantaloni corti a lavoro, perché quindi non sono eleganti, non si addicono all'ambiente di lavoro. Poi loro c'hanno un'etica del lavoro che è veramente smisurata, quindi devono essere perfetti in tutto e per tutto, e soprattutto per le generazioni un po' più così anzianotte, sono i pantaloni corti sul lavoro, rappresentano praticamente il diavolo, possiamo dire. Ma a scioccare sono altresì anche le gambe pelose che escono dai pantaloni corti, no? Anche degli uomini, tra l'altro, cioè questa persona qua che è stata interpellata, lui è un agente immobiliare abbastanza importante a Tokyo, che ha la sua agenzia immobiliare e ha tutta una serie di impiegati. Ho detto: possono fare 50 gradi, non mi interessa, ma quelli che vengono a lavare da me devo venire in completo, perché a me vedere dei pantaloni corti dalle quali spuntano delle gambette pelose non mi piace, non voglio vederlo. Chiaramente il dibattito si è spaccato, l'opinione pubblica si è spaccata tra chi dà ragione a questa persona, dice no assolutamente, bisogna essere professionali, e chi un po' più in maniera tranquilla, sì va bene, ho capito, ma non è che viene a lavorare in

boxer una persona, cioè devi vestirti, comunque devi essere pulito, devi fare la doccia, devi presentarti giustamente anche con una certa igiene personale. Ma poi se ti metti un paio di pantaloni corti un po' belli, nel senso, non è che arrivi magari con, non so, quelli dei Chicago Bulls, ti direi di no, però qualcosa senza sulla marca, magari di un colore un pochettino scuro o piuttosto che chiaro, cioè che si adattano al tono, e potresti comunque metterli. Ma lui ha detto no, assolutamente non ne voglio sapere. Vabbè, è andata così. Tuffo indietro nel passato con una canzone fantastica, lui, James Brown.

I got you, I feel good. Questo era James Brown qui su Radio 3. Insomma, lasciamo stare i giapponesi alle prese con il caldo, che stanno già impazzendo anche loro. Visto che siamo anche in un mondo che è sempre più dominato, abbiamo a che fare sempre di più, perché mo la IT la infilano dappertutto, sia su WhatsApp, motori di ricerca e tutto. Bisogna magari un po' imparare a conviverci, e anche il sottoscritto ci sta buttando un po' la testa, no? Quando inizi a dialogare con questi potentissimi mezzi, dire sì, però se voglio portare il computer dove voglio io, devo dargli delle istruzioni precise, perché scommetto che il sottoscritto, ma anche voi che siete all'ascolto, vi siete già arrabbiati almeno una volta come delle iene con il computer, con l'intelligenza artificiale. Poi ti senti anche un po' stupidotto, né? Quando ti arrabbi con queste cose, dici sì, ma non mi può sentire, però veramente a essere qua ti strozzerei, perché non mi stai portando, non stai facendo quello che ti dico. Ma ci sono dei modi, e stavo leggendo questo articolo molto molto interessante, proprio per principianti, cioè livello base, basissimo, più base di così non c'è, che suggerivano dei modi di con cui dialogare con l'intelligenza artificiale per appunto piegarla, possiamo dire, al nostro volere. Ne parliamo tra poco. Adesso ci ascoltiamo, mi fa già venire sete. È arrivato Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola. Non si agita, che poi si sgasa. Una delle cose peggiori da bere è la Coca-Cola sgasata, mio parere personale.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Hai subito danni da grandine? Non aspettare! Carrozzeria Cell System, riparazione veloce e sostituzione cristalli immediata. Preventivi gratuiti, assicurato o non assicurato. Abbiamo la soluzione giusta per te. Cell System, centro riparazioni grandine. Da oltre 30 anni al tuo fianco, via San Gottardo 28, Coldrerio. Cell System.
2: L'estate alla Migros. Questa settimana 40% su tutti i mitici iced tea in confezione da 10 brick. Scopri di più su migros.ch. Gioca i mondiali al casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
3: Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
4: Cercate un'atmosfera esclusiva per passare una serata romantica a due passi da Lugano? Il ristorante Vetta San Salvatore vi accoglie ogni sera con una vista mozzafiato. E chi prenota per cena, funicolare a soli 12 franchi. Ristorante Vetta San Salvatore. Dirsi buon appetito, toccando il cielo con un dito.

Ed Sheeran con la sua Don't, era il 2014. Diciamo che si aggiunge un ulteriore problema al traffico. Ringrazio chi fornisce così spunti e aggiornamenti costanti. Ringrazio Daniela che mi ha, appunto, mi ha detto che c'è anche un camion che sarebbe così in difficoltà prima della galleria di Garancia e di conseguenza sulla corsia di destra. Prestare la massima attenzione. Adesso riascolto anche un paio di messaggi, poi dopo torniamo anche perché è arrivato un bel messaggio di Barbara sull'intelligenza artificiale, sul nostro dialogare giornaliero con questi potenti mezzi e su come delle volte ci fanno innervosire, vorresti tipo prendere il computer e lanciarlo, però è come arrabbiarsi contro, cioè far la lotta contro i mulini a vento, cioè non c'è niente di tangibile, anzi dal momento che te lanci il computer dal finestra ti si presenta un problema forse più grosso, che devi andare a ricomprarti un nuovo PC, raccogliere i pezzi e riprendere il lavoro che stavi facendo, quindi non serve assolutamente niente, ma ci hanno la capacità di tirarci fuori veramente il peggio. Quindi ricordiamo c'è parecchio traffico in direzione sud, ecco che è arrivato adesso in entrambe le direzioni il tunnel, ma quale tunnel? Credo che sia il tunnel di Grancia, quindi quello del San Salvatore, che è stato chiuso per permettere la rimozione di questo veicolo in avaria. Questo è un aggiornamento da Via Swiss, se voi siete sulle strade avete voglia di condividere e spiegarmi magari quello che succede, così diamo un'informazione veramente puntuale a tutti. Adesso arriva lui, Teddy Swims, con la sua Guilty.

Ok, riesco a fare un pochettino di ordine. Il tunnel che è stato chiuso è quello del San Gottardo, quindi siamo decisamente più a nord rispetto a noi. È stato chiuso perché c'è un veicolo in avaria, per poter, diciamo, intervenire e per la sicurezza di tutti. C'è traffico però tra Rivera e il tunnel di Grancia, e proprio prima del tunnel di Grancia, scusate, mi sono così impappinato, mi segnalavano che c'era un veicolo pesante in avaria. Guardando sulle webcam vedo che ce n'è uno che però dovrebbe essersi così, si è riuscito a tirarsi sulla corsia d'emergenza, almeno credo. Vedo che è tutto incolonnato anche a Grancia. Adesso in questo momento il traffico sembrerebbe scorrere anche a Melide. Sono anche i dosaggi dovuti chiaramente a quello che dicevamo prima, ai semafori, per così disciplinare il traffico. Barbara comunque prima, a proposito dell'intelligenza artificiale, ha detto: guarda, io la odio, perché praticamente quando sei costretto a dialogare, poi dice: io ho anche qualche anno in più, non sono abituato a tutta questa tecnologia, è difficile. Per esempio, ci sono degli uffici cantonali dove sono stata inserita l'intelligenza artificiale, e prima di trovare un essere umano in carne e ossa devi dialogare con questa intelligenza, devi dare le risposte, poi se non scandisci bene magari non capisce, ti invia in un altro ufficio, insomma è un po' un casino delle volte. Quindi siamo in un mondo che saremo sempre più costretti chiaramente a averci a che fare, ma ci sono delle astuzie, dei trucchetti per far sì che l'intelligenza artificiale sia in grado di fare quello che effettivamente noi gli diciamo, perché spesso e volentieri viene ad esempio, non so, se dobbiamo scrivere una lettera o gli diamo degli input e dici: rendimi la lettera più professionale. No, non funziona, perché dopo lei va per le fresche frasche. Per esempio, sarebbe più facile scriversi una lettera, magari dovete mandare a un cliente, di dire: assicurati che un cliente impegnato capisca la lettera e quello che voglio dirgli nel messaggio in 10 secondi. E così mettere informazioni puntuali e più giuste senza perdersi in chiacchiere, oppure rendilo più persuasivo se devo scrivere qualcosa per far passare la mia idea magari col capo. Sì, rendilo persuasivo, questa qua praticamente a tambur battente così lo rende persuasivo, ma su tutto, quindi risulta effettivamente posticcio. Sarebbe meglio dire: potete anticipare qua che l'ingegno umano e il cervello nostro funziona, di dire: quale obiezione potrebbe mai avere il mio capo? Che se state scrivendo quella lettera lì, sapete benissimo quale obiezione potrebbe avere. Quindi al posto di dire rendila più persuasiva, no, gli dite: fai in modo che sia persuasiva contro questa obiezione reale che la persona potrebbe avere, poi spiegate l'obiezione. Insomma, ci vogliono un pochettino di trucchi, non miglioralo così di default, che dici: va, poi sembra scritto praticamente da D'Annunzio. No, migliora la chiarezza, il ritmo. Insomma, deve essere, anche le nostre istruzioni che diamo all'intelligenza artificiale devono essere un pochettino più precise per farla funzionare al meglio, o per risparmiarci dei grandissimi mal di pancia e della grandissima rabbia. Tra un attimo torniamo, e ancora con qualche trucchetto.

0: One Life, One Soul. E giusto per tornare così a bomba sulla questione intelligenza artificiale, è capitato anche a me, volevo risolvere qualcosa, cioè stavo cercando il modo di fare qualcosa su Excel, che lo sappiamo non è proprio un qualcosa di facilissimo, quindi ho detto, beh, mi faccio guidare l'intelligenza artificiale, la fattuccio, ok. E quindi gli ho chiesto il è partito con una spiegazione che praticamente era un master in informatica. Fatto sta, ho parlato due volte, non combaciare le cose, ho smesso, ma al posto di partire di subito, spiegami questo, no, non funziona, perché poi lui praticamente vi spiega tutto, vita, morte, miracoli, praticamente dalla nascita, dalla creazione di Excel, come è programmato, complicatissimo. L'ideale sarebbe per dire, di dirgli guarda, fai in modo di spiegarmelo, di scomporlo come se me lo stessi insegnando, e che come se io fossi alle scuole medie, o come se io fossi un principiante totale su questa cosa. Tu devi dare per scontato che io non conosco niente, perché se voi non glielo dite, lui sì, vi dice ok, questa qua è tutta la cosa, e vi dice tutte le cose, ma per persone già un po' studiate o che conoscono già un pochettino la materia. Invece dovete dirgli che siete effettivamente dei principianti. Poi se lo state utilizzando perché non siete dei principianti, ma volete fare lo scalino oltre, anche questa cosa qua ditegliela, e vedrete che i risultati delle ricerche, della vostra interazione con l'intelligenza artificiale, dovrebbe migliorare. Adesso noi ci separiamo brevemente, dobbiamo andare in pubblicità perché siamo già in ritardo. Ottimo, allora andiamo e torniamo per concludere ancora questa oretta assieme,
1: Questa è Radio 3i, Tele suona. Radio 3i.
2: Garage Maffei non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffei, a tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen. Con i menu McDeals ce n'è per ogni te, per il tuo roba da fare invidia a tutti gli amici e per il tuo pranzo a meno di 10 franchi. Infatti per soli 9 franchi e 50. Menu McDeals, offerte per ogni te, solo da McDonald's.
4: Dal 9 al 26 luglio, Lugano si trasforma in un grande festival a cielo aperto. Torna il Long Lake. Oltre 250 eventi tra musica, incontri, spettacoli, proposte per famiglie e artisti di strada. Non perdere i grandi concerti di Venditti, Ernia, Chiello, Motta, Mari Froiz, Tarrus Riley e l'Adelio Valdés. Scopri il programma su longlake.ch.
5: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.

Andiamo sulle strade perché, allora, notizie buone che arrivano: non è successo niente al San Gottardo, la galleria è stata riaperta, ma al momento la circolazione è molto intensa, soprattutto sulla 2 tra Rivera e Mendrisio. Su più tratti si segnalano dei rallentamenti, così come tra Chiasso e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone in direzione Locarno, nel Malcantone tra Bioggio e Ponte Teresa. Ancora nella direzione opposta tra Agno e Manno. E poi anche ringrazio Gemming che mi dice: guarda che anche a scendere a Ancetro Lugano dalle 5 vie verso la stazione il traffico in questo momento è abbastanza intenso. Una bellissima canzone, un bellissimo duo, due veramente artisti micidiali, Elton John con Dua Lipa, che hanno cantato, mi pare lo scorso anno, era 2025, la loro Cold Heart.

Elton John, Dua Lipa con la loro Cold Heart. Tra poco arriverà anche l'informazione a darci manforte. Faremo anche un punto sul traffico, sulla situazione meteorologica. Anzi, adesso vado a controllare com'è il cielo, perché visto che prima si era coperto mica male, ma avevate anche scritto che non so se era Val di Blegno o Leventina. Insomma, si metteva così, c'era quel sentore che poteva arrivare un temporale, come sono arrivati ieri. E vedremo cosa ci riserva la meteo. Ormai è molto molto difficile fare delle previsioni. Qua The Colors con Rolling Stone. Tra l'altro Mick Jagger ieri presente alla partita della sua Inghilterra contro l'Argentina. Sappiamo come è andata a finire.

Poi tra un attimo giocheremo, dopo l'informazione che è così è imminente, abbiamo ancora una canzone, poi arriverà l'informazione, arriverà la redazione, poi nella nostra ultima ora assieme, quella tra le 17 e le 18, giocheremo ancora per portarsi a casa due biglietti per il Rom Festival, quindi così se non avete ancora troppi programmi per il weekend, oppure ma sì dai, magari andiamo a mangiare una pizza, così potete dare un twist alla serata di sabato, ci pensa Radio 3i. Ma tra un attimo, ci vuole ancora un attimino di pazienza. Intanto io raccolgo un po' di informazioni sul traffico, poi tra poco con i colleghi vedremo di darvi la situazione, una radiografia il più completa possibile. Prima James Blunt con la sua Bonfire Heart.

0: suona. Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
1: La grandine ha colpito la tua auto? Nessun problema! Da Autotris ripariamo i danni da grandine in modo rapido e professionale, riportando la tua vettura come nuova. Affidati all'esperienza della tua carrozzeria di fiducia a Lamone. Autotris, qualità, precisione e servizio al tuo fianco. Chiama subito e riparti senza pensieri. Autotris, la grandine passa, la qualità resta.
2: Sei mai stato ad Airolo Pesciumi in estate? Freschezza, natura e relax per rigenerarti. E per chi cerca adrenalina, c'è il Bike Park Airolo, con il sostegno di Banca Stato.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Le 16:59.
5: Ticino News.
6: Buonasera, Federico Marino al microfono. Il caldo e la siccità mettono sotto pressione il Ticino. Il livello del Lago Maggiore è di circa un metro sotto la media, mentre i bacini idrici sono riempiti solo al 40%. Ce lo conferma Luca Gut, capufficio dell'energia.
7: La situazione del grado di riempimento dei bacini ad inizio di luglio si assesta ai minimi dei dati storici rilevati negli ultimi 10 anni. Siamo attualmente attorno al 40% del grado di riempimento complessivo. I dati sono più o meno allineati a quelli del 2022, anch'esso caratterizzato da diverse settimane di siccità e abbinate anche a delle precipitazioni nevose in inverno piuttosto scarse, e se confrontato con gli ultimi anni è comunque basso, proprio perché per esempio nel 2024, che peraltro era comunque uno degli anni migliori negli ultimi decenni per la produzione idroelettrica, allora all'inizio di luglio il grado di riempimento era attorno all'86-88%, e invece nel 25 e nel 23 i dati erano un po' intramezzo, tra il 65 e il 55%.
6: Restiamo in tema, perché la scarsità di piogge estive ha ridotto drasticamente la portata del Reno, costringendo le navi cisterna a caricare solo un quarto del normale carico per i loro viaggi verso Basilea. Significa un aumento dei costi logistici per le importazioni. Tuttavia, l'arrivo di carburanti è garantito. Solo il 22% transita su questo fiume. E vi parleremo delle conseguenze della siccità sulle riserve d'acqua ticinesi anche all'interno di Ticino News, in onda alle ore 18. Per le anticipazioni, Giorgio Doninelli.
8: Ciao Federico e buon pomeriggio a tutti. Esatto, innanzitutto torneremo su quanto successo la scorsa settimana a Faido prima e poi a Leontica. In particolare seguiremo la pista dell'esplosivo che potrebbe essere stato usato nell'esplosione avvenuta venerdì in Valle di Blegno, che ha causato il decesso del 59enne sospettato di aver ucciso l'ex moglie e il ferimento di 3 agenti. Parleremo poi, come hai detto tu, di nuovo di questa lunga fase di caldo e siccità, con la situazione appunto dei bacini idrici, ma anche pensando ai nostri amici a quattro zampe, a come proteggerli, dicevamo, dei bacini idrici e dei laghi. Nel caso del Ceresio ci focalizzeremo su un altro aspetto, ovvero la possibilità di accedervi. Un'indagine ha infatti rilevato come meno di un terzo delle sue rive siano pubbliche, il valore più basso dell'intera Svizzera. Avremo poi, come sempre, la nostra rubrica Click e ospiteremo in studio il capo previsioni e consulenze di Meteo Svizzera Marco Gaia, con cui non parleremo di canicola, anzi parleremo di uno strumento fondamentale mondiale per la precisione delle previsioni, i radar che vanno aggiornati ma che sono minacciati dalle misure di risparmio della Confederazione. Cercheremo insomma di capire quali potrebbero essere le conseguenze per gli addetti ai lavori, ma di riflesso anche per tutti noi. Vi aspetto fra poco meno di un'ora.
6: Grazie Giorgio, come detto l'appuntamento è alle 18 e noi ora andiamo a Castel San Pietro perché è spuntato un ricorso in municipio al restauro della masseria di Vigino. Ad opinione del cittadino agricoltore che si oppone, restaurare significa anche mantenere il legame originale della struttura. Ricordiamo che il progetto prevede di ristrutturare l'edificio e trasformarlo in uno spazio pubblico con servizi integrati per le famiglie e una relazione con la tradizione agricola.
5: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dal California di Volkswagen Veicoli Commerciali.
9: L'infotraffico.
6: Via Suis segnala che in Ticino la circolazione è tuttora intensa e segnala rallentamenti sulla A2 tra Rivera e Mendrisio su più tratti, sempre sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone, nel Malcantone tra Bioggio e Ponte Tresa in direzione dell'Italia e nella direzione opposta da Agno a Manno al San Gottardo sono segnalati 3 km di coda in direzione nord e 7 in direzione opposta.
5: Il meteo è offerto da Stile Alpino, il negozio per la montagna e per il tempo libero. Equipaggiati con stile. A Lugano e Samedan.
9: Previsioni del tempo.
6: Questa sera e nella notte previsti alcuni rovesci o temporali sparsi, probabilmente anche di forte intensità. Domani invece tempo variabile, con temperature massime sui 29 gradi.

0: If tu mi piaci tanto, e allora noi siamo pronti a giocare telefoni alla mano, eh?
1: Il gioca e vinci estivo.
0: Continuiamo col filone che abbiamo inaugurato ieri, i legami televisivi di cantanti e affini. Oggi giochiamo con un altro cantante famosissimo. Ieri era Sabrina Carpenter, la cui zia ha dato la voce a Bart Simpson, Nancy Cartwright, voce originale inglese. Ma c'è un altro musicista molto molto famoso di cui ascolteremo una canzone dopo. Lui è Lenny Kravitz, polistrumentista, icona di bellezza, fisico, scultoreo, ma sua mamma era un'attrice molto molto famosa, legata a una serie storica della televisione, una delle prime sitcom che erano arrivate. 079 449 9537. In che serie televisiva ha recitato, famosissima, la mamma di Lenny Kravitz? Vi do tempo a questa canzone sua dal 1991. Molto molto bella, ma avete tempo di cercare con calma. Qua non sono cose troppo difficili, dai che è estate, fine giornata, quindi ce la giochiamo via facile, facile così. 079 449 9537. In che sitcom ha recitato la mamma di Lenny Kravitz?

E ci siete arrivati in diversi e adesso scorro su e giù e selezionerò qualcuno perché siete veramente in tanti ad aver partecipato. La domanda era: qual era, in quale serie aveva recitato la mamma di Lenny Kravitz? Lei, Roxy Rocker, è stata un'attrice famosissima per aver recitato nei Jefferson, una sitcom che è andata in onda tra il 75 e l'85. Diciamo che aveva dei toni politici un pochettino più smorzati rispetto a quello che era stato creato prima dal produttore Norman Lear. Tuttavia affrontava chiaramente anche dei temi e delle problematiche che erano così molto molto importanti negli Stati Uniti dell'epoca, alcune lo sono ancora purtroppo, comunque come razzismo, povertà, alcolismo, suicidio, insomma. Dopo è diventata qualcosa di anche molto molto divertente, molto scanzonata, molto comica. Tuttavia c'erano ci sono stati diversi episodi che erano anche improntati su dei problemi molto molto reali. Ecco, siete stati in diversi, adesso dovrò scegliere così perché siete stati veramente in tantissimi per dare l'opportunità a tutti. Noi continuiamo con la musica e arriva lei, Elisa.

0: Ciao Marco, tutto bene?
1: Mica tanto, dopo la grandine di stanotte la mia auto è rovinata.
0: E allora vai da Cell System, la nuova carrozzeria e centro riparazione grandine certificata ISO 9001.
2: Carrozzeria Cell System.
1: Grazie amica mia, questa sì che è musica per le mie orecchie.
2: Cell System.
3: A Coldredio, via San Gottardo 28.
4: Con l'Happy Meal ce n'è per ogni te. Per il tuo ai, mi sono fatto la bua. E per il tuo, con una sorpresa passa tutto. E questo per soli 6,90 franchi. L'Happy Meal. Deals per ogni te. Solo da McDonald's.
5: Fiumi e laghi possono nascondere molte insidie, anche dove l'acqua appare calma e cristallina.
6: Presta attenzione ai fondali e alle correnti. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
7: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
8: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
9: Infotraffico. Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, c'è tanto traffico, soprattutto sulla A2, dal Dosso di Taverna e Mendrisio su più tratti in direzione sud e poi anche tra Chiasso Centro e la Dogana di Chiasso Brogeda, tra Sant'Antonino e Contone in direzione di Locarno, poi nel Malcantone tra Bioggio e Ponte Tresa in direzione dell'Italia e anche in direzione opposta tra Agno e Manno, poi traffico fortemente rallentato tra Ponte Rolla e Solduno e poi era arrivato ancora un messaggio. Allora, ciao, colonne in autostrada subito dopo la galleria del Ceneri in direzione sud, grazie mille Verena. Appunto, dicevamo, su più tratti, diciamo che dal Ceneri fino a Chiasso su più tratti, poi ci sono i semafori che vengono accesi e spenti per poter dosare il traffico, è veramente molto molto intenso. Se notate qualcosa, vedete qualcosa, volete segnare qualcosa, lo sapete, è 079 449 9537.

E come tutte le estati che portano gioia, ma portano anche delle volte dei problemi a determinate persone che vengono, guarda un po', amplificate solitamente dai social media, perché ne parlavamo già l'anno scorso, l'altro giorno. Vedere gli altri al mare o un evento ti fa venire quella sorta di, come dire, quella malinconia estiva, cioè quel senso di sentirsi un po' lì così, dici, ma perché a me non mi invita nessuno, quindi ti senti solo, ti senti triste, e viene anche definita in inglese FOMO, è la fear of missing out, cioè la paura di perdersi qualcosa. Ma c'è un nuovo fenomeno, e poi qua devono, è un po' come i tormentoni, devono essere tirati fuori uno dopo l'altro, ma ci insegnano tutti una cosa e ci arriviamo veramente velocemente. Comunque si chiama Sunshine Guilt, ovvero quella vergogna di stare all'interno quando è bello fuori, quando gli altri sono fuori. Chiaramente d'estate il meccanismo psicologico si amplifica proprio su quello che dicevamo, no? Sulla questione dei social, che la gente al mare, la gente che è in giro, quello che è al concerto, quello che è al fiume, quello che è al lago, e te se dici, ma io sono qua spaparanzato sul divano, senso di un po' inadeguatezza, non riuscirò mai a dirlo, senso di sentirsi così schiacciati da tutto, una produttività che va a morire praticamente, e dire, ma siamo proprio dei lazzaroni, e questo è tutto un circolo vizioso. Ma c'è un modo per liberarsene, e qua entra la dottoressa e psicologa Karen Stewart, che lei dice: allora, primo passo, smettete di vivere nel dovrei, ok? Perché d'estate uno deve per forza andare al lago, se quel giorno lì c'ho voglia di stare spaparanzato sul divano, fuori sono 800 gradi, non c'ho voglia di scottarmi, non c'ho voglia di mettere i piedi nella sabbia, non c'ho voglia di far colonna per trovare posteggio, fatemi star qua col ventilatore puntato addosso, leggere il mio libro, a guardare la tele e far quello che voglio, uscirò poi in un secondo momento. Anche perché, soprattutto d'estate, lo sappiamo, si dorme meno e peggio, soprattutto con il caldo, quindi a dipendenza delle persone ogni minuto va bene per prendersi una pausa, per riposarsi, quindi anche quel momento lì non dobbiamo sentirci così inadeguati, non dobbiamo sentirci brutti, non dobbiamo sentirci dei pigroni se vediamo che gli altri sono in giro. Vabbè, noi siamo lì tranquilli, usciremo poi in un secondo tempo, ma tutta questa paura, tutta questa sensazione di angoscia è sempre, e dice lei, amplificata dai social media. Quindi dovremmo vivere più nel qui e ora e guardare un po' meno i social, oppure guardarli e dire, boh, bella, oh, sarà anche bello al mare, io qua sul divano però guarda sto benissimo, anche perché mi alzo, faccio due passi, arrivo al frigo, prendo una bibita fresca, una pesca e poi torno sul divano. Invece te devi camminare sotto il sole cocente, devi scottare i piedi, devi mettere la crema, invece sono qua tranquillissimo, Adesso per rilassarci ci ascoltiamo Neffa, la mia signorina.

Neffa, la mia signorina, e lo sappiamo tutti a cosa alludeva il buon Neffa. Saluti caro Vice D, oggi ci hai fatto compagnia e salute con un bel pastis bien tassé, quindi bello fresco, allungato anche, un aperitivo se molto molto dissetante, chiaramente leggermente alcolico, o meglio di per sé il liquore è molto molto alcolico, il distillato, il pastis è molto molto alcolico, no, il liquore è un distillato, adesso vado a informarmi, comunque va allungato con l'acqua, perché se no, ma deve piacerti l'anice, se ti piace l'anice, dicono, io l'anice veramente non lo sopporto, ma dicono che uno dei drink più rinfrescanti che si possa bere d'estate, so che c'è anche un pari in Grecia, l'uso, che diciamo che è più o meno la stessa cosa, no? Anche lì è sempre anice, poi fa quell'effetto che quando riversi l'acqua da trasparente diventa bianco, lattiginoso praticamente. Continuiamo con la musica, tra poco andiamo anche in pubblicità, ma prima ci gustiamo loro, gli 883, era il 2001 con questa bella vera, Max Pezzali più che gli 883 qua, eh.

0: Radio 3. Radio 3. Radio 3.
1: Questa settimana alla Migros, 30% sulle fettine di pollo Optigal a soli 2 franchi e 30. Scopri di più su migros.ch.
2: È un transporter e ha già tutto quello che serve per lavorare. Il nuovo Volkswagen Transporter Entry unisce la qualità Volkswagen a un allestimento essenziale, pensato per chi fa impresa. Tuo a partire da 339 franchi al mese senza acconto. Richiedi la tua offerta personalizzata in showroom. Ti aspettiamo da Tognetti Auto a Gordola.
3: Volkswagen, veicoli commerciali.
4: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
5: L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social.
6: Stanco delle solite pareti?
7: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
6: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
7: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
6: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
8: Cassoni Color.
7: Coloriamo i tuoi sogni.
0: Radio 3. Ogni momento insieme a te.

con questa qua è impossibile non muoversi, è dal 1980 John Jett con I Love Rock and Roll, praticamente uno degli inni del rock and roll a livello mondiale. Tanto tanto traffico è in questo giovedì sera, soprattutto sulla A2 che è bloccata su più tratti. C'era ancora appunto qualcuno che mi ha scritto la situazione traffico. Posso dirti così, un pochettino, non vorrei usare il termine tragica, ma è quello che mi viene meglio. Comunque, tanto traffico, soprattutto sull'arse nord-sud, tra il Dosso di Taverna e Menderisio, su più tratti, in direzione sud, quello che ci dice Via Suisse, anche andando verso il Locarnese, tra Sant'Antonino e Contone, verso Locarno, poi tra Bioggio e Ponte Tresa, quindi ci rispostiamo nel Malcantone, traffico intenso anche tra Ponte Brolla e Locarno, anche lì il traffico è abbastanza congestionato, lì sono tanti vacanzieri anche che vanno a godersi il fresco e le belle giornate. In più dopo ci sono anche i concerti, ci sono gli eventi in piazza Locarno e di conseguenza la gente chiaramente ha voglia di uscire, si muove con cosa? Tac, in macchina, e si genera ulteriore traffico. Noi siamo quasi arrivati alla fine del nostro appuntamento, è ancora una manciata di minuti, poi ci sarà l'informazione e con voi ci sarà l'ottimo Miguel Casanova a tenervi compagnia in questa serata. Noi continuiamo con la musica, torniamo indietro al 2010, una canzone che immagino sia stata dedicata a diverse persone, da altrettante persone. Ehi, adesso capite perché.

Cielo Green FU dal 2010, per quello che immagino che fosse stata dedicata a diverse persone. Come detto, noi siamo praticamente in chiusura del nostro appuntamento. E siamo arrivati alla fine anche di questo pomeriggio. Tra l'altro è un po' che non esco, non so nemmeno com'è che è cambiata la meteo, perché prima sono uscito, era una caldazza micidiale senza nemmeno un raggio di sole, cioè c'era proprio una cappa di umidità micidiale, perché c'era tutto annuvolato e quindi c'era quella sensazione di entrare. Sì, quando apri la porta di un bagno turco, praticamente, che ti assale quella sensazione di caldo. Spero che quando vedo che danno qualche possibile temporale nella giornata di venerdì, quindi domani dovrebbe piovere, o meglio questa notte, quindi può essere anche abbastanza positivo se piove nella tarda notte, quando sono finiti tutti i concerti, quando sono finiti tutti gli eventi, che così domani ci svegliamo con un clima un pochettino più fresco. Ne trae beneficio anche un pochettino la natura, ne traggono beneficio le piante, i bacini idrici che sono i minimi storici, abbiamo sentito anche durante il news, insomma, tutti. Allora ci salutiamo, Miki, non hai vinto te, scusa, non ho detto, non hai vinto te, ha vinto qualcun altro i biglietti per domani sera, scusatemi, io devo andare, sono già in ritardo, ciao!

0: saldi sono iniziati a Foxtown. Approfitta subito delle promozioni extra con sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Più scelta, più offerte, più risparmio. Affrettati, non lasciarti sfuggire le migliori occasioni. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, 160 negozi, 250 grandi marche, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
2: L'estate alla Migros. Questa settimana 40% su tutti i mitici iced tea in confezione da 10 brick. Scopri di più su migros.ch.
3: Pronta per il tuo look estivo perfetto? Allora acquista subito il tuo duo Filman al miglior prezzo. Occhiali da vista e da sole con lenti progressive insieme a partire da 299 franchi. Lasciati abbagliare. Filman.
4: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
5: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
6: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
5: E come si fa?
6: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
7: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
8: Sono le 18.
9: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
10: Ticino News, sera.
11: La polizia ticinese è sulle tracce dell'esplosivo utilizzato a Leontica venerdì sera. Gli inquirenti hanno raccolto i dati di vendita dei negozi autorizzati nel cantone. Al lavoro anche gli esperti dell'Istituto Forense di Zurigo, che potrebbero risalire al lotto utilizzato. Un lago maggiore circa un metro sotto la media e bacini idrici riempiti solo al 40%. La lunga fase di caldo e siccità lascia il segno anche sulle riserve d'acqua del cantone. Se i temporali portano un po' di sollievo, non bastano a invertire una tendenza che preoccupa. Le misure di risparmio della Confederazione colpiscono anche Meteosvizzera. Investimenti come il rinnovo dei radar meteorologici, fondamentali per avere previsioni accurate e aggiornate in tempo reale, sono a rischio. All'interno del TG ne parliamo con il capo previsioni e consulenze di Meteosvizzera, Marco Gaia. Rive dei laghi pubbliche, il Ceresio maglia nera a livello svizzero, meno di un terzo è realmente accessibile alla popolazione. Ne abbiamo discusso con chi promuove l'accesso pubblico alle rive da anni, secondo cui ci si dimentica degli interessi e dei diritti della popolazione. Acqua fresca, ombra e qualche semplice accorgimento possono fare la differenza. Con il caldo estremo aumentano infatti i rischi anche per cani e gatti. Scopriremo come proteggerli e come intervenire in caso di colpo di calore. La finale del Mondiale di calcio sarà Argentina-Spagna, Messi contro Yamal, due generazioni a confronto. L'Argentina cercherà di bissare il titolo vinto 4 anni fa, la Spagna vuole tornare ad essere la numero uno al mondo. Previsioni del tempo, questa sera e nella notte nuvolosità variabile con alcuni rovesci o temporali sparsi, localmente anche di forte intensità, domani dapprima nuvoloso, in seguito ampie schiarite, ma nel pomeriggio di nuovo qualche precipitazione possibile, a basse quote minima sui 20 gradi, massima attorno ai 29. Giovedì 16 luglio, ben ritrovati con Ticino News Sera. In apertura torniamo sui fatti accaduti la scorsa settimana a Leontica. Lo facciamo perché non mancano gli interrogativi dopo l'esplosione che ha causato il decesso del 59enne sospettato di aver ucciso l'ex moglie e in cui sono rimasti feriti 3 agenti di polizia. Il servizio.
10: Sono due in Ticino i venditori autorizzati di esplosivo a uso civile. Uno si trova a Bignasco, l'altro a Biasca, a pochi chilometri dalla casa di Leontica, dove ancora ieri gli inquirenti hanno trovato del materiale inesploso. La domanda è: da dove arriva? Si tratta infatti di un commercio estremamente controllato.

0: stato e ogni acquirente deve essere registrato presso il servizio armi, esplosivi e sicurezza privata del cantone. Ed è qui che puntano gli accertamenti della polizia cantonale. Secondo nostre informazioni, infatti, proprio oggi gli agenti hanno prelevato i dati di vendita del negozio di Biasca, quello più vicino ed eventualmente accessibile al 59enne che giovedì scorso a Faito ha sparato all'ex moglie. L'uomo aveva un regolare porto d'armi, non siamo invece riusciti a sapere se potesse acquistare e o usare esplosivi. A questa domanda la polizia cantonale non ha risposto, essendo gli accertamenti in corso. In Ticino sono autorizzati ad acquistarli soprattutto le imprese di costruzione o di ingegneria, così come cave e affini, ma esistono anche permessi per piccoli utilizzatori, parliamo per esempio di forestali, viticoltori o ricercatori di cristalli. Se i primi devono conservare l'esplosivo in apposite casseforti, i piccoli utilizzatori possono acquistarne un massimo di 25 kg e dopo 3 mesi hanno l'obbligo di restituire ciò che non hanno impiegato. Quello che sappiamo dalle ricerche che abbiamo effettuato è che l'uomo non ha frequentato corsi d'aggiornamento in Ticino almeno nell'ultimo decennio. Si tratta di una formazione obbligatoria per tutti ogni 5 anni, ma esiste la possibilità di svolgerla anche oltre Gottardo. Un'altra voce che circola è quella che l'uomo abbia usato esplosivo per valanghe, anche perché in passato è stato attivo al Nara. Dalle informazioni raccolte, però, non si occupava di questo compito nella stazione sciistica blegnese. Una cosa è certa: se a Leontica è stato impiegato dell'esplosivo a uso civile, l'Istituto Forense di Zurigo avrà presto le risposte. I suoi esperti, che stanno collaborando con la cantonale, sono infatti in grado di risalire al lotto preciso utilizzato. Questo grazie a una sostanza tracciante obbligatoria per legge e analizzabile sia prima che dopo l'esplosione.
1: La canicola, o perlomeno quest'ultima lunga ondata di canicola, si sta esaurendo proprio in questi minuti, ma la conseguente siccità continua a mettere sotto pressione il nostro cantone. Se il Ceresio resta ancora nei valori stagionali, il Verbano è ormai circa un metro sotto la media e anche i bacini idrici artificiali sono ben lontani dai livelli abituali. Oggi sono riempiti appena al 40%. Francesca Facchiano.
2: La situazione è abbastanza critica o comunque da tenere sotto controllo, perché come tutti sappiamo le precipitazioni nelle ultime settimane e anche negli ultimi mesi sono state particolarmente scarse, quindi tutto il sistema idrologico è chiaramente sotto stress e adesso lo vediamo nel livello del Lago Maggiore.
3: E proprio qui al delta del fiume Maggia si può vedere come il livello del Lago Maggiore sia particolarmente basso, sono infatti numerosi gli isolotti di ghiaia che emergono e che normalmente sono coperti dall'acqua.
4: Se la canicola continua a farci boccheggiare, anche i laghi del nostro cantone non se la passano propriamente bene. Il Ceresio, grazie a una riduzione della portata in uscita effettuata qualche settimana fa, rientra ancora nella media. Osservato speciale, come detto, è invece il livello del Lago Maggiore. Il sostituto capo ufficio dei corsi d'acqua, Andrea Salvetti.
2: Al momento si trova a un livello di circa un metro inferiore a quello che sarebbe la media del periodo di luglio. È una situazione paragonabile a quella che abbiamo già sperimentato nel 2022 e nel 2003. Ovviamente la situazione è determinata dalla situazione climatologica e meteorologica, quindi in assenza di precipitazioni bisognerà comunque monitorare la situazione e sopravvivere con questi livelli molto bassi e portate molto basse nei corsi d'acqua e quindi nel lago.
4: Nemmeno i temporali come quello di ieri, di alcuni previsti nei prossimi giorni, possono ribaltare la situazione.
2: La mitigazione è veramente molto molto minima, ci sarebbe bisogno in questo caso di precipitazioni costanti e abbastanza prolungate per recuperare la situazione.
4: Stessa sorte va da sé anche per i bacini idrici, che per il mese di luglio si assestano ai minimi dei dati storici rilevati negli ultimi 10 anni. Il capo ufficio dell'energia, Luca Gut.
5: Siamo attualmente attorno al 40% del grado di riempimento complessivo. I dati sono più o meno allineati a quelli del 2022, anch'esso caratterizzato da diverse settimane di siccità e abbinate anche a delle precipitazioni nevose in inverno piuttosto scarse.
4: Per dare un termine di paragone, nel 2024 a inizio luglio il grado di riempimento era l'86%, mentre nel 2025 era tra il 55 e il 65%. E se è prematuro fare delle previsioni sull'approvvigionamento elettrico durante il periodo invernale, se la situazione dovesse protrarsi, bisognerà correre ai ripari.
5: Allo stato attuale è chiaro che l'approvvigionamento elettrico in Svizzera è garantito e non è messo in discussione. È chiaro che una previsione di un

0: rischio per mancanza di fondi nell'ambito del pacchetto di risparmi deciso dalla Confederazione. Allora, per parlare del tema in studio saluto il capo previsioni e consulenze di Meteo Svizzera, Marco Gaia, buonasera.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora, ci può spiegare innanzitutto, meglio di quanto ho fatto sommariamente io, come impatteranno queste economie decise dalla Confederazione?
1: Allora, lo sappiamo, le finanze della Confederazione non sono messe troppo bene e il Parlamento ha deciso tutta una serie di misure di risparmio che impattano tutti gli uffici federali. Per quel che riguarda Meteo Svizzera, i risparmi vanno a toccare anche delle infrastrutture che funzionano 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. Cioè, noi abbiamo come compito quello di sorvegliare l'atmosfera e lo dobbiamo fare senza lasciare dei buchi. Non possiamo, se dobbiamo tagliare il 10%, fare le previsioni solo per il 90% di una giornata. Quindi questo è il nostro problema. Abbiamo delle infrastrutture che devono funzionare di continuo.
0: Ecco, e fra queste infrastrutture ci sono appunto i radar. Perché sono così importanti? Innanzitutto le chiedo quanti ce ne sono in Svizzera e perché sono così importanti.
1: In Svizzera abbiamo 5 radar meteorologici e sono gli unici 5 radar, non esiste un'altra rete di radar meteorologici. Uno di questi è in Ticino, sul Monte Lema, e con questi 5 radar noi copriamo l'intero territorio e siamo in grado di sorvegliare tutto quello che ha a che fare con le precipitazioni. Poter dire dove sta piovendo, dove sta nevicando, dove sta grandinando, e queste informazioni sono la base poi per le previsioni e le allerte in favore della popolazione e delle autorità.
0: Ecco, appunto, non servono solo per sapere che tempo farà, ma servono a tutti gli effetti per la sicurezza del paese, penso anche alle regioni insomma più sollecitate dai rischi meteorologici.
1: Certo, le allerte per temporali che proprio in questi giorni, a seguito dei temporali anche abbastanza violenti che attraversano la Svizzera, sono regolarmente messe un po' in tutte le varie parti della Svizzera, non sarebbero possibili senza i dati forniti dalla rete dei radar meteorologici, ma anche per certi versi senza andare a aspettare il maltempo. Non c'è pilota che decolla o atterra in Svizzera come in tutto il mondo senza avere delle previsioni anche legate alle precipitazioni, e noi per fare queste previsioni delle precipitazioni abbiamo bisogno di dati dei radar meteorologici.
0: Ecco, appunto, previsioni precise, leggevo però anche che senza aggiornamenti verrebbero persi dei dati importantissimi, presumo dati storici, ecco, ci può spiegare meglio.
1: Più che i dati storici dobbiamo pensare che la rete radar è attualmente in funzione, la cosiddetta rete di quarta generazione, è stata costruita fra il 2010 e il 2016 e inizia a arrivare a fine vita dopo quasi 25 anni di attività, iniziano anche a scarseggiare i pezzi di ricambio. Per il momento sta funzionando benone, però noi dobbiamo anticipare i tempi. Perché se dovesse saltare un radar, improvvisamente non abbiamo più i dati da questo radar, e i dati, oltre a servire a Meteo Svizzera, servono anche per esempio agli idrologi per stimare in quali parti del paese ha piovuto e quanto, e in un contesto per esempio di siccità, l'abbiamo appena sentito col servizio precedente, sono delle informazioni essenziali.
0: Ecco, e oltretutto in un'epoca in cui si parla molto di cambiamento climatico, sarebbe forse più opportuno investire in questi strumenti piuttosto che risparmiare.
1: Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, ogni franco o euro, dollaro che si voglia investito porta da 10 a 30 franchi, euro o dollari risparmiati o di beneficio per la comunità. Quindi vale veramente la pena investire nella meteorologia.
0: Ecco. Detto di questi risparmi, come pensate di agire? Proverete a far sentire la vostra voce a Berna?
1: Ma noi siamo un ufficio federale, quindi abbiamo tutte delle procedure interne per spiegare a chi di dovere a Berna quali sono le conseguenze dei tagli. L'abbiamo fatto, lo faremo ancora, cercheremo di portare i nostri argomenti sul tavolo nella speranza di convincerli a mettere a disposizione questi soldi che servono proprio per rinnovare a tempo questa importantissima rete di misura.
0: Marco Gaia, io la ringrazio per essere intervenuto al TG, le auguro una buona serata.
1: Grazie mille.
0: Noi proseguiamo ora parlando di rive pubbliche, lo facciamo perché il lago di Lugano è quello con la minor superficie accessibile al pubblico a livello nazionale.

0: dato che non sorprende chi si occupa del tema da anni. Il servizio di Robert Kretschmer.
1: Un terreno privato dopo l'altro, osservando le rive dei nostri laghi sono molto poche le zone accessibili al pubblico. Osservato speciale proprio il Ceresio, secondo un'indagine del BLIC è il peggiore in Svizzera.
2: Rispetto ad altri laghi svizzeri, il lago di Lugano ha solo il 31% liberamente accessibile al pubblico. Un dato che non sorprende Valdo Lucchini dell'Associazione Rive Pubbliche della Svizzera Italiana che abbiamo incontrato oggi ad Agno.
3: No, non mi sorprende per niente, anche perché circa una ventina di anni fa esisteva già un'associazione che si chiamava Ceresio Anno Zero, che ha fatto un rilevamento di tutte le rive del Ceresio e ho constatato questo fatto, che gli accessi pubblici al lago erano praticamente pochissimi.
2: A ostacolare ci sono chiaramente strade, linee ferroviarie, riserve naturali o aree agricole.
3: La responsabilità inoltre è in parte dei comuni rivieraschi, che hanno concesso delle licenze edilizie in zone che la legge non permette.
1: Magari ricordiamo che cosa dice la legge, dovrebbero esserci questi spazi.
3: Allora, la legge dice che le zone, credo 3 metri sulla riva, le zone allagabili, sono di proprietà pubblica, gestite in Ticino dal demanio, che non sempre vengono rispettate.
2: Qui vengono citati episodi in cui attori del territorio pongono ad esempio recinzioni che magari vanno fino a dentro al lago. Un esempio recente di discussione e conflitto tra privati e associazioni, da cui è emersa anche una petizione dei Giovani Verdi al governo, è quello tra Minusio e Tenero, ma ce ne sono anche sul Ceresio.
3: Sì, sicuramente ci sono delle tolleranze e anche delle complicità. Credo che tutti sappiano che esistono degli interessi, quelli dei campeggi, ma esistono anche gli interessi e i diritti della popolazione.
2: Tra interessi e situazioni bloccate da decenni, Lucchini non ha notato grandi miglioramenti negli anni, nonostante restituire al pubblico le rive dei laghi sia un obiettivo iscritto nel piano direttore cantonale. Ma di temi sul piatto ce ne sono anche altri, la tutela delle zone naturalistiche ad esempio, o in quei casi in cui le rive sono accessibili, talvolta andrebbero anche curate maggiormente, sostiene.
3: Qui siamo alla foce del Vedeggio e questa zona è abbastanza curata da parte dei gestori di questo campeggio. Dall'altra parte, la riva che è in territorio di Muzzano, come abbiamo visto, invece è completamente abbandonata, secondo me anche pericolosa. Poi ci sono dei conflitti di interessi, per esempio c'è il consorzio Pulizia del Lago che vuole poter accedere con il loro battello per pulire l'acqua, che è anche giustificato. Però secondo me varrebbe la pena avere un po' più di cura di queste zone.
0: Il caldo estivo non fa soffrire solo le persone, anche gli animali domestici sono particolarmente vulnerabili alle alte temperature e un colpo di calore può avere conseguenze anche gravi. Ecco allora i consigli della Società Protezione Animali di Bellinzona per proteggerli durante la canicola.
4: La canicola non mette alla prova soltanto le persone, anche i nostri amici a quattro zampe soffrono le temperature elevate e in alcuni casi sono persino più vulnerabili al caldo. Per proteggerli è fondamentale adottare alcuni semplici accorgimenti, soprattutto quando restano a casa. Ce li spiega Emanuele Besomi, presidente Società Protezione Animali Bellinzona.
5: Dove non vi è un'aria condizionata, quindi un sistema di climatizzazione, purtroppo l'unica soluzione è ventilare. Un buon ventilatore sicuramente può fare anche piacere all'animale, non può puntato direttamente su di esso, ma per aiutare la circolazione dell'aria. Sicuramente l'animale deve avere a disposizione acqua, che deve essere cambiata più spesso, più volte al giorno. È fatto passeggiare assolutamente solo la mattina o alla sera tardi e mai durante le ore più calde. Ricordiamoci che i nostri amici cani interscambiano il loro calore, quindi regolano il calore tramite le zampe e la lingua. Se noi li costringiamo a camminare su una superficie calda, loro hanno molta più difficoltà a regolare la temperatura corporea e rapidamente possono avere un colpo di calore.
4: Secondo l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria e l'organizzazione CAT-PAT, sono diversi i rischi che il caldo comporta per gli animali. Oltre a garantire acqua fresca, ombra e ambienti il più possibile freschi, è fondamentale non lasciarli mai in auto anche solamente per pochi minuti. Evitare sforzi nelle ore più calde e fare attenzione all'asfalto rovente che può raggiungere fino ai 70 gradi e di conseguenza causare ustioni alle zampe. Da non sottovalutare anche i cianobatteri nei laghi e il rischio rappresentato dalle piscine se gli animali lasciati da soli. Ma cosa fare quando il caldo provoca un colpo di calore? Sentiamo.
5: Specialmente i cani interscambiano con le zampe e con la lingua, quindi in presunzione di un colpo di calore la prima cosa da fare è raffreddare le zampe, la testa e all'interno del linguine. Queste sono le prime misure da fare. Raffreddare, avvisare il veterinario e trasportare l'animale il più rapidamente possibile da un veterinario, perché poi diversi valori del corpo dell'animale sbalzano e quindi devono essere riequilibrate mediante infusioni o tecniche particolari che solo un veterinario può applicare.
0: È il momento di parlare del Mondiale di calcio che si avvicina alla sua fase finale. Ieri è stata l'Argentina a strappare l'ultimo pass per l'atto conclusivo battendo l'Inghilterra, ma ieri non si è discusso solo di calcio e allora ce ne parla Federico Marino nella nostra rubrica Click.
6: Esatto Giorgio, buonasera. A far discutere infatti sono stati anche i festeggiamenti dell'Albiceleste. Come vediamo dalle immagini ci sono stati alcuni giocatori che sono andati sotto i tifosi per festeggiare reggendo uno striscione che recitava Las Malvinas son Argentinas. Las Malvinas è il nome dell'arcipelago che gli inglesi chiamano Falkland e che era stato anche oggetto di un conflitto nel 1982, conflitto che aveva già contribuito a creare un clima di tensione per la partita Inghilterra-Argentina del 1986, quella che poi è passata alla storia per il gol segnato da Diego Armando Maradona, la mano de Dios. Una rivalità che mischia calcio e politica quindi e che, come dimostra il video, è ancora decisamente viva. Da vedere se la FIFA prenderà provvedimenti. Intanto il governo britannico ha chiesto di aprire un'inchiesta, infatti perché il regolamento internazionale non permette di esibire slogan politici, ma per ora l'ipotesi più probabile è che non si vada oltre a delle multe.
0: Staremo a vedere. Rientriamo in Svizzera con Greenpeace, che è tornata a farsi sentire da un lato con un'azione in corso proprio in questi minuti sulle sponde della Limmat, ma anche con un'altra già messa in atto ieri nel Canton Vaud.
6: Esatto, è successo sulle rive del lago Lemano. Gli attivisti hanno proiettato sulle mura del castello di Chillon diversi messaggi per protestare contro le attività di estrazione mineraria in acque profonde. Ad essere particolarmente nel mirino degli attivisti è stata All Seas, una società che ha sede nel canton Friburgo. L'azienda intende infatti avviare delle attività minerarie in alto mare, ciò che sarebbe permesso da un decreto di Donald Trump. Per Greenpeace invece, come leggiamo nelle immagini, le acque profonde non sono una miniera di materie prime. Secondo l'organizzazione, le profondità marine vanno tutelate per gli ecosistemi che ospitano e l'invito è quindi quello di inviare una mail al consiglio di amministrazione di All Seas per protestare, una posizione condivisa almeno parzialmente anche da 43 stati, tra cui la Svizzera, che sostengono la possibilità di una moratoria per questo tipo di estrazioni.
0: In Italia infine si è verificato un incidente piuttosto spettacolare, ma fortunatamente senza conseguenze per le persone.
6: Esatto, più precisamente a Bolzano, dove nel primo mattino è crollata una parte del tribunale, un cedimento che come vediamo è stato filmato da alcuni testimoni, un cedimento che ha sollevato una grande nube di polvere. L'area è stata messa in sicurezza immediatamente dai pompieri che sono giunti sul posto intorno alle 6:30 di mattina. Sono seguite poi le verifiche della stabilità delle parti dell'edificio toccate dal crollo, in particolare lo vediamo l'ingresso principale, la scalinata del palazzo dove si sono raccolte le macerie che appunto sono precipitate in seguito al crollo. Appunto verifiche che sono state svolte anche per permettere lo sviluppo ulteriore dei lavori, infatti Il palazzo è oggetto di un lavoro di ristrutturazione, dato che risale al periodo, all'epoca fascista, in quanto è stato edificato tra il 1939 e il 1942, come hanno spiegato i media della penisola. Nel frattempo verranno anche svolti accertamenti per spiegare il perché dell'accaduto.
0: Grazie mille Federico Marino, noi siamo quasi in chiusura, prima però vi devo leggere un comunicato di polizia arrivato proprio in questi momenti. La polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 15:30 ha ricevuto una segnalazione di un uomo rinvenuto privo di sensi nelle acque del lago Verbano in territorio di Magadino. Si tratta di un 95enne cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese. L'uomo ha perso conoscenza in acqua, è stato poi portato a riva. Purtroppo, nonostante le manovre di rianimazione, il 95enne è deceduto sul posto. Prima di chiudere, ancora una notizia che arriva dall'Italia, e perché si è concluso oggi il processo di primo grado sul crollo del ponte Morandi di Genova, che il 14 agosto del 2018, lo ricorderete sicuramente, provocò la morte di 43 persone. L'ex direttore generale di Autostrade per l'Italia è stato condannato a 12 anni di carcere, CEO che tra l'altro sta già scontando una pena di 6 anni per la strage di un autobus che nel 2013 precipitò da un viadotto ad Avellino. Per la tragedia di Genova invece altri vertici di Autostrade per l'Italia sono stati condannati, la Corte ha commutato pene tra i 5 anni e mezzo e gli 11 anni di carcere. Dopo di noi in radio c'è Michael, in TV i mercati, fuori gioco mondiale dove si parlerà della finalissima di domenica sera tra Spagna e Argentina, ma anche del Lugano che ieri ha presentato i suoi obiettivi stagionali. Poi alle 19 l'appuntamento con Trex Ceresio, in questa puntata tra l'altro l'ultima della stagione, Gianfranco De Santis approda a Lugano. È tutto, una buona serata.
7: L'informazione continua su ticinonews.ch.

0: Ci fuori.
1: Non sapevo che il Bigio avesse fatto un featuring con i Coldplay in Humankind. Buonasera popolo di Radio 3, si parte con Sere d'estate
2: su Radio 3, va ora in onda Sere d'estate.
1: Io mi immagino l'ascoltatore che si sta così gustando i Coldplay questa serata meravigliosa, col finestrino abbassato lì, bello sciallo. E a un bel momento, tra un Chris Martin e l'altro, si sente il Bigio.
0: La pepa.
1: Eccolo lì. Devo dire che magari uno può pensare, ma sento le voci? Mi sto immaginando delle voci? Ma perché proprio quella del Bigio? Che salutiamo, tra l'altro. Un abbraccio a tutti quanti. La giornata dovremo spegnerla, come dice la Patti. Spegniamo la giornata e accendiamo la sera. Questo è lo slogan di Sere d'estate, in compagnia con il sottoscritto Michael Casanova, fino alle 21, insieme con notizie divertenti, il traffico che è particolarmente intenso e ovviamente la musica che non può mancare. Stavo pensando alla sigla di questo Sere d'estate e ci potrebbe essere come sigla una canzone di Zucchero. Quella che fa sere d'estate, dimenticate, c'è un ciondolo che ciondola. Chi si ricorda il titolo di questa canzone? 079-449-9537, il titolo non è Sere d'estate. È un po' come la canzone di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato. Tutti noi crediamo si intitoli Notti Magiche, ma in realtà non si intitola così. Ci sono quelle canzoni che uno pensa il titolo è quello, invece no, è un altro, completamente un altro, anche per quanto riguarda Sere d'estate. Dimenticate, c'è un ciondolo che ciondola. Partiamo allora con la prima canzone che abbiamo in palinsesto. Questa è una canzone, devo dire, elettrizzante, perché sta andando a fare aperitivo in questo momento e ha deciso di passare un pre-serata particolare. Questa è la canzone perfetta, perché ti manda un po' in paranoia, anzi, in flamenco paranoia.

0: Qualcuno ci chiede, ma non parli dell'Argentina? Dell'Argentina non lo so, forse la sconfitta con la Svizzera, prima mi stava davvero simpatica l'Argentina come nazione, però quella sconfitta lì mi ha lasciato un po' di amaro in bocca, devo ancora un attimino digerirla, anche perché ieri guardando Argentina-Inghilterra ero lì come tanti altri, immagino, a dire poteva esserci la Svizzera, potevamo esserci noi, e invece no. Quindi ci spiace, c'è un nostro ascoltatore che ci ha mandato un contributo audio argentino, sentiamolo. Messi.
1: Messi gol. Soccer, Messi, football, l'Argentina 4.
0: Vabbè. Comunque, tanti stanno anche criticando Lele Adani, non so se avete notato, sul web. Perché? Perché sulla Rai lui fa la seconda voce, fa la spalla e sembra di guardare una sorta di TV argentina col tifo appunto orientato solo a quella che è l'Argentina, e quindi tanti si stanno lamentando per quello che sta accadendo sulle frequenze Rai. Magari poi sentiremo a chi può piacere, ovviamente, chi è un pochino meno. Come detto, andremo anche sul traffico, perché vedo che qui abbiamo la Divina Commedia, ve lo dico, Divina Commedia per quanto riguarda il traffico. Mi sa che mi devo prendere una mezz'oretta per leggerlo, per cui fateci sapere, tra l'altro, se ci sono aggiornamenti legati al traffico, 079-449-9537. Perché voi siete più veloci di Via Swiss, voi siete più pragmatici di Via Swiss. Sì, voi siete il meglio del meglio, perché siete le nostre orecchie e i nostri occhi. Tutto siete, praticamente. Anche per quanto riguarda la scelta della sigla di Sere d'Estate. Qualcuno ha dato il titolo e dice il titolo è Blu di Zucchero. Ho vinto qualcosa? Non c'era in palio nulla, solo la gloria. La gloria di aver indovinato. Complimenti a il ragazzo, adesso non so se è un ragazzo o una ragazza, forse è una ragazza, sì, Pomella, si chiama Pomella su WhatsApp. Congratulazioni per essere stata la prima a indovinare il titolo della canzone. E infatti stasera volevamo partire con Sere d'Estate Dimenticate, c'è un ciondolo che ciondola, il titolo però è Blu, sentiamo.

vedi che c'era il ciondolo? Un po' di memoria ce l'ho. Quanto è bello ascoltare questa canzone proprio in estate e alla sera, devo dire che è rilassante. Lo senti il venticello caldo sulla faccia, lo senti, è lì, senti anche la salsedine, anche se sei al lago, senti la salsedine, comunque. È incredibile come una canzone possa proiettarti, anche se sei in una stanza, anche se sei distaccato al mare e all'estate, che vabbè, stiamo vivendo in questo momento, e quindi è iperamplificato il tutto con questa canzone. Come sarà amplificata la prossima canzone, quella di Coez, che si intitola La rabbia dei secondi, che ascolteranno probabilmente i giocatori o dell'Argentina o della Spagna domenica sera. Qualcuno arriverà secondo.

0: Andiamo sulle strade, traffico sulla 2 tra la Galleria del Dosso di Taverna e Mendrisio, su più tratti in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso, la dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e nel Malcantone tra Bioggio e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Spostiamoci anche quella che è la situazione alla Galleria del San Gottardo sulla 2. In direzione nord, tra Quinto e Rolo, il traffico è di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. Ricordiamo che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 6 km e i ritardi di circa un'ora. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Passi alpini, tutti i passi della Svizzera italiana sono aperti e normalmente transitabili. Questa è la situazione alle 18.46, se avete altre informazioni 079-449-9537.
1: Questa è Radio 3, Telesuona. L'estate mondiale parte dal Lido di Bissone. Dall'11 giugno al 19 luglio vivi le partite in diretta sul maxi schermo. Aperitivi, serate con DJ set e divertimento assicurato al Margarita Cocktail Snack Bar. Ingresso gratuito per tutti. Seguici sui social. La tua estate sarà calda. È Red. Ducati Red Deal. 1000 franchi per accessori o abbigliamento gratuiti. Oppure bonus di permuta su moto nuove selezionate. Perfetta per giornate soleggiate. All'insegna dell'avventura. Scoprila ora su ducati-lugano.ch. Valida fino a fine luglio.
2: Immagina, fanno 30 gradi, hai caldo e in quel momento ti parliamo del nostro nuovo menù BBQ alla griglia. No, una cosa così non te la faremmo mai. Prova le nostre 6 nuove bevande super rinfrescanti e la linea King Fusion più golosa di sempre. A soli 2,90 franchi con l'app Burger King.
3: Per arredare casa non serve andare oltre confine. Da Chateau Dax Lugano trovi gli stessi prezzi dei nostri showroom italiani, con la tranquillità di un servizio vicino a te e un'assistenza sempre presente. Ci trovi a Grancia in via Cantonale 6. Chateau Dax. Stay together.
1: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.

Eternity, come il traffico che c'è sulla 2 e un po' ovunque, anche zona Malcantone. Ci spiace per voi che siete lì e state soffrendo. Noi siamo in vostra compagnia e cerchiamo in un qualche modo di alleggerirvi il percorso con la nostra musica. Passiamo da un brano dolce, melodico, a qualcosa di un po' più spumeggiante, come direbbe The Mask. Forse è anche arrivato il momento di alzarsi in piedi. Cosa faccio? Mi alzo in piedi? Ma sì, dai. Faccio il passo del gallo? Vai!

Devo dire che il passo del gallo senza il ciuffo non mi riesce alla grande. Effettivamente, stasera, non essendo in televisione, ho confidato anche al nostro Ruben Bassi. Ho detto, ma cosa spreco l'H a fare? Tanto non siamo in televisione, quindi il ciuffo resta basso. Poi qualcuno dice, ma il passo del gallo mica era di qualcun altro? Credo che fosse adesso così su due piedi... non lo so, magari qualcuno di voi su WhatsApp riesce a darmi una mano. Il passo del gallo lo faceva un frontman di un gruppo importante. Io non credo che siano i Rolling Stones. Erano i Rolling Stones? Vabbè, comunque, fatto sta che lui con la chitarra iniziava a passeggiare con un movimento di testa simile a quello delle galline, sostanzialmente. E del gallo, perché il gallo è ancora più elegante, maestoso. Un po', diciamo, il movimento... tipico classico dei rapaci che fanno un po' tutti gli usei, anche i pavoni ogni tanto lo fanno. Era capitato quando siamo stati, ricordo, nel piano di Magadino vicino a una fattoria, eravamo lì a trasmettere, c'erano i pavoni, camminavano così come i galli. Alla fine l'unica cosa che avevano in più era la ruota. Ogni tanto facevano la ruota, ogni tanto facevano lo stand, ogni tanto facevano la spaccata e vabbè, facevano un po' di ginnastica. Salutiamo gli amici che ci stanno ascoltando dalle montagne. Arriva un messaggio dalla montagna: buonasera dalle montagne di Acquarossa, con una bandiera della Svizzera. Ma grazie mille, guarda quanti bei fiorellini ci sono lì, quanti mazzolini di fiori.

0: estate di Radio 3i.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato. Con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
4: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
5: Il caldo è arrivato? Da Brico trovi il fresco al prezzo che non ti aspetti. Condizionatore Lario 8000 BTU a soli 239 franchi invece di 349. E per ogni esigenza, ventilatori a partire da 26 franchi 90. Vieni a scoprire il nostro vasto assortimento, le offerte non durano per sempre. L'estate si affronta con il clima giusto. Ti aspettiamo nei nostri negozi Brico oppure su bricoshop.ch.
6: Ciao, sono Luisa di Locarno. E ogni giorno le mie mattine suonano così.
7: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
8: Le 19.01.
9: L'infotraffico.
8: In Ticino la circolazione è tuttora intensa e i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra la Galleria del Dosso di Taverne e Mendrisio, su più tratti in direzione sud. Sempre sulla A2 anche da Chiasso alla dogana di Chiasso Brogeda e nel Malcantone tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione invece ai portali della galleria sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo, ricordiamo, che è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta invece, tra Amsteg e Göschenen, le code sono di 6 km e i ritardi calcolati di circa un'ora. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione del Ticino. Ricordiamo ancora che tutti i passi della Svizzera italiana sono aperti e normalmente transitabili.

Sempre emozionante ascoltare Adele o Adele con Someone Like You, davvero, ti sale la pelle da gallina, come dice Albigio. Effettivamente è un po' che non la sentivo questa e ha sempre il suo perché, il suo effetto. Salutiamo tutti gli amici che stanno andando in questo momento in direzione Locarno, Moonstar, per ascoltare Max Pezzali. Infatti c'è qualcuno che ci scrive: stiamo andando al concerto di Max Pezzali a Locarno, puoi dedicarci una canzone? Grazie da Simo e Patrick. Ma certamente. Prima abbiamo sentito gli 883 con il nostro Ruben Bassi e abbiamo ascoltato Bella Vera. Sono già passate due orette, però immagino che non siate i soli ad andare in questo momento a Locarno, Moonstar. Ci sarà Max Pezzali, adesso stavo guardando il programma, alle 21.15 Max Pezzali. Prima però ci sarà Noemi alle 19.30. Stavo guardando anche se a San Siro stasera ci fosse un concerto oppure no. No, stasera si riposa, San Siro riposa, perché c'era l'altra sera, cos'era? Ah, forse no, aspetta. Forse, ah no, stasera riposa. Stasera San Siro riposa, devono far respirare un po' l'erba, assolutamente. Anche perché lì comunque devo dire che

incredibile entusiasmo. Tutte quelle persone che si stanno recando a Locarno devono scaldare la voce, perché mettiamo una delle canzoni più importanti di Max Pezzali e l'universo degli 883. Stiamo parlando di Nord, Sud, Ovest ed Est, che è sempre contemporanea. Come suona?

Questa qui la canti e la balli anche in sala d'attesa, dove bisogna stare zitti, fermi, immobili. Non ce la fai, non ce la fai. Inizi a ballare, trasformi la sala d'attesa in una sala di ballo, o da ballo, o da sballo più che altro. Un saluto enorme a tutti coloro i quali si stanno recando, come detto, a Locarno. Un saluto a Simo e Patrick che hanno richiesto una canzone. Poi è arrivata un'altra richiesta di un altro ragazzo che ci dice, e vi leggo quello che ha scritto: ciao, mi potete mettere Su di noi che oggi è il mio compleanno? Grazie per favore. Lui si chiama Tommy ed è un ragazzino, mi sembra che sia un ragazzino. Quindi ti dedichiamo il ritornello, eh? Vai col ritornello.

ci sta il momento dedica. Auguri a Tommy, che già mi sta simpatico, eh. Ho visto la foto profilo di Tommy sul campo di calcio, vestito da calciatore, con la maglietta del Milan. Grande Tommy! Dai che recuperiamo e ci riprenderemo lo scudetto quest'anno. Speriamo, speriamo.

Se è sfogato Pupo va benissimo. Adesso dobbiamo lasciare spazio ad Andrea Bocelli, che è qui fuori. Andrea, Andrea può entrare. Venga, venga, venga, venga. Si sta sedendo Andrea Bocelli. Prego, prego, prego. Ci ascoltiamo quella che è la sigla di USA Mexico Canada 2026. Dopo ovviamente Shakira, Dai Dai, c'è anche DNA di Andrea Bocelli, David Guetta, AJ e Megan Thee Stallion. Siete pronti per la finalina e per la finale?

0: le emozioni sono forti, eh. Comunque devo dire che la Svizzera ha fatto bene, ci è rimasto appiccicato addosso l'emozione, quel pathos delle serate del mondiale, dell'estate, bellissimo davvero. Io sai cosa farei? Io mi riascolterei il momento più importante dal punto di vista, diciamo, rosso-crociato, che è il momento in cui Vargas segna l'ultimo rigore, il rigore che ha fatto così esplodere tutte le piazze di tutta la Svizzera, di tutte le città, di tutti i paeselli, comuni. Tutti nello stesso momento abbiamo urlato gol!
1: Sarà Ruben Vargas a decidere se questa serie si fermerà qua, portando la Svizzera ai quarti di finale, o se bisognerà continuare a soffrire. È una sfida tra omonimi, c'è un Vargas in porta e un Vargas che tira. Con il fiato sospeso ad accompagnare il nostro ragazzo nell'esecuzione di questo calcio di rigore. E allora prendiamo l'ultima boccata, riempiamoci i polmoni e accompagniamolo tutti assieme per poter assieme gridare tutti quanti.

quel momento resterà indelebile nelle nostre memorie. C'è chi l'ha condiviso con un figlio, con un nonno, con un papà, con uno zio, con una compagna, un compagno. Ci resterà nel cuore.

Intanto abbiamo buone notizie per quanto riguarda il traffico. Si sta riducendo la coda al portale nord della galleria, o meglio sud della galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo. Il traffico è bloccato per solo 1 chilometro, ritardi calcolati fino a 10 minuti.

Abbiamo detto che questa sera al Moon & Star di Locarno alle 21.15 andrà in scena Max Pezzali, ma prima aprirà il suo concerto alle 19.30, quindi fra 3 minuti esatti, Noemi, che ce l'ascoltiamo con Car Brave, con la sua Macum.

0: di questo giovedì 16 luglio 2026 per chi si fosse dimenticato l'anno. Salutiamo il nostro Barbada che lancia sul piatto una riflessione. Ascoltiamo la riflessione di Barbetta, poi magari qualcuno può anche trovare una risposta alla sua riflessione, al suo quesito, allo 079-449-9537. Prego, Sciur Barbetta.
1: Ciao Michael. Allora, bravo, complimenti, bel momento quello dell'ultimo rigore con sotto vincerò. Però una riflessione, ma magari sbaglio, ma secondo te perché il calcio regala questi momenti di pathos così forti, tutti quanti insieme a gioire, mentre la nazionale di hockey svizzera non è la stessa roba? Come mai? O sbaglio? O la mia idea sbagliata?
0: Bel quesito. Io l'altra sera mi sono permesso di dire che, visto la gente alle 3 di notte, alle 4 in piazza, tutto pieno, ho detto solo il calcio può unire così tanta gente.
2: L'estate di Radio 3i.

0: Tesoro, che fai?
1: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
0: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
1: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
0: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
1: Non vedo l'ora di partire!
0: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui!
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

0: sì, Alia.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura, pensieri ostili.
1: You can dust it off and try again.
0: Ma era solo un

Il feeling che c'è tra Elodie e Tiziano Ferro davvero importante. Il nostro Barbetta ha lanciato un sassolino nello stagno e effettivamente qualcuno ha colto il sassolino. Qualcuno dice probabilmente la nazionale di hockey non ha suscitato e non suscita lo stesso impatto emotivo di quella di calcio. Più che altro perché i mondiali ci sono ogni anno, quindi forse anche questo aspetto incide, il fatto che ogni anno c'è sempre il mondiale, quindi dopo un po', se una cosa è frequente, cala quella che è l'attenzione, il pathos. Invece per esempio i mondiali di calcio ci sono ogni 4 anni, è vero che si alternano con gli europei, quindi possiamo dire ogni 2 sostanzialmente c'è un appuntamento importante con la nazionale di calcio, mentre per quanto riguarda l'hockey ogni anno. Non so se esistono gli europei di hockey, non credo, a questo punto non credo. Poi c'è il nostro supervisor che scrive: non credo ci siano grandi spiegazioni se non pancia e cuore, osservazione pertinente, e finisce lì. Sì, effettivamente non siamo qui adesso in questo momento a cercare di capire, soprattutto a mettere in contrasto la nazionale svizzera di calcio con quella di hockey su ghiaccio, sono due cose completamente diverse. Fatto sta che lo sport nazionale dopo lo sci è l'hockey su ghiaccio in Svizzera, quindi fino a prova contraria l'hockey diciamo attrae più persone dal punto di vista credo anche del ticketing, credo che anche i biglietti venduti siano maggiori rispetto a quelli del calcio, paragonando appunto la Super League a la Serie A dell'hockey su ghiaccio. Per cui hockey, sport nazionale dopo lo sci, il calcio penso che sia al terzo posto in Svizzera. In Svizzera, stiamo parlando della Svizzera, anche perché se vai qui in Italia, qui vicino, il calcio arriva prima di tutto il resto, della sanità, della politica, arriva prima di tutto il resto.

0: 19:45, Black Eyed Peas. Don't lie. Non dirmi bugie. Lo so che stai mangiando. Lo so che ti stai sgranocchiando i chicken nuggets. C'è qualcuno che su WhatsApp ci ha mandato il piatto, i chicken nuggets. Questi pollettini fritti, impanati. Vabbè, tutto quello che è impanato è buono. Qualsiasi cosa. Anche una suola di una scarpa impanata è buona.
1: L'estate di Radio 3. Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris. Dai più valore al tuo brand. Scegli Style Up Design. Non il solito merchandising. Prodotti, accessori e abbigliamento dall'alto design estetico e funzionale. Pensati per rendere esclusivi i tuoi regali aziendali. Style Up Design. Progettiamo esperienze attorno al tuo brand. Scegli la tua experience su styleupdesign.com. Maxi liquidazione estiva da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50% in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago. Esclusi special price e nuovi arrivi. Troverai tutto al 50%.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.

Gli Imagine Dragons con Wake Up ci invitano a svegliarci, nonostante ci stiamo indirizzando verso quella che è l'ora notturna. Stavo facendo due calcoli anche diciamo tra me e me. Domani mattina alle 6 sarò in radio, quindi sono l'ultimo che chiude la radio e sarò il primo ad aprirla domani mattina, quindi stavo proprio pensando a come gestire le prossime ore. Appena finiamo la trasmissione, quindi fra un'oretta e 10 minuti, vado a casa, mi mangio qualcosa e mi infilo, track, sotto le coperte, perché domani mattina la sveglia suona alle 4.45. Non è male come cosa, chiudere la radio e aprirla domani mattina. Potrei dormire qua, la soluzione è questa. Qualcuno ha scritto, potrei dormire qua, perché no? Pucqua pa! Però c'è un divano scomodissimo, devo dire, dobbiamo cambiarlo quel divano arancione in redazione, perché davvero non ci dormirebbe neanche l'orso Yogi, che devo dire comunque ha un deretano importante, bello morbido, no, bisogna cambiarlo. Anche se dicono che dormire sul duro aiuta per rimettere a posto la schiena, se hai qualche problemino, che ne so, sotto la scapola, spesso magari qualche indurimento. Se dormi sul duro, la mattina ti risvegli aggiustato, come se fossi andato a fare una seduta dal massaggiatore. Quello che mi mette a posto a me, sapete che cos'è? Non è il massaggiatore, non è nessuno di quelli che ti scricchiano, come che si chiamano già? Mi ricordo più il termine tecnico. Vabbè, fatto sta che l'unica cosa che mi mette a posto l'umore e di conseguenza anche il corpo è la musica. La musica che fa sognare, come quella di

0: Lucio Dalla, canzone. Vabbè, questa qua l'abbiamo cantata tutti e squarciagola, come sa Dis. Intanto il supervisor dice: tira feu la brandina dal Guinness. E non so se c'è ancora in giro, bisogna andare a cercarla nello sgabuzzino. Che noi abbiamo qui a Teleticino, c'è un ripostiglio sotto, c'è un piano interrato dove dicono ci sono i fantasmi. Io non ho il coraggio di andarci, anche perché sono rimasto solo qua, non c'è più nessuno. Anche gli amici della tele fuori gioco sono andati via tutti. Ho fatto un giro fuori ed è già quasi buio. Per cui resto qua insieme a voi, anche se in realtà sono solo, cioè tecnicamente non c'è nessuno che potrebbe aiutarmi in caso di emergenza. Ma non parliamo di emergenze. Per esempio c'è un'ascoltatrice che dice: Michael, ma mangi alle 21? Ormai cosa devo fare? Mangerò alle 21, faccio come gli spagnoli, gli spagnoliti. E tra l'altro là ho visto che in Spagna si mangia in realtà la cena alle 22, 22:30, sono più o meno quelli gli orari, è tutto spostato in avanti in Spagna. Mentre stavo leggendo l'altro giorno che in Norvegia la cena è alle 16:30. Cioè i norvegesi cenano alle 16:30 insieme ai finlandesi, così come gli svedesi, in realtà gli svedesi un po' più tardi, 17:30, in compagnia dei Paesi Bassi, che noi chiamiamo Olanda. Mentre in Svizzera, secondo le statistiche, la cena è tra le 18 e le 19. Anche se io a casa ho sempre mangiato le 19:30, non so voi, io sempre 19:30. Altri orari un po' particolari: in Francia si cena dalle 19:30 alle 20:30, in Italia dalle 20 alle 21, così come in Turchia e in Brasile. Anche in Giappone si cena alle 20:30, Grecia e Portogallo alle 21:30. In Argentina alle 21:22, così come in Egitto. La Spagna al record, come detto, alle 22:30 o anche più tardi si cena. E avranno ragione loro, che sono arrivati in finale. Tra Argentina e Spagna, il segreto è cenare tardi. Questo è il segreto. Se ceni tardi, arrivi in finale della Coppa del Mondo. Quindi cosa faranno i giocatori dell'Argentina e della Spagna? Se giocheranno alle 21? Però 21 ore, diciamo, svizzere. Là, che ore saranno? Vabbè, sono, penso, 6-7 ore indietro. Quindi diciamo che non penseranno alla cena, ma penseranno a digerire quello che è il pranzo. Noi adesso vogliamo digerire quella che è la pubblicità, poi faremo un check legato al traffico per capire se la situazione si è risolta, speriamo di sì, visto l'orario, spero proprio di sì, e poi ci ascolteremo una super canzone di Justin Timberlake, Cry Me a River.
1: Radio 3 d'estate. Cerchi un SUV che fa di più consumando meno? Oggi puoi avere tutto. Dacia Duster e Dacia Bigster. Ora disponibili anche 4x4 automatici ibridi da 150 cavalli. Più potenza, più libertà, meno consumi. Qualunque sia la tua strada, Dacia è pronta a portarti lontano. Adesso in tutta la rete Dacia Ticino.
2: CineTour è tornato! Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: Gioca i mondiali al Casinò Admiral di Mendrisio. Dall'11 giugno al 19 luglio prova a pescare il pallone Admiral per vincere buoni gioco da 200 franchi. Inoltre, non perdere l'occasione di scattare una foto con la Coppa del Mondo. Admiral, The Art of Gaming.
4: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
0: Sono le 20:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da Molinari Pittura S.A. Da oltre 75 anni, qualità e professionalità al vostro servizio. Info su molinari.ch. Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage e carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
5: L'infotraffico.
0: Per il traffico sulla 2 zona San Gottardo tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per un chilometro, ritardi calcolati fino a 10 minuti. Poi ancora traffico, qui è segnalato da Via Suisse, zona Agno e frontiera di Ponte Tresa, abbiamo dei rallentamenti in queste zone. Se è così, fatecelo sapere o potete anche smentirci quanto detto, sempre lo 079 449 9537. Andiamo ancora sulla 2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda, abbiamo dei rallentamenti, così come tra Rivera e la galleria del tunnel di Grancia, sempre sulla 2 in direzione sud, ritardi calcolati fino a 15 minuti. Fateci sapere se la situazione si sta risolvendo, si è risolta oppure no, così almeno possiamo aggiornare tutti coloro i quali si stanno mettendo in macchina in questo momento e hanno deciso di entrare in autostrada e andare verso sud o verso nord.
5: Previsioni del tempo.
0: Andiamo a capire un attimino come sarà la nottata. Questa sera e nella notte nuvolosità variabile con alcuni rovesci o temporali sparsi, locali temporali di forte intensità possibili, forti raffiche di vento in prossimità dei temporali, quindi ecco, stiamo un po' attenti, questa notte potrebbero appunto esserci dei temporali e il vento piuttosto forte, lo dico più che altro per chi ha degli animali domestici, ecco, stare attenti e coccolarli perché si spaventano. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, venerdì, da prima nuvolosità variabile con ancora qualche rovescio o temporale, in seguito ampie schiarite, nel pomeriggio nuovamente qualche isolato rovescio o temporale possibile, a basse quote, temperatura minima sui 20 gradi, massima sui 29, in Alta Engadina 21, forti raffiche di vento in prossimità dei temporali, in montagna vento debole o moderato da sud-ovest, isoterma di 0 gradi a 4000 metri. Qualcuno si chiederà come sarà il weekend? Ve lo dico subito, sabato al sud ben soleggiato e probabilmente per lo più asciutto, lungo le Alpi abbastanza soleggiato con temporanei annuvolamenti e nel pomeriggio verso l'Engadina qualche rovescio isolato possibile, a basse quote, temperatura minima attorno ai 19 gradi, massime sui 32, in Alta Engadina 20 gradi, nelle valli superiori tendenza al vento da nord, in montagna vento moderato da nord, isoterma di 0 gradi, in calo a 3700 metri. Per quanto riguarda invece domenica, al sud ben soleggiato e probabilmente per lo più asciutto, nelle valli superiori tendenza al vento da nord, verso l'Engadina abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli su pomeridiani rilievi e un locale rovescio non escluso, temperatura massima sui 29 gradi. Sto già smirciando lunedì, pare ben soleggiato con sviluppo di cumuli pomeridiani sui rilievi, probabilmente per lo più asciutto, temperatura massima sui 29 gradi.

Magnetic o Magnetic, che dir si voglia, De Bauscia, milanese, De Bauscia. Erroneamente anche l'altro giorno l'abbiamo chiamato così con il nostro Danny Morandi. Vabbè, il Bauscia di solito si presenta come? Con un pantalone elegante, mostra la caviglia, sempre, sandalo con la frangia davanti, una bella camicetta colorata, spesso una camicetta che fa a contrasto con il maglioncino di cashmere messo a, diciamo, sulle spalle. Di solito il maglioncino è rosa, è uno di quei rosa shocking. Questo è il classico Bauscia milanese. Leggiamo uno dei vostri messaggi che è arrivato. C'è Caterina che è dispiaciuta perché in questo momento avrebbe voluto andare a vedere il concerto di Max Pezzali, ma purtroppo non è riuscita a trovare i biglietti e non è riuscita soprattutto a trovare qualcuno con cui andare. Mi spiace per te, cara Caterina. L'avessi saputo, sarei venuto io con te a vedere Max Pezzali. Però se vuoi ti posso dare una tecnica che abbiamo utilizzato mia mamma ed io l'altro giorno. Eravamo lì per voler andare in Piazza Riforma a vedere Antonello Venditti. Poi abbiamo visto le previsioni del tempo, abbiamo visto che sarebbe arrivato forse il temporale, non minacciava pioggia, ci siamo detti: ma scusa, abbiamo un giardino? Abbiamo la fortuna di avere un giardino? Sì. Abbiamo un boom, il classico boom, che è quella cassa musicale che ti amplifica la musica. E allora sdraiamoci in giardino e facciamo finta di essere al concerto di Antonello Venditti. E abbiamo fatto così. Abbiamo vissuto un momento insieme, di sera, con un'arietta più fresca del solito. Abbiamo chiuso gli occhi e ci siamo immaginati che nel nostro giardino ci fosse lui a cantare per noi, Antonello Venditti.

In una recente intervista Antonello Venditti ha dichiarato che una delle frasi, uno dei momenti più importanti di questa canzone è quando dice Claudia non tremare, perché lì voleva proprio trasmettere questa protezione che ha nei confronti delle donne, ma in generale nei confronti del prossimo. E io, vabbè, tutte le volte che sento questa canzone qua e c'è Claudia non tremare, visto che mia mamma si chiama Claudia, la sento particolarmente. Comunque la musica è magia, la musica veramente ti permette di immaginarti anche il tuo cantante preferito nel tuo giardino che canta per te. E potete farlo anche coi nomadi. Funziona anche coi nomadi. Se non state guidando, chiudete gli occhi e pensate che sia lì con voi, siano lì con voi a cantare Io Vagabondo.

0: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
1: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediaT.ch.
2: Il grande calcio dei mondiali ti aspetta al Casinò Lugano. Vivi tutte le partite sui nostri schermi e partecipa alla promo Indovina il risultato, con un montepremi di 800 franchi a serata in crediti di gioco gratuiti. E durante il match, hamburger gourmet, patatine fritte e birra a soli 20 franchi. Gioca responsabilmente e scopri il calendario completo su casinolugano.ch.
3: Vivi l'estate con i Tambo Summer Days di Tamburini. Fino al 31 luglio i vini esposti in vinoteca e presenti sul sito sono scontati fino al 30%. Vini bianchi, rossi, rosati, bollicine e champagne. Preparati per festeggiare il 1 agosto con grigliate e ottimo vino. Tutte le info su tamborinivini.ch.

featuring Pitbull. C'è un ascoltatore che mi ha segnalato che Lionel Messi sarà fantasista in campo, ma non tanto sui social network, nel senso che ha pubblicato ieri sera lo stesso post identico che aveva pubblicato nel 2022 quando aveva passato il turno ed era arrivato in finale. Stesso identico post, stesse identiche parole scritte su Instagram: abbiamo fatto un'altra grande partita grazie a chiunque abbia riposto la sua fiducia in questo gruppo, con le tre manine in cielo, quindi con l'emoticon delle tre manine in cielo e con le tre bandiere dell'Argentina. Nel 2022 aveva pubblicato esattamente stesse parole, stesse emoticon, stesse battiture, si dice così, identiche. Quindi non so se forse è una questione scaramantica, probabilmente, visto che poi era andata bene la finale, però è stata notata questa cosa e sta circolando nel web. Messi ricicla i post social, festeggia la finale del 2026 esattamente come quella del 2022. Chissà se porterà fortuna oppure no. Poi abbiamo una richiesta da un ascoltatore anonimo che chiede una canzone che, devo dire, nel nostro scenario serale, visto che prima abbiamo ascoltato North, Sud, Ovest, Est, potrebbe avere a che fare, perché North, Sud, Ovest, Est, qui chiede solo l'Est, nel senso chiede la canzone di Gian Pieretti, del grande Gian Pieretti, Il vento dell'Est, che tra l'altro Il vento dell'Est dal punto di vista calcistico era il soprannome del mio giocatore preferito del Milan, ossia Andriy Shevchenko. Era soprannominato da Carlo Pellegatti Vento dell'Est. E quindi diciamo di accontentare il nostro ascoltatore anonimo con questa canzone che non si sente spesso su Radio 3i, ma ciò non vuol dire che non sia meritevole e che non possa in un qualche modo darci il là a delle sensazioni nuove e a un vento che magari può scorrere nei nostri polmoni, ma non solo, nelle nostre vene. Chiudiamo anche in questo caso gli occhi, sempre se non stiamo guidando, e godiamoci Gian Pieretti con Il vento dell'Est.

chi sta stringendo il cuscino in questo momento? Chi sta così mettendo la testa su un bel cuscinone di piume? Sei lì che dici che bello adesso. Poi pare, adesso qualcuno mi ha scritto che fuori sia un po' più freschino e che sì, arriveranno i temporali, però dai, una bella rinfrescata ci stava, effettivamente. Dormiremo meglio stanotte. Io per esempio, per la prima estate, questa è la primissima estate, ho eliminato quello che è il piumone. Cioè, ho deciso di non... o meglio, non ho deciso io, hanno deciso altri per me, ma ecco, il piumone è stato così buttato nell'armadio dell'inverno, e quindi adesso ho la copertina, e l'avevo sottovalutata la copertina perché pensavo che non mi desse la stessa sensazione di nuvoletta, invece no, si dorme bene anche con la coperta, è normale, classica. Quindi pensavo di non riuscire ad abbandonare il piumone, invece a 37 anni sono riuscito ad abbandonare il piumone. Ce l'ho fatta! Si può fare! Camila Cabello con Ed Sheeran e questa è BAM!

E siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento serale con Sere d'Estate, appuntamento che normalmente è occupato dalla nostra Patia Scatti, che oggi non era presente. Domani tornerà in questa fascia oraria dalle 18 alle 21. Io domani tornerò al mattino per l'ultimissima puntata di Sombrero. È già finito questo mese incredibile, è volato Sombrero. Queste 5 settimane, alla fine sono state 5 perché abbiamo iniziato una settimana prima del mondiale, quindi bene, devo dire che è stata un'avventura super. Domani, come detto, dalle 6 fino alle 10 in mia compagnia, poi alle ore 7 arriverà Danny a tenermi compagnia e trascorreremo 3 orette insieme fino alle 10 con Sombrero. E poi la settimana prossima mi troverete nella fascia oraria serale, questa qua, che devo dire mi piace particolarmente, anche perché, come detto, la notte concilia anche con canzoni un po' più introspettive, un po' più poetiche, che come detto fanno sognare l'anima e le nostre particelle, esattamente come l'ultima canzone di questo appuntamento, che è un grande classico, nel senso che a me piace chiudere i programmi, soprattutto i primi anni di radio, quando poi andavo in onda da solo, mi piaceva chiudere con gli ABBA, era una sorta di sigla finale, e vorrei chiudere con Chiquitita. Come detto, buona serata, buonanotte, buon tutto, buona estate e mi raccomando, cercate di volervi bene, prima al primo posto dovete esserci voi. Ciao ciao, a domani mattina!

Questa è Radio 3. Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3.

0: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero.

0: stupide.
1: Questa è Radio 3. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3. Yeah.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Vivi l'energia di oggi. Riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi. Uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: another summer came to an end. Jeez. Y ahora tendré que olvidarte. Tendré que olvidar.
1: L'estate di Radio 3. Radio 3, Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

0: Radio 3 Telesuona.
1: Life's like

Mike Richards.